0: Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.
1: Se mostra se la sonda, ci fosse l'altra volta, che non resti in amore, tra la la la la la la.

Sentimos

C'est mon best of the sun.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto, è il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, la radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire, anche adesso con questa canzone.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Hai voglia di ballare? Hai voglia di divertirti? Per questo ci siamo noi. Noi di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E qui la musica non si ferma.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia. E ti facciamo ballare, sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te. Live!

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica mixata per voi live.

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

peace. My family. The love. The energy.

0: Radio Studio Più, the best sound from the past.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Modena sugli 88.4, nelle valli del Reggiano sugli 89.4.
2: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio
1: Più. Sempre più mattina.
2: Eccoci!
3: Radio Studio Più.
2: È venerdì!
4: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Sì. Un'altra ora con Non Solo Clima, con l'Andrea Catavolo Show.
2: A belli!
3: Siamo qui!
2: E si parte, signori, venerdì 12 giugno, le 5.44. Ugo Palmisano per voi. Ah, oggi abbiamo un sorpresone nelle cannonate, occhio. Dai che facciamo l'appello, forza! Il Picchio, buongiorno! Ma che stai fino a Salone? Valentina da Idro, Moreno, Luca. È arrivato Dario Adrenalina.

Maurizio Camionaro, andiamo in Nutria. Matteo Di Mazzano, Milene Giovanni da Cussaco, il cappellaro da Monopoli. Signori, siamo partiti alla grandissima. Ancora buongiorno a tutti, Ugo Palmisano per voi questo venerdì 12 giugno, prontissimi con le nostre cannonate. Ci sarà una sorpresa, ve l'annuncerò prima che arrivi, ragazzi, un pezzo fotonico, ragazzi, fotonico. E dicevo, quindi cannonate in arrivo, ci sarà chiaramente la nostra sigla che apre ufficialmente il weekend. Chiaramente stiamo parlando di Franchino, quindi assolutamente impossibile che non ci sia per aprire ufficialmente questo weekend, ragazzi. E poi avremo i nostri tre momenti che sono successi ieri, e poi dalle 7 alle 9 con Andrea Catavolo e Achille Ferrari, prontissimi. Allora andiamo con Scatman John. Oggi entriamo già in zona caldissima, ve lo dico, si parte con Scatman John, andiamo. Scatman World. I'm calling

Felix e Sofia da Verona. 338 14 11 001. Ciao Ezio. Fabio da Trebbiano, Loli da Edolo, Francesco, Antonio. Men's World. If you wanna break free, you better listen to me. You've got to learn how to see in your fantasy. Everybody's born to compete as he chooses. Marchetto, il camionista di Tolentino. Demis da Canneto. Ivano da Fano. Signori, è venerdì. Occhio, occhio, occhio! I'm calling out from Scatman's world. If you wanna break free, you better listen to me. You've got to learn how to see in your fantasy. Renato la Folgaria, andiamo, ma non lo fermo. Ah, yeah. Isideo, buongiorno. Salutiamo Scatman John e andiamo in terapia con Ramirez ora, andiamo. Preparate le camicie di forza, andiamo in terapia, 1993, dai, dai, dai, dai, dai, dai. La sentite la sirena, la sentite la sirena. La senti la sirena? Signori, tutti in terapia, è venerdì. Ramirez 1993.

Abbiamo Filippo di Lissona in terapia con noi, anche Enrico dal Soliere. Preparatevi il sorpresone, arriva dopo, eh. Dico solo che ritorniamo in piramide alla grande. Davide dalla Germania, buongiorno.

Terapia. Giorgio, l'operatore ecologico di Calvisano, andiamo in terapia. Siete pronti, signori? Siete pronti? Andiamo. Occhio, occhio. Explain. So loud. I breathe deep in. E intanto arrivano i Mesh. My heart lighting a beat through the dark. Music. This is the way of the night. Explain so loud. Music.

Signori, è tornato il pompiere, Roby Grisù. Buongiorno, Roby. Music is playing so loud. Daniel da Belluno.

Si sente aria di weekend, vero Ricky? Sulla 14, Vito da Bari, in diretta da Parma. Steffi la birichina, Roberto da Tione di Trento, gli amici di Monopoli, il Cappellaro, Bubu. So loud. I breathe deep in my chest, feel my heart light

signori, siamo quasi neanche a metà, occhio. Paolo da Quistello, Emanuele da Carpineti. Music is playing so loud. Music is playing so loud. Dora da Senigallia, buongiorno. Stiamo per salutare Mesh. E arriveranno poi Storm e Ridley Gangsta e poi il sorpresone di oggi. Rimanete incollati alla radio, tanto ve lo annuncio io prima. Abbiamo il Pitbull da Sedriano. Signori, andiamo con Storm adesso. Per rifarci la bocca, signori, occhio. Il momento della sorpresa verrà annunciato da me direttamente. Intanto, Storm.

0: arrivato Diego, signori. Vi sto preparando il terreno per il sorpresone. Carmelo da Vigevano, buongiorno. Salutiamo gli Storm con Storm. E arriva la signorina, sì, quella dei Red Wing Gangsta, The Crowd Song. E poi arriva la sorpresa. Intanto sul volume, siamo già nel mood giusto, eh. Signori, cominciamo a scartavetrare i reni ora, dai!
1: Non mi ricordo niente di cosa è successo ieri notte.
0: Brava.
1: L'unica cosa che mi ricordo è una canzone che faceva così.
0: Come faceva? Ah, bella dura. Bella dura. Signori, ovunque voi siate, alzate il volume e tirate giù il finestrino. Suonate anche il clacson. Dai!

Mauri da Longiano, Stefano da Vignola, Alessandro da Cerreto. Sia lodato il venerdì. Bravo Mauri. Signori, 1:50 arriva il sorpresone di oggi. Per tutti gli amanti della piramide.

0: Occhio che torna la signorina a parlarci, eh? Occhio. Signorina? Signorina?
1: Questa canzone.
0: Ah, sì.
1: Continua a girarmi e rigirarmi nella testa. E quando chiudo gli occhi, riesco ancora a vedere tutte quelle persone.
0: Come?
1: Con le mani a cielo.
0: Brava. Siete pronti, signori? Sorpresone in arrivo. Preparatevi, perché la prossima è una camicia di forza, ve lo dico. Voglio prepararvi il terreno. Vi dico solo Emmanuel Top con Acid Face. Siete pronti per tutto questo? Siete pronti per Emmanuel Top e Acid Face? E si vola in piramide, signori. A questo punto non so più che dirvi. Alzate il volume a 6000. Signori, Emmanuel Top. Acid Face 1994. Dai! E benedetti!

0: Guardali quanti pollici su. Ve gusta?
1: Signori, è venerdì.
0: Acid Face. Stefano da Genova, goditi questo.

Eh beh, si sente che è venerdì. La nostra new entry, la sorpresa di oggi, Emmanuel Top con Acid Face. Occhio signori, la pazzia continua fino all'arrivo di Franchino, signori. Fino all'arrivo di Franchino, occhio.

0: allora, signori, tutti pronti? Arriva lui ad aprire ufficialmente il weekend, come ogni venerdì, come nostra sigla d'apertura del weekend, signori. Arriva il magico Franchino. Signori, è venerdì!
1: Magia. Portami via.

è venerdì, signori, andiamo. È venerdì, signori, andiamo.

0: ci sono molti momenti magici e ci sono molti momenti da non dimenticare. Oggi è un giorno di quelli, è un giorno da non dimenticare. Gli amici del Forum, gli amici di Milano,
1: gli amici del Weekend.

0: Eccolo il buon Franchino. Chiudiamo le cannonate di oggi, apriamo ufficialmente il weekend. Le cannonate torneranno lunedì, come sempre, puntuali, qualche minuto prima delle 6. Adesso andiamo in pubblicità e poi abbiamo tre momenti assolutamente imperdibili. Rimanete incollati alla radio, state lì, andiamo.
1: Andrea,
2: da tavolo,
1: show, su Studio Più.
3: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Non hanno bisogno di presentazioni loro, i Police. Il 1979, Walking on the Moon, i grandissimi Police. Allora, siamo prontissimi con il primo momento che andremo non solo a riascoltare, ma anche a rivedere. Siete pronti? Avete scaricato l'app? Andiamo!
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Ho appena visto il video di una ragazza che, per non pagare il bagaglio a mano, si spedisce i vestiti con Vinted da una destinazione all'altra. Mentalità pazzesca, cioè non ho capito com'è che fa, non...
5: Questa qua ha detto che si vede che la tipa deve prendere l'aereo e ha visto che...
4: No, come funziona Vinted?
5: Ma Vinted, io so che è un portale dove tu puoi vendere le cose, quindi prendi le carichi su una piattaforma online.
4: Sì.
5: E poi dopo, ovvio che le devi prendere il tutto, devi impacchettarlo.
4: Sì.
5: Fai tu il pacco.
4: Ma quindi non paghi la spedizione allora?
5: E poi dopo non lo so se paghi o no la spedizione.
4: Ma io perché parlo con te? Spiegami.
5: Io Vinted non l'ho mai usato.
4: Ho capito, ma se questa si spedisce la roba su Vinted vuol dire che lei si fa un profilo falso da un'altra parte, mette in vendita i suoi vestiti e se li compra, se deve andare, che ne so, a Bucarest, per dire, no? Fa un profilo a Bucarest e compra i vestiti sempre suoi, con un altro nome, capito?
5: Certo, ho capito. Si vede che se lo sa fare, cioè nel senso, guarda, se lo sa fare, io non mica lo so fare. Si vede che è...
6: Ma ragazzi, ma perché lo fate parlare?
0: Il padre Ivo.
6: Ma sta soffrendo. Ma abbattetelo. ma non si ride delle persone che soffrono.
5: No, padre.
6: Mamma ragazzi, quando la zanzarina, la moschina, l'ape regina è lì che che sbatte contro un vetro che ha perso già una mezza aletta. Una ciabattata e finisce di soffrire. Mamma ragazzi, siete tremendi, cattivi come l'aglio.
5: No padre, è che io Vinted so che cos'è perché vedo la pubblicità, però non l'ho mai utilizzato, non so se ci paga il pacco.
6: Tutte le cose che non usi le metti su Vinted e la gente le compra, no?
5: E così qui, bravo.
6: Ecco, il tuo cervello per esempio potresti mettere, che tanto non lo usi, anche la lingua, ne compri un'altra.
5: Però guardi padre che in realtà...
6: Ma vai Mona, va.
4: Allora, Vinted funziona così, allora tu metti la roba che è e su Vinted. Lei cosa fa? Mette i vestiti su Vinted e se li compra sempre lei. Aspetta, cioè magari c'è un esperto di Vinted che mi contraddice. Pronto?
7: Buongiorno ragazzi, buongiorno Andrea.
4: Come stai?
7: Ciao fratello, bene. Ho visto ieri sera, sono quello delle mogli che le parti buone le prendono solo le mamme, le parti cattive dei figli solo i papà.
4: Il messaggio di ieri che ho letto, sì.
7: No, niente, volevo dare un messaggio ad Achille.
4: Sentiamo.
8: Ciao fratello.
7: Ciao Achille.
8: Oh, dimmi.
7: Ciao Achille, ciao. No, senti, volevo farti una battuta, però vabbè, ti voglio bene, altre due.
4: Vai, fagliela.
7: Comunque, secondo me sei più inutile di una sega senza denti oppure di un guanto per Muzio Scevola.
5: Non ho capito il guanto.
4: Non ti preoccupare, Muzio Scevola. Non l'ha capita, pensa.
7: No. Ecco, bravo Andrea, dici che è Muzio Scevola perché il guanto non gli serve.
4: Adesso glielo spiego. Un abbraccio. Ciao.
5: Perché Muzio Scevola.
0: Muzio, chi è Muzio?
4: Allora,
0: è
4: Muzio Scevola. Sei utile come una sega senza denti. La sega quella per segare, no?
5: Certo.
4: Se non c'hai i dentini non sega, no?
5: Diventa una spada,
4: bravo. È difficile tagliare un ciocco di legno con una spada, a meno che non sei Excalibur. Vabbè, andiamo avanti. Vabbè, quello tagliava i ciocchi. Tagliava anche i capelli a Pinocchio, che è di legno, tutto di legno, era lì con l'accetta, da lì che poi è nata la moda.
0: Pinocchio.
4: Andiamo avanti, dai. Sei utile come una sega senza denti, senza i dentini o sei utile come un guanto per Muzio
5: Scevola.
4: Scevola.
5: Muzio Scevola.
4: Chi è Muzio Scevola?
5: È un famosissimo condottiero. Scevola.
4: Dai.
5: Emulsio.
4: Sì, emulsionante. Sì, del gelato, sì.
5: È un condottiero che ha perso, ahimè, le braccia in battaglia.
4: Ma tutte e due le braccia ha perso.
5: Poto, non lo
4: ma
5: so.
4: Non le braccia, ha perso là. Il guanto dove lo metti? Al gomito lo metti.
5: E allora?
4: Che ha perso allora?
5: Tu mi hai fatto così? Allora ha perso dall'avambraccio in giù.
4: Io ho fatto così, una c'è, una vedi, una va bene. Questa non c'è, no.
5: Quindi
4: ha perso.
5: Ha perso una mano.
4: Una, che ne so, ha perso la mano a poker.
5: Una,
4: no, aspetta! Ti immagini? Ha perso la mano.
1: Andiamo
4: poker.
1: Avanti, dai, andiamo avanti.
4: Vabbè, buongiorno, sono padre Igor, vorrei usare Achille per esorcismo, magari riesco a curarlo. Questo è un padre veramente, un prete veramente, eh. Si chiama Igor.
2: Igor.
4: Tosto.
2: Venite in chiesa da Igor.
1: Fa paura, fa paura.
5: Sembra un padre, scusami, della zona delle, di destra, cioè dalla parte dell'est, tipo Croazia. Capito? Croazia, Jugoslavia.
2: Sono io, padre Igor.
5: Signor Igor, buongiorno.
2: Buongiorno.
5: Ma lei è origine italiana oppure arriva
4: sotto Napoli?
0: Ma perché?
4: Faccio l'accento così perché mia madre mi ha dato questo nome, Igor. Non posso parlare in napoletano, no?
2: Ah. Igor!
4: Parlo così, faccio tutta la messa così. Poi mi golo 7-8 pacchetti di Sanagola perché Igor, andate in pace, la faccio chi. Però non lo posso fare in napoletano, capisci? Non,
5: eh beh, certo, perché
4: ognuno c'ha il nome che si deve approcciare, capito?
0: Approcciare cosa?
5: Sì, cioè, in base al nome uno.
4: Tu parli col tallone invece che con la lingua, no?
5: No,
4: perché ti chiami Achille?
5: No.
4: Sei tallonato.
0: Tallonato.
4: Sei tallonato in faccia.
5: No, cammino.
4: Assati.
5: No. No, cammino.
4: No. No. Muore. Andiamo avanti, ragazzi. Questa ragazza su Vinted cosa fa? Per non pagare i bagagli a mano, si spedisce la roba con Vinted. Capito? Come se la comprasse lei, ma è sempre lei.
0: È
4: capito?
0: Sempre lei.
4: Se, e quindi gli costano meno i vestiti, perché mette i vestiti a 0 centesimi, che ne so. Se li compra, deve andare a Barcellona, fa un profilo falso a Barcellona, si compra i cosi e capito? Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Non,
0: scusa.
4: Vabbè, non so come faccia, però insomma è geniale. Se,
0: geniale, sì.
4: Usa Vinted per non pagare bagagli a mano, ha tutta la mia stiva questa, cioè non veramente, cioè non vabbè, stai tranquillo, dopo la capisci.
5: No, io ho capito, cioè,
0: non l'ha capita.
4: Che hai capito? La battuta, l'hai capita? Ha tutta la mia stiva.
5: Ah, la tua stima,
4: ha tutta la mia stima.
5: Allora, capito? Che tutta la tua stima. Poi,
4: ma no. Che stima? Tua sorella la stima. Vabbè, lascia stare.
0: Ma
4: perché non capisce?
5: No, perché non sapevo che tu avessi fatto anche.
4: Non è mia, è di Sibau la battuta.
0: Ma
4: è di Sibau. Si chiama Sibau. No. Andiamo.
8: Andrea Catavolo Show.

0: M, rifacimento di Bob Marley, No Woman Don't Cry. Ed eccoci qua ancora, buongiorno, Ugo Palmisano per voi. Dopo il primo momento ne abbiamo altri due, ragazzi. L'ultimo sarà lo scherzone, quello fatto ieri ad Antonio di Locorotondo, ragazzi. Preparatevi, però prima ci sarà un altro momento che andremo non solo ad ascoltare, ma anche a rivedere. Andiamo in pubblicità e ritorniamo tra pochissimo. Se siete curiosi, rimanete lì, incollati alla radio, scaricate l'app oppure seguiteci attraverso i nostri canali televisivi. Andiamo.
1: Andrea.
2: Da tavolo.
1: Show. Su Studio Più.
3: Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: insieme a Boys Noise con Getaway. Ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi con l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show. Abbiamo ancora due momenti, uno andiamo adesso non solo a riascoltarlo ma anche a rivederlo, e poi l'ultimo sarà lo scherzone, quello fatto ad Antonio dei Surgelati a Loco Rotondo, dopodiché dalle 7 alle 9 con Andrea Catavolo e Achille Ferrari. Mi raccomando, scaricate l'app, guardateci attraverso anche sia l'app che il nuovissimo sito che vi invito a vedere, molto molto bello, e poi attraverso i nostri canali televisivi. Secondo momento in arrivo, andiamo.
1: Andrea Catavolo Show su Studio Più.
2: Ragazzi approcciano quarantenni in spiaggia Ostia, ma lei li interroga su Manzoni. Capito? Hanno beccato una prof di italiano. Questi ragazzi, sai che via dicendo, no? Quando sei ragazzo, la quarantenne è una roba, capito, insospettabile. Che tu sogni, no? Vabbè, tu no, però mi ricordo il film di Lino Banfi con Edwin Fenech, come si chiamava? Era Fenech, Edwidge Fenech, e l'altra lì, Sophie Marceau, no?
0: Ah, no, Barbara Boucher.
2: Barbara Buscio.
0: Chi è?
2: Barbara Boucher, e quelle donne, insomma, belle donne, belle rotonde, voi, belle tu da ragazzino, mamma mia, ragazzi, che battaglie, ragazzi, che battaglie. E vabbè, e quindi per te la quarantenne era una cosa, capito, come vince la Champions League, uguale, cioè non una cosa andava con una della tua età, 20 anni, cioè, no, 47, cioè, hai cose, hai vinto, ho finito i mondiali, poi lo raccontavi a tutti, no? E dici, ma veramente, sì, mamma, sei il campione del mondo, cioè proprio, ma veramente, ma ti premiavano proprio con la coppa, sì. The winner is Andrea Catavolo a Hollywood, proprio Oscar. Vabbè, comunque, questi ragazzi, c'era questa bella quarantenne in spiaggia che prendeva il sole, questi ragazzi si sono avvicinati e hanno tentato l'approccio, no? E lei cosa ha fatto? Li ha cominciati a interrogare sul Manzoni, chi è Manzoni? No!
3: Manzoni, grande scrittore, grande filosofo.
2: Filosofo. Poi è diventato filosofo.
0: Ma chi?
2: Manzoni, cosa ha scritto il Manzoni?
3: Ma quale fu Manzoni?
2: Ma tu ti sei fumato tutto un palazzo. Vabbè, comunque questa prof italiano li ha interrogati sul Manzoni. Loro avrebbero preferito il Montale, ma lei era più propensa sul Manzoni, e quindi li ha interrogati sul Manzoni. Andiamo avanti, sono cose che non potete capire voi, ignoranti che non siete altro. Pazzi, il Costa Rica è uno stato degli Stati Uniti d'America. Ah, veri!
0: Addirittura.
2: Ah, pensate che ignoranti che siamo. Ma non fa parte dell'America.
0: Ma no, ma infatti è i Caraibi, Andrea, è Costa Rica. C'ho un'amica che vive in Costa Rica, Andrea.
2: La vuoi chiamare?
0: No, non ho il numero, però.
2: E allora, che amica è? Scusa. Anch'io sono amica di Belen. Cioè non... Ma veramente, sì, ma non c'ho il numero.
0: No, mi sono espresso male.
2: No. Allora. E qua è il tuo inconscio che ha parlato. Tu sei un cazzaro, se dice no.
0: Angela, che conosci anche tu del bar.
2: Che Angela?
0: La rossa, la mia amica.
2: La tua amica rossa.
0: Angela del bar. Che ha lavorato con me.
2: Ah, sì, Angela.
0: Ecco, lei aveva dei parenti in Costa Rica.
2: Lei aveva dei parenti
0: in Costa Rica, quindi non è Stati Uniti, è sempre nei Caraibi. Infatti è famosissima la
2: sua. Sì, ma che c'entra con la tua amica ai Caraibi?
0: Non era mia, mi sono
2: di Costa Rica.
0: Angela ha dei parenti.
2: Ah, Angela è una tua amica.
0: Angela è la mia amica.
2: Quindi tu sei amico anche dei suoi parenti in Costa Rica. Perché uno è amico anche del siamo proprio italiani. Che belli che siamo fantastici. Vabbè, comunque uno ha scritto vattene Ugo.
0: Scusate, ma
2: quanta ignoranza in tre cervelli, due e mezzo al massimo. Quanto pesa un cervello, lo sai quanto pesa?
3: Ma secondo me
2: io ogni volta che faccio una domanda a lui è come farla a Mourinho, uguale
0: Mourinho.
2: Cioè mi viene in mente Mourinho, non so come mai. Tu fai la domanda, lui ti risponde un'altra cosa, non c'è da... Quanto pesa un cervello?
0: Io intanto lo cerco, Andrea, vediamo.
2: Bravo.
3: Aspetta, allora, più o meno.
0: Aspetta, chile, pensaci.
2: Sì, un chilo e mezzo, due chili.
4: Guarda.
2: Più o meno. Che fai? Che stai facendo con queste mani?
3: Prendiamo come punto di riferimento.
2: Ma che punto di riferimento? Il peso del cervello. Oh!
3: Sto pensando, vai. La dimensione.
2: Un chilo peserà.
3: Sì, un chilo. Secondo me forse anche un chilo e mezzo.
2: Un chilo e mezzo, ma quanto pesa?
3: Un chilo e due, sì, un chilo e due,
0: ma occhio, quanto? Chile?
2: Un chilo e due.
0: Un chilo e due.
2: Ah, vabbè. Vabbè, vai, io ho detto un chilo, lui è andato vicino.
0: Allora, per essere onesti, ci scriccio.
2: Quanto pesa quello della donna? Perché c'è un peso diverso. Ah, okay. Quello dell'uomo un chilo e due, quello della donna peserà 7-8 kg.
0: Aspetta un attimo, perché uno e due, tra di uno e due e di uno e quattro, quello maschile.
2: Sì. Allora. Lo vedi che c'è un peso diverso.
0: Cervello donna.
2: Cervello donna.
0: Cervello donna, 1200, 1300.
2: 1200.
0: C'è un chilo e due, un chilo e tre.
2: Ah, beh, vedi, pesa 100 grammi in più.
0: Sì, un chilo e due, 100 grammi in più di cervello la donna.
3: No, se tu hai detto la
0: uno
3: donna.
0: E due.
2: Ragazzi, io vi lascio che devo andare a spostare la macchina, ok?
0: Tra uno e due.
2: Un chilo e due, chilo e tre, va bene.
0: Pesa di più, uno e due, tra uno e due e uno e quattro, quello maschile. Quello della donna, tra uno e tre. Pesa
2: tra uno,
0: uno e due, uno e tre,
2: quindi pesa meno,
0: dipende dai casi, c'è chi ha 100 grammi in più, c'è chi ha 100 grammi in meno.
2: Ho capito
0: che faccio l'altro.
2: Perché batti le mani tu? Cioè, perché batti le mani?
3: Perché lui aveva detto appunto un chilo e qua, un chilo e due, uno e due.
0: A chi gli ha mangiato uno stuzzo?
3: Aveva detto tra un chilo e due, uno e quattro l'uomo, uno e due, uno e tre la donna. Quindi, tu hai chiesto cose che pesa
2: mamma
3: di più.
2: Che fatica a fare nel tuo cervello. Il tuo cervello peserà 20 grammi.
3: Quindi l'ha appena detto, pesa di più quello dell'uomo. E dietro il contrario, poi.
2: Ah, ok.
0: Il cervello di Achille c'ha la tarat.
2: Hai capito? Hai detto che sei tarato.
3: Che lo musso da sotto. Lo musso da sotto, lo musso.
0: Leave la busta da sotto.
3: C'è la bussola.
2: La busta!
3: La busta!
2: Una volta tu andavi a pesare le cose, andavi a comprare la roba. Le nonne ci insegnavano che quando tu andavi a comprare, ti davano la lista della spesa. A te no, lo so.
3: Mia mamma la fa tuttora la.
2: Da
3: la
2: sola,
3: lista.
2: Certo, non può darla a te. Cioè. A parte che arrivi dopo due giorni. Tu,
3: che io guardo tutto quanto.
2: E lui è infatti. Sei mesi per il pane e l'acqua. Sei mesi. La trovi che muore. Vabbè, comunque, da ragazzini ci davano i pizzini, la nonna o la mamma, il pizzino scritto a penna rigorosamente sul foglio a quadretti del tuo quaderno, che poi dovevi giustificare la maestra, ma la maestra sapeva e dice questo pezzo è per la lista, ok, perché lo faceva anche lei col film. Quindi tu andavi con sto pizzino a quadretti, c'era scritto un litro di acqua, due litri di pane, un chilo di pane, rosette, mi raccomando, un etto di crudo tagliato fine, fagli togliere il grasso, proprio tra parentesi, tutte le spiegazioni possibili immaginate. Tu andavi, facevi la, se c'era da pesare qualche cosa, tipo che ne so, la frutta, la verdura, così quella, ti diceva, siccome se la pesavano a mano loro, non c'era la bilancia elettronica, c'era quello lì che ti pesava la frutta, no? Da un fruttivendolo si andava, adesso tutti i centri, ma comunque dai, da fruttivendolo, c'era sto peso, sta bilancia di ferro col peso dall'altra parte, e lei ti diceva tua mamma, stai attento quando pesa la frutta, se mette la busta o non la mette, capito? Perché la busta pesa, capito?
0: Sì,
2: la busta pesava, che dice, e mi raccomando, stai attento guarda poi che mette la mano sulla bilancia, e la signora Maria che è furba, perché cosa facevano? Mettevano la frutta poi con la manina, col ditino, mettevano sul piatto ancora il ditino, e quindi facevano pesare di più, in finger. Ma tu in tutto questo hai capito qualcosa o
3: sì, ho capito
2: perché mi hai guardato tutto il tempo così.
3: No, non ero così.
2: Johnny il castoro.
3: No, non ero così. Perché stavo.
2: Io al posto del cervello c'è una figura di Cucureddu.
0: Cucureddu.
2: No, andiamo avanti.
3: Perché stavo pensando
2: avanti. Basta! Basta!
1: Andrea Catavolo Show.

0: I Black Eyed Peas con The Time. E allora andiamo in pubblicità e poi torniamo subito dopo con lo scherzone, quello dei surgelati. State lì.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Spot. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Post Malone con Circle, ci siamo ragazzi, è arrivato il momento dello scherzo, quello dei surgelati. Siete pronti? Avete scaricato l'app? Diamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show su Studio Più.
2: Buongiorno, per fare lo scherzo un mio amico che fa il rappresentante di surgelati. Questo mi manda sto scherzo tutti i giorni. Adesso io lo chiamo sto amico dei surgelati, guarda, surgelati. Purtroppo si è sciolto tutto, non... Poi fa lo scherzo un mio amico che fa rappresentante di surgelati. Lui si chiama Antonio, io Stefano di Locorotondo Puglia. Io te voglio bene, fratello mio, ma che gli dico? Dammi un indizio. Deve portare i surgelati, che ne so, in via la Muffa a Locorotondo, al bar Mazzofico. Che ne so, dammi un indizio, se no che lo chiamo, che gli dico? Che gli dico? Sono di Locorotondo. Dammi un bar di Locorotondo.
3: Ci vorrebbe, non lo so.
2: Ci vorrebbe che dammi una via!
3: E poi te devo cercare.
2: Inventala!
3: Ah, oh, ok. Allora,
2: ma perché così? Che hai fatto ieri?
3: Via Bari.
2: Ti sei mangiata la grandine?
3: No. Io potrei via Bari. Siamo in Puglia, via Bari.
2: Via Bari, vabbè, siccome non mi stai aiutando.
3: Torre dell'Orso.
2: O scherzo lo fai te, così impari. No, è perché veramente è Torre dell'Orso. Voi stiamo in Sardegna,
0: Torre dell'Orso.
3: No, Torre dell'Orso e Puglia sono stato io.
2: Ma stai zitto, non sai niente.
0: No, c'ha ragione.
2: Torre dell'Orso in Puglia, ha ragione.
3: Certo.
2: Andiamo avanti. Non sapete le cose.
0: No,
2: vabbè, dai.
3: Io non ho detto che sono
2: un
3: intellettuale, però
2: tu sei ignorante, sì.
3: Ma io ammetto tranquillamente la mia ignoranza,
2: ma si vede, non c'è bisogno di ammettere
3: senza problemi.
2: Manco
3: non voglio io non sono il fingere,
2: tu sei
3: non sono il fingere,
2: tu sei la sfinge.
3: devo farlo io
2: sì, è così impari. Si chiama Antonio, consegna surgelati, vai, durerà un secondo. La tua fortuna è che...
4: Pronto?
3: Sei pronto, signor Antonio?
4: Sì. Pronto?
3: Ma è lui, è signor Antonio? Scusi, è lei, signor Antonio?
0: Il surgelato.
4: Sì.
3: Mi scusi, ma io dov'è che devo consegnare i surgelati? Ho i surgelati da consegnare.
0: Ma che corriere è?
4: Cos'è che ha da consegnare?
3: Surgelati. Locorotondo, mi ha detto, devi andare a Locorotondo.
4: Ma che surgelati sono?
3: Surgelati è un misto.
0: Un misto di cosa?
4: A lei chi è, scusi?
3: Come chi sono? Io sono...
0: Si nutremono.
3: Sono il guidatore delle
2: Antonio, scusate, intervengo io perché sei ignorante con me. Sei incapace, scusami,
3: no,
2: Antonio.
3: Mi viene da ridere.
2: Il tuo amico Stefano di Locorotondo voleva farti uno scherzo in radio, ma il mio collega, che è un ignorante incredibile, incapace, non ha neanche capito che lui fa rappresentante. Antonio fa rappresentante dei surgelati.
3: Ah, lui fa rappresentante.
2: Tu che gli vuoi consegnare tu i surgelati a lui? Mamma mia.
0: Ma è tutto questo? Dov'è Antonio?
4: Un bastardo.
2: È un bastardo, Stefano, sì, ma come il mio Achille, uguale. Oh, buona giornata, Antonio.
4: Grazie, capo.
2: Ciao, bello, ciao. Mamma, state buoni. Allora, ma tu sì, io ridevo, non potevo intervenire, ma tu gli volevi consegnare i surgelati a lui, che lui li consegna. Ma tre righe, ma non dovevi pippare, dovevi leggere.
0: Sono il guidatore. Ma dico,
2: andiamo avanti, dai.
3: Ho capito, ma lo scherzo, non può succedere.
2: Ciao Andrea, io sono Diego, potresti fare uno scherzo a una mia amica Daniela, che gli hanno tolto una vite dal piede. Ma che senso?
0: Ciucca Chiavi?
2: Una vite dal piede, ma poraccia, dovresti chiamarla dicendo che chiami dall'ospedale di Bergamo e dovrebbe andare giù con un tassello e gliela devono inserire. No, vabbè, dai.
0: Andrea, c'è la pubblicità, però prima vorrei salutare questa donna meravigliosa che si chiama Vita.
2: Ma è proprio scemo, è scemo, è cretino, ignorante come te, ignorante come te.
3: Ma no, perché io lo so, perché accade che in alcune operazioni.
2: Ma che accade? Ma come parli?
3: In alcune operazioni vanno a sostituire magari una parte di osso che magari non c'è più, o la devono sostituire.
2: A te al posto del cervello ce l'ha messo un bullone.
1: Su studio Andrea Catavolo Show.

0: Elton John, Kiki D, siamo prontissimi ragazzi, andiamo di meteo e poi si parte, andiamo.
1: Andrea,
2: da tavolo,
1: show,
3: su Studio Più.
4: Studio Più, news.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
6: Il fronte che nella giornata di ieri è transitato su parte delle regioni settentrionali scivolerà per questa giornata verso sud lungo il bordo destro dell'anticiclone in direzione della penisola balcanica. Nel suo movimento lambirà quindi le regioni adriatiche, avremo una certa variabilità foriera di rovesci e locali temporali. Pertanto soprattutto il versante adriatico verrà coinvolto, come detto rovesci temporali in marcia dalla Puglia centro-settentrionale al Salento entro questa serata. Temperature in calo soltanto sulla Sardegna. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
7: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Non Solo Clima, con l'Andrea Catavolo Show.
8: Attenzione, alto contenuto di lamentele in frequenza. C'è ugolamento che apre alle 6. Di ogni malanno è orrei. Non può fare a meno di dirlo a noi sperando che qualcuno possa aiutarlo poi.

0: Oh, la canzone è molto bella, però è molto bello anche lui, Ugo Palmisano, il palloncino delle feste, ragazzi. Eccola, bello colorato, bello. Quanto è? 8 euro alla faccia tu, palloncino colorato. 8 euro. Ma uno? Uno, signora, uno. Ah.
1: Buongiorno, ben trovato.
0: Sono partiti i mondiali. Ieri l'Italia ha vinto 2-0. 2-0 abbiamo vinto l'Italia contro il Sudafrica.
2: Ma
0: come no?
2: Ma non c'è l'Italia.
0: Vabbè, ieri ha giocato il Messico.
2: Messico.
0: Stessa bandiera, cioè stessi colori. Cioè, uno si deve illudere, no? Cioè, stai a guardare un pilo adesso. Il capello. Però se non sbaglio, noi abbiamo vinto i mondiali in Messico proprio nell'82. Forse, non mi ricordo.
2: L'86 era il Messico, ma no,
0: no,
2: non
0: 86
2: visto.
0: Non c'è niente.
2: 82 è Spagna, Andrea.
0: Ma che Spagna?
2: Al Bernabéu.
0: Al Bernabéu. Al Bernabéu. Un Macedao. Un Macedao. La Coppa del Mondo. Sì, sì, Spagna, credo. 82. Vabbè, comunque andiamo avanti, ragazzi. Queste cose non ci appartengono. Vedi? Facciamo finta che non sia importante il mondiale. Beh, tutto il mondo, 48 paesi collegati, tranne noi. Va bene, buongiorno, ben trovati ragazzi. Chi vi parla è sempre lui, l'uomo in ferie. E poi c'è l'altro, il palloncino delle feste. Tra un po' arriva anche sconnesso. Buongiorno, fuori di testa, indovinello. Ti giri per guardare se è pulita quando la usi. Vabbè, andiamo avanti.
2: No.
0: Penso alla carta igienica. ti giri per guardare se è pulita quando la usi. Non lo so. Ti giri per guardare quando è pulita. La macchina, forse. Non,
2: la macchina.
0: Ti giri per guardare se è pulita dietro. Non lo so. Vabbè, no, allora, no, noi non siamo così intelligenti. Quindi, quando fate gli indovinelli, mettete tra parentesi anche la risposta, come nella rubrica enigmistica. La rubrica enigmistica, come si chiama? Enigmistica.
2: Settimana enigmistica.
0: Ma perché enigmistica?
2: Ma non è eni.
0: Beh, com'è?
2: È enigmistica.
0: Enigmistica. Ah, da eni. Da eni. Enigmistica. Enigmistica. Come si dice?
2: Si dice enigmistica.
0: Che vuol dire enigmistica?
2: Non lo so.
0: Non lo sa nessuno. Non è che lo sa lui, non lo sa nessuno. Una parola. Quello che l'ha inventato, dice una parola difficile. Ma non si ha. Enigraus. Enigau. Enimigo. Enimigo, enigmistica, bravo! L'hanno preso, capito?
2: L'hanno preso
0: quello, e l'hanno preso a pallate. L'hanno preso a pallate. Vabbè, sai che nella settimana enigmistica, dietro in fondo ci sono tutte le risposte, no? Io partivo da quelle, partivo. Eh beh, certo, non, poi facevo il fenomeno davanti a tutti. Va bene, vado a farmi un cappuccino, come disse la suora. Io a questo punto, io vado a prendermi un cappuccino che mi serve, ragazzi. No, sto scherzando, amici. Io le sparo così veloce, così la gente non le sente, capito? Non è... Chi deve sentire le sente, chi non deve sentire. Ehi! Ha parlato, cadavolo! L'ha detto! Ah, mamma, ragazzi, quanta fantasia che ha quell'uomo! Quanta fantasia! Ma chi? Ma chi? Chi è l'uomo?
2: Ma chi?
0: Qua non ci sono uomini.

0: devo confessare una cosa. Sapete che in questo periodo io mi faccio sempre male. Mi sono fatto male alla mano. Vabbè, un classico, insomma. L'anno scorso la vertebra, oggi quest'anno la mano. Ho avvitato, ho fatto il fenomeno. Ho avvitato con l'avvitatore. Ho deciso di non fare. Allora, quelli bravi cosa fanno? Quelli bravi fanno il buchino con la punta da legno per diciamo assemblare due assi di legno. Fanno prima il buco con la punta da legno e poi dopo ci vanno dentro con la vite. Io chiaramente sono macio capallo. Macio capallo, cosa ha deciso di fare con la capoccia di segatura? Ho deciso di andare dritto dritto con la vite. Però stiamo parlando di viti da 30-32 centimetri di lunghezza, quindi assi di legno belli importanti, belli. Poi ho scelto anche un bel legno, non il pino, l'abete, no, ho scelto anche dei bei legni tipo il castagno, belli duri, belli aggressivi, belli. E niente, sono andato con l'avvitatore, quello del Lidl, che praticamente si è inchiodato e mi ha girato completamente la mano. Infatti adesso la muovo, ma male, malissimo. Non so se andare in ospedale, perché ormai quelli dell'ospedale mi dicono: Agata, dai, che hai fatto l'abbonamento, e la verpe, la polmonite, la mano. Che l'anno prima mi ero cucito qua, come si chiama?
1: Il dorso.
0: Magari il dorso.
1: Il dorso.
0: No, vado a delfino io.
1: No, ti prego.
0: Come si chiama? C'è un nervo qua, c'è un legamento del mignolino, quello lì. Quindi ogni anno c'ho l'abbonamento in questo periodo. Quindi giustamente io non vado per fare la figura di me, cioè non. Allora cosa fa? Ho deciso di mettere l'arnica. Ho messo l'arnica. Faccio degli impacchi di arnica, non servono a niente praticamente. No, tutti quelli che dicono l'arnica. Ma non so dove la mettete l'arnica voi, ma a me non fa nessun effetto, cioè non zero. Vabbè, forse sono allergico all'arnica. Non lo so, perché la metto mi fa ancora peggio la mano. Oggi non lo so, la metto nel fango, vediamo un po'. Faccio degli impacchi di fango. Va bene, 338 338 338, questo è il numero per mandarci i messaggi su WhatsApp, notizie da commentare o scherzi da fare. 338, via, andiamo.
1: Ma che resta?
2: Tavolo show su Studio Più.
3: La mattina dalle 6 alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky GoTV Channel. Inizia bene la giornata più anche sul canale 809 di Sky GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.

0: Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Albi e Jati Ranks, I see you.

0: Radio Studio Più, yeah! I wanna get for a bride. Mi hanno invitato in Sardegna a fare il guest, il super guest. Ragazzi, me la tiro a bestia, eh. No, nel villaggio dove ho lavorato per anni vado a fare il guest, capito? Cioè, quello che sta al tavolo, che sboccia, che, certo, che fa le foto, certo. No, no. Ragazzi, ma vale Sardegna. Se avanti così si fa sempre più concreta la mia vacanza a Lourdes. Perché, veramente non... Mi stanno già chiamando, aspettate, aspettate che ho la mano anchilosata, non riesco a prendere il cellulare in mano. Buongiorno, ben trovati ragazzi. 14:11, via, vai con le telefonate.
1: Ma mancano dei numeri.
0: Vai, vai, prendila. Prendila, prendila.
1: Ma cosa prendi?
0: Prendila, Volpe, prendila.

0: C'è qualcuno che capisce l'inglese? No, perché... No, tutte queste canzoni inglesi, no, ormai hanno fatto, cioè hanno preso potere e come si dice? È arrivato!
1: È arrivato
0: Scorpio, buongiorno! Buongiorno, buongiorno. Allora, aspetta che c'è una telefonata, scusate. Dopo ricordatemi di quello che... Pronto, chi è?
2: Sono Tony.
0: Ciao Tony. Tony Manero, ragazzi. Tony Manero, grande Tony. Grande Tony. Come stai, Tony? Tutto a posto?
2: Ti ho mandato sul tuo WhatsApp

0: sì?
1: Una crema miracolosa che ho preso io sia per la schiena, per il polso.
0: Ah, buono.
1: Funziona veramente bene.
0: Ah.
1: La devi tenere in frigo.
0: Sì.
1: Quando la metti è bella fredda.
0: Bella fredda.
1: Poi quando fa effetto diventa calda, ma ti sparisce il dolore in una maniera violenta.
0: Grazie, fratello, grazie.
1: Buona giornata.
0: A te. Dopo la vado a comprare. Ciao. Gli ascoltatori mi vogliono bene, capisci? Non, come stai, Fletcher?
2: Tutto
0: a posto?
2: Sì, bene.
0: Bell'occhialino che c'hai da... Fammi vedere, così mi specchio anche, perché è specchiato, no? Tutto a posto? Sì, ok, perfetto. Via. Allora, siamo al completo. Johnny Fletcher. Poi, dall'altra parte c'è Ugo Fumogeno. E poi... Pronto? Chi è?
3: Sono Diego, ho sentito Tony che gli ha detto che ti ha detto della crema per il polso, dagliela all'Achille.
0: Ok, va bene, grazie. Ce la dividiamo, ce la smezziamo la crema, capito?
2: No, ma ti dico, io qui sento un indolo dall'insimento.
0: Un indolissimento.
2: Sì.
0: Allora, ragazzi, avvertiamo le persone che magari capitano per sbaglio su questa frequenza. Siamo su Radio Studio Più, non lo dite a nessuno che siamo tre ignoranti. Cioè, rimanete. Cioè, la gente dice: oh, sai che ho detto che siete forti. Non lo dite! Che dite queste cose? Che poi la gente viene ad ascoltarci e dice: ma questi sono tre ignoranti, ma seri, capito? Cioè, perché sparge la voce? Non fatevi gli affari vostri. Cioè, anche i dati d'ascolto dici: no, zitti, che fare? Che stavi dicendo? Scusa,
2: no, che anche
0: questo
2: io...
0: per dire che se sbagliamo a parlare è normale, cioè è la nostra normalità, capito? Cioè, non siamo in grado di dire le cose come dovrebbero essere dette. Ma io l'ho detta bene. dimmi.
2: Perché diciamo le cose.
0: Tu sei. No, lui è. Tu stai alla radio come l'insalata sta nell'hamburger. Cioè, io quando vedo questi hamburger esagerati, bacon, poi c'è un pezzo di carne che non si sa da dove arriva sta carne. Insomma, c'è il bacon, la maionese, la salsa barbecue, la senape, il ketchup, tutto insieme. Ah, c'è il formaggio. Quello giallo che è giallo perché è andato, è giallo, dici: no, ma è buono, è saporito, ci credo, è saporito, è andato, c'è cioè una fetta di quel formaggio che si fonde tutto così, quella poi ci mettono una foglia di insalata. Ma sta foglia di insalata perché? Cioè, ti senti male? Cioè, nel senso, non le crisi di, come si dice, quando c'hai le coscienza, come si dice?
2: La crisi di coscienza sporca,
0: c'è la coscienza, ci metti l'insalata. Quelli proprio esagerati, anche il citriolino, e l'insalata, ma c'è la verdura, ma sta buono, dai. Ecco, tu sei esattamente come l'insalata, la foglia di insalata nell'hamburger quello salsato, capito?
4: Sì,
0: sì. Che poi, ragazzi, ma che gliela mettete a fare la foglia di insalata? Lo sapete che gonfia, no? E si sa, voglio dire, e che fai? Te mangi la foglia di insalata di sera, voglio dire, te si gonfia lo stomaco, dai. Ecco, tu sei esattamente quella spiegazione lì che io non riesco mai a dare quando vedo sti hamburger con la foglia di insalata. Te stai a mangiare il colesterolo puro, però ci metti la foglia di insalata. Tu sei esattamente quello, cioè in un programma dove tutto non funziona, come il nostro, e una radio però importante, tu sei la foglia d'insalata, non c'entri niente, capito?
2: Ma perché, sai, è quella cosa che ti spiazza. È un po' come il non look
0: me
2: di
0: ne sto Ronaldo. Andando, ciao a tutti,
4: no, torna qui.
2: Ma no,
4: l'hai spiazzato.
2: Volevo dire,
4: l'hai spiazzato.
2: Ma perché? Ma dove vai?
4: Ma dove è andato, scusa?
2: Che c'ho anche l'orecchio irritato.
0: Hai vinto? Vai!
4: No,
0: vai, con le coglioni, via!
4: Aspetta! Che coppa
2: me l'ha chiusa!
0: Gli ho dato la coppa! Via, dai, vai, via! Via. Scusate per la parolaccia, però insomma...
2: Mi immagino la scena degli Oscar! Va bene, vinto tutto!
0: No, ma sai bene perché?
4: Aiuto!
0: No, perché allora, se riparti stamattina con la lentezza come ieri, te do, io col destro non ti posso menare, però te posso menare col sinistro, capito?
2: Certo.
0: O anche coi calci, vedi i calci?
2: No, i calci no, i calci no.
0: Oppure mi tolgo l'anfibio e te lo tiro in testa, giuro. Giuro, me lo sto a togliere. Ok.
4: No, è pronto. No, è pronto.
0: L'anfibio è pronto. Ok.
2: No, ma aspetta un attimo. Ma tu metti.
0: Guarda che piedino da fata. Guarda che piedino.
4: Ma senza tu metti calze, su.
0: Guarda il collo da ballerino. Lo vedi il collo da ballerino?
2: Certo. No, ma.
0: Lascia stare.
2: Ma hai le pinne? Ma cosa stai dicendo?
0: Ma che le pinne? Sono 40 dei piedi.
4: Ma c'è un
2: non hai
4: i
2: piedi, ma c'hai le pinne.
0: Ma guarda qua che il collo da ballerino.
2: Ma no, ma cosa hai dicendo?
0: Ho fatto il ballerino, cretino.
2: Ma cosa hai dicendo?
0: Nei carion. Io.
4: Carion. Aspetta.
2: Questo qui è il di Roberto Bolle.
4: Ma può non piacere,
0: vedi? Tu c'ha bolla, ce l'ha in testa. Dai, lascia stare, dai, lascia stare.
2: Però scusami, l'anfibio, a parte le scarpe senza le calze, poi
0: io non porto le calze perché non mi puzzano i piedi. A te, se te puzzano i piedi, è colpa tua. Ma non ho capito perché devo portare le calze. Non mi puzzano i piedi a me. Non mi puzzano. Anche perché sono di plastica, capito?
2: No, più che altro è che mi chiedo come c'è.
0: Dai, artiglio del diavolo, andiamo avanti.
2: Se tu in teoria indossi la scarpa.
0: Allora, attenzione, un sacco di consigli, tanto quello che dici non serve a niente, nessuno ti ascolta, capisci? Dai, vai in farmacia e compra olio canforato e massaggiare dalla spalla al polso due volte al giorno. Dalla spalla al polso, fischia da qua. Olio canforato, fammi segnare le cose che mi stanno a dire, capito? No, le provo tutte, vediamo quello che funziona, così diamo anche noi consigli. Oh, svegliate
4: la canfora,
2: stai parlando,
4: Andrea,
2: scusami, sto
0: sabato
2: ascoltando.
0: Ore 9, Ponte Vico, no, io sono andato a prendere le canne del bambù.
4: Scusa,
0: dov'è che ok, vediamo un po'. Lo segno qua. Guanti cotone, ma no non c'entra niente.
4: Ok, che te ne fai
0: cotone? No, perché metto la cosa e poi ci metto il guanto di copro con la guanto di
4: cosa stai dicendo?
0: Ok, allora olio canforato, olio canforato bugato, quindi canforato. poi artiglio del diavolo, artiglio mazza che male che mi fa, artiglio del diavolo, diavolo. Poi,
2: ma scusami, mica quello della tigre, artiglio, io ho se,
4: no,
2: so
4: quello
2: che
4: è l'olio del basta, crema di tigre.
0: Prova l'idraulico liquido, ma che dai. Allora, siccome io mi sono fatto male ad avvitare la vite, mi si è bloccato l'avvitatore, sì. E quindi mi ha girato la mano. Ho pensato che se adesso io risvito la vite torna tutto a posto, no? Cioè nel senso che non funziona così. Ricordati che domani devi prendere su due canne in più da spaccare sulla schiena a quei due fenomeni, il fintone ciccione e il permaloso tignoso. Ok, va bene, Dario.
2: Io sono permaloso.
0: Te voglio bene, Dario. Aspetta, mi sta chiamando Tony. Fammi vedere, Tony, cosa mi ha mandato. Allora, eccolo qua. La crema, come si chiama? Mi è uscito un tennista, come mai?
4: Può essere, perché magari sì, lo
0: accetta tutto, rifiuta tutto. Ma eccolo qua il prodotto. La Farmanica, la Skindol crema. Skindol crema, fammelo segnare pure questo. Skindol, le provo tutte. Faccio un mix, un cocktail e poi me lo bevo. Skindol crema, ok. Vai, 200, ma no, facciamo 600, dai,
4: che
0: esageriamo. Cadavolo, per il dolore devi provare la crema di pacchio. Questo è il top. Ti passa subito la crema di pacchio.
4: Secondo me è uno scherzo.
0: No, dai, ragazzi, non posso andare in farmacia. Se metto lo Svitol.
4: Ma quale Svitol?
0: No, non mi si muove meglio la mano. Non, pomata, andiamo avanti. Buongiorno, sono padre Igo. Stasera sono in un convento di suore. Achille si è invitato per una guarigione spirituale profonda. È vero, lui è un padre vero, Si chiama Igor.
5: Sono padre Igor. Siccome stasera siamo in un convento di suore, Achille,
2: ti salve padre,
5: vieni.
2: Vabbè padre, se lei mi invita,
5: vieni. Devi venire.
2: No, okay,
5: guarigione spirituale profonda.
2: Vabbè, ma se è una cosa che
0: è andato. Andrea, prova dando degli schiaffi ad Achille. No, mi fa male. Prova HV40, dai, questo è come lo Svitol.
4: Ce l'ho,
0: uso un palestra. È grasso. C'è la tua faccia sulla boccetta. Andrea, prova col Dash. Sì, vabbè, dai, mi è stata a coglionare. Allora ditelo.
6: Dimmi, perché mi guardi? Perché ti sei perso? Ti sei perso qualcosa?
2: No.
6: Hai perso la mamma?
2: No. A casa nel letto.
6: E
2: nel letto.
6: Di chi?
4: Sai,
2: nel letto suo.
0: Ah, nel suo letto.
2: Certo.
0: Pensa a sta povera donna, l'ho già detta sta cosa, ma pensa a sta donna che è ancora giovane, fresca, bella, una bella donna, insomma, così quella su anni che c'ha il figlio in casa che gli gira, dai, gli ruba pure le pantofole, se non questa non può neanche concedersi un lusso, un momento di sana follia, niente, non sì, perché non vabbè, andiamo avanti.
2: Ma lei ogni giorno va a fare la sua camminata alla costa. Lei va a farsi il giro.
0: Chi?
2: Mia mamma. Ogni giorno va a farsi questa camminata.
0: Che vuoi dire?
2: A fare la camminata alla costa.
0: Cammina, ok, dove? Alla costa, che è la costa?
4: Non lo so, dov'è?
2: È un tragitto.
0: Ma chi lo sa? Lo sai solo te, lo sai.
2: Tutti
0: gli abitanti. Ma uno in Puglia dice, ma alla costa. Che è sta costa?
2: Gli abitanti tra Leno e Chedi sanno.
0: Ho capito. E allora trasmetti una radio che fa da Leno a Chedi e basta.
2: Si chiama.
0: Mamma, che fastidio. Mamma, che fastidio.
2: Si chiama
0: aspetta,
2: la costa.
0: Aspetta, c'è uno che ti vuole insultare. Dimmi, pronto?
3: No, lo sta dicendo perché va in bagno e dopo si chiude dentro.
0: Ah, è vero.
2: Io mi chiudo dentro in bagno.
0: Sì, ti chiudi in bagno. Lascia stare.
2: No.
0: Ma perché non capisce?
4: Non lo so.
0: Tu non ti distrarre però, T'ho visto che te sei girato.
4: No, stavo guardando.
0: No, te sei girato, non gli dai importanza. A quello che dice non gli dai importanza.
4: Ma stavo guardando lui.
0: Che ha detto?
4: Perché la usa lui, perché si chiude in bagno.
0: Chi?
4: Achille.
0: Ma che cosa usa lui?
4: Usa lui la crema per andare.
0: Quale
4: in bagno?
0: Crema? Stavo parlando dell'altra cosa.
4: Della mamma che non lascia mai sola. Stavo parlando della costa.
0: No, vedi, ti sei
4: stavo
0: distratto.
4: Stavo parlando della costa,
0: no,
4: tra lei e
0: non è rispettoso. Solo perché lui è il secondo della classe. Non va bene. Dai, vabbè, dai, andiamo avanti. Continua. Tanto non ti ascolta.
4: Ma stavo parlando della
0: no,
4: costa.
0: Ti sei distratto. Ok?
4: Dai,
0: allora, se non succede. Lo dici, se no non ti distrarre. E dai, succede qualcosa là. Dici, guarda, mi sono distratto perché tu. Ma non che ti puoi distrarre così, che ti fai gli affari tuoi.
4: Ma no, assolutamente
0: puoi
4: no.
0: Puoi andare a fumare.
4: Assolutamente.
0: Dagli la coppa, dai, fate i coglioni con lui.
4: Aspetta!
0: Stamattina va così, ragazzi, sono nervoso. Mi fanno nervosi tutti e due. Allora, io devo dire una cosa, tutti quelli che fanno questi, i poeti, io li chiamo i poeti del water, quelli
4: ci
0: che
4: sono?
0: Scrivono. No, ci sono i poeti, le poetesse del water, che praticamente scrivono scrivono queste frasi bellissime, belle, simpatiche, nei bagni dei bar, no? Cioè, chiaramente loro li devono pulire e quindi dici. Però una volta se scriveva oh falla dentro, basta. Adesso c'è tutta la poesia, no? C'è che scrivono le frasi, quella che te fa il caffè, quella che pulisce il water, fa, capito? Queste frasi così e adesso va tantissimo falla decore, cioè piscia è una parola brutta, però piscia decore, piscia contento, ma li mortacci tua falla dentro.
4: Ma cosa?
0: Questa è la frase che va adesso. Sì, è la frase che va di più adesso. Non l'avete già sentita? Sì.
2: Io no, questa qua prima volta.
0: Ah, piscia dei cori, piscia contento, l'immortacci tua, piscia dentro.
4: Ma dove
0: l'hai vista? Vabbè, comunque io gli ho scritto sotto: ho pisciato dei cori, ho pisciato contento, ma per leggere il cartello mi sei spostato. Comunque, niente, non è così. Cioè, è una lotta tra poeti.
7: Su Studio Più.
0: Scusate, siamo diventati volgari per un attimo, giusto? Poi rientriamo nel nostro mood sacrestale. Via, via, via, via, via. La poesia è stata scritta da Alda Merino.
4: Ma chi è?
0: Alda Mirino. Alda Mirino. Alda Mirino. Beh, Alda, la famosissima Alda
4: Merini.
0: Merini. Lascia stare, sei ignorante, lascia stare.
2: Io pensavo a Montalcini.
0: A Montalcini, che c'entra Montalcini?
2: Vai e la signorina
0: Alda Merini. Lascia stare. L'ignoranza è latente qua.
2: Io conosco Anna Maria Scarpa, che era la mia professoressa di matematica.
0: Con chi parla da solo?
4: Parla da solo. Andrea, c'è la pubblicità, eh?
0: E chi se ne frega?
4: Bravo!
0: No! E così impari a rompere i maroni.
4: Ma chi?
0: Dai! Tu ti distrai, io mi distraggo anch'io.
4: Ma non mi sono distratto!
0: Ti distrai in continuazione!
4: Vabbè.
0: E non va bene! Okay. Andiamo in pubblicità, ragazzi, vediamo dopo.
7: Andrea, a tavolo. Show! Su Studio Più.
8: Spot.
9: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
8: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
10: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
11: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
12: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
13: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: sta fermo, sta fermo. Ma la gente che ti vede in televisione, ma, non mi ma vede la gente finché... ma non... come no?
1: No, finché non parli.
0: Ma
1: non
0: la gente gli viene mal de mare, ma, gli no, viene. Ma tu ma a me mi viene allora, ok? Allora prova a parlare con uno che sta così.
1: Ma no,
0: tu stai così.
1: Ma stavo ascoltando.
0: Ma che cosa stavi ascoltando così? Per un'ora, due ore così.
1: Non è vero.
0: Come non è vero?
1: Quando parli sto fermo.
0: Con gli occhi pallati così. Dai, ma poi, dai, parla, dai.
1: No, ma scusa, ma no, quando parli non faccio.
0: Parla, o come no, parla, vai, vai. Oppure fai.
1: Vabbè, tu hai il programma che si vede così.
0: No, oppure fai così. Come si fa a parlare?
1: Ma no, ma quando
0: ma
1: parlo?
0: Stai attento.
1: Ma quando parlo?
0: Lo
1: quando,
0: dica la maestra.
1: Quando,
0: eh.
1: Ma quando parlo? Quando mai mi hai visto fare così quando parlo?
0: In continuazione.
1: Ma può piacere.
0: Ma
1: vai.
0: Può piacere. Adesso non si muove, sta
1: no,
0: fermo.
1: No, mi muovo.
0: È stanziale.
1: C'è la musica.
0: Dai, per favore. Dai, dai, andiamo avanti. Andiamo.
1: La
0: capo,
1: copa.
0: Vieni, capo. Capo. Vai a destra, a destra, a destra, a destra. Oh, c'è il mare a destra. Vai a destra. Puff, troppo a destra. Dica, dica.
2: Comunque mi è nato un uccellino,
0: uomo depresso, dimmi.
2: No, a casa mi è nato l'uccellino,
0: È nato un uccellino.
2: Sai che nel pitosforo c'era l'uccello
0: il
2: che
0: pitosforo, ricordiamo, per chi non fosse soggetto a varie malattie fungicide, è un albero, sì. Cioè è un cespuglio più che altro.
2: È una pianta arrampicante.
0: Sì, aspetta, c'è il padre dell'uccello forse che... Pronto?
3: Oh, ma ascolta Andrea. Ma te dove l'hai comprato quel trapano?
0: Quel trapano? Da Lidl, l'ho comprato da Lidl.
3: Ascolta, io ti do un rimedio.
0: Sì.
3: Invece che comprare quei trapani lì, compro un trapano buono che ha la frizione, non si blocca.
0: C'hai ragione, c'hai ragione. Ma io faccio, sai, quei lavoretti da casa, quelli proprio...
3: C'hai i miliardi.
0: No, magari, magari, se c'hai i miliardi facevo fa.
3: Mille miliardi.
0: I milioni di miliardi. Te voglio bene uguale.
3: Vabbè, ciao.
0: Ciao, frate, ciao, ciao. Io c'ho i miliardi di debiti. Di debiti. Vabbè, allora, devo dire una cosa. Io sono diventato bravino a fare i lavoretti, perché a forza di farli la casa la so fatta da solo, cioè sta pumpanti, attacca, incolla, ho fatto un sacco di disastri, poi piano piano uno impara, non è che... Però io sono scemo, perché sono scemo? Perché so come si fanno le cose, però siccome ho sempre fretta, la fretta fa i figli come Ugo, e quindi che succede? Che io sapevo che dovevo fare il pre-buco per... E invece no, dai, ma io sono forte, dai, io ormai ho imparato, e invece devi fare male, poi compro gli attrezzi, quelli del non adesso quelli del Lidl sono anche buoni, io compro quelli proprio quelli che costano meno. Io vado e gli dico sempre segreto alternativo, quale? Quello che costa meno. Se non, vabbè. Stavi dicendo, scusa ti ho interrotto Maria, dimmi.
2: No, dimmi, che dimmi.
0: È nato sì, l'uccellino.
2: Mi è nato l'uccellino a casa, mi ha detto ieri mia mamma, che è lì in mezzo nel pitosforo, c'è questo nido.
0: Aspetta Andrea, buongiorno, sono Giovanni da Comiso, Calabria, no?
1: No, è Sicilia, Andrea.
0: Reggio Calabria.
1: Sicilia perché ci sono stato.
0: Ah, Ragusa.
1: Ragusa, bravo.
0: La provincia di Ragusa. Sai dov'è Ragusa?
2: Certo.
0: Dove?
2: Dove fanno il ragù?
0: No,
2: deve fare il ragù.
0: Calcio.
2: Con le scarpe bianche.
0: Ho preso la caviglia. Che c'hai? Gli stivali c'hai. Ascolta, tutte quelle creme e oli servono solo per alleviare tramite il calore il dolore, ma effettivamente non guarisce nulla. Il mio consiglio per esperienza: continua a lavorare come se nulla fosse, ti passerà da solo. E ci capito anch'io, sono un artigiano contadino. Ah beh, allora oggi ci do dentro, ragazzi.
1: Certo.
0: Oggi ci do dentro. Dimmi, bricolage, dimmi.
2: No, oppure dovresti fare tipo una sorta di massaggio che va.
1: Sai cosa devi fare, Andrea? Usa la travan, così la fai uguale all'altra e a posto.
0: Che bello, usciziata, usciziata. Dimmi.
2: Oppure fai una bella cosa, ti metti.
0: Possiamo tornare sull'uccellino che è nato?
2: Sì.
0: Basta parlare della mia mano. Vabbè. Sei geloso che sei addormentata? Sei geloso?
2: Addormentata.
0: Mezza addormentata, mezza. Vorrei... Dagli una martellata. Tu gli dai una martellata alla tua? A tutte e due, con un martello di gomma. Vedrai che la sensazione è. Andiamo avanti.
2: No, io la sera invece adesso c'ho la tecnica delle gambe all'aria.
0: Quelli addormenti?
2: Non è, cioè, non per un discorso che la faccio addormentare, mi metto lì 10 minuti.
0: Sì.
2: E
0: il sangue questo... quindi va giù
2: il sangue.
0: Non è che c'hai problemi. Non hai problemi di sangue.
2: No,
0: di circolazione.
2: Ma ti allevia le, diciamo così. Va bene per la circolazione.
0: Ok, non hai capito quello che ho detto prima. Perfetto, andiamo avanti.
2: Fa niente. Se ho problemi di circolazione.
0: Ma no, la mano dalla martellata, così si addormenta un po' e sembra, capito, la sensazione quando tu ti chiudi nella tua cameretta con il poster di Nilla Frau.
1: Sì,
0: Dai, andiamo avanti. Ma non è che posso essere esplicito, dai.
2: Ah, quindi devo stare su anche così.
0: Dai, che ti sale la pressione. Andiamo avanti.
2: Però tu dici, ma sai che potrei fare la stessa cosa con le braccia?
0: Ah!
2: E se le tieni in alto.
0: Basta!
2: Poi il sangue scende.
0: Ah, continuo a contraddirti, sia quello dietro al vetro, sia quello sul tuo fianco, come il cane che aspetta il biscotto. Mandali via, tanto non fanno niente. Vedi, questo è uno che vi ama.
1: Certo.
0: È una donna. Ah no, è un uomo, Gabriele, è un uomo. Dimmi, l'uccellino è nato?
2: Ah sì, è nato, eh? Sì. Ieri mia mamma.
0: Sì.
2: È nato l'uccellino.
0: E la mamma l'ha cotto. serviva, ve lo spiego, serviva. È cotto bene o al vapore? Come l'ha cotto?
2: No, è ancora lì dentro nel nido.
0: Ah, nel nido, sì.
2: Lei mi ha detto che voleva fargli il vapore.
0: Pensa all'uccellino che... che ogni tanto lui si avvicina e fa e l'uccellino va dalla mamma, io parlo meglio, mamma, io parlo meglio, vero? Chip vado meglio, vado chip chop, vado meglio
1: chip chop.
0: Dim.
2: Perché io faccio,
0: non ti distrarre,
1: sta guardando noi,
0: ogni tanto te lo devo dire perché si distrae.
1: Vabbè,
0: c'hai problemi, c'hai pensieri, ragazzi. Tengo i pensieri, tengo i problemi. Ai. A Ragusa i ragusani fanno basta con sto ragù, dai. Fanno i ragù sani, fanno i ragù sani, perché
1: certo.
0: Ragù sani, fanno i ragù sani, c'è anche certo. Il ragù fatto male, no? Andiamo avanti, dai, lascia stare.
2: Però sai che se tu, parlando di cucina, hai molto in mente.
0: Vogliamo rimanere sull'uccellino o no?
2: L'uccellino è nato.
0: Allora, dimmi sta cosa dell'uccellino.
2: È nato.
0: Ci sono tutti in ascolto che fremono di sapere se cosa ha fatto l'uccellino.
2: Non ho visto, non so di che colore è, cioè, nel senso non ho visto il piumaggio. I genitori sono, hanno le piume nere e se ricordo bene hanno una
1: E guarda in alto, ha ragione.
0: Io non capisco. Allora, seguiteci anche in televisione, altrimenti non capite quello che facciamo molto spesso. Sulla app, c'è l'app di Studio Più, studiopiu.net, entrate sul sito, ci vedete tramite l'app, la televisione, il canale
1: 809.
0: Oppure su Sky. Su Sky 809 solo per la Puglia, 809. Poi su Sky
1: quello di Sky.
0: Su Sky 809, ma per chi è povero, voglio
1: 833.
0: Dire 833, rimortacci tua, vai. Perché alcune cose non escono fuori perché sono visive, capito?
2: E certo.
0: Non vengono apprezzate perché, ma lui è fantastico quando pensa o deve riflettere, strizza un occhio. Se non, allora, se la domanda è troppo difficile ne strizza due, se è semi difficile ne strizza uno e poi guarda in alto come così, non so come mai.
2: No, è perché
0: non mi interessa, uccellino, via, andiamo avanti.
2: Allora, il pitosforo è...
0: Sì, l'abbiamo
1: l'uccello
0: detto.
1: L'uccello si risciuta.
0: L'uccello è grosso adesso, è enorme, è diventato un condor. È andato.
2: Io presumo che gli uccelli alla nascita più o meno possono avere tutti quanti, dipende. Dipende di che famiglia di uccelli parliamo, canarini, pappagalli. Però secondo me avranno più o meno il piumaggio che è simile. È il piumaggio basic, no? Poi sì.
0: Magari, di cosa stai parlando?
2: Il piumaggio appena nato,
0: sì.
2: Non è che c'ha un colore. Tu hai mai visto un piccolo uccello viola?
0: Allora, innanzitutto non vado a spiare nei nidi io. Primo.
2: No, però
0: non faccio il guardone degli uccellini.
2: No, okay. I documentari.
0: No, no, tu sei un guardone.
2: No,
0: è diverso.
2: No. Sì, io li vedo attraverso National Geographic.
0: No, tu attraverso il finestrino della macchina li vedi. Cioè non è...
2: No, io do rispetto, io do spazio.
0: Andiamo avanti, dai. Allora, cosa vuoi dire di questo uccello?
2: E niente, che è nato mia, mia mamma e...
0: Allora, spieghiamo, se no sembriamo hard. Allora, in casa, nel giardino, lui c'ha un cespuglio, un albero cespuglio, dove cioè, hanno fatto il nido due uccelli. È nato l'uccellino.
2: O meglio, si è visto un uccello solo. Attenzione.
0: Attenzione, non so se... è Monorchidos. Vabbè, è nato l'uccellino, è nato. La mamma si sa chi sia, il padre è sconosciuto, è uccel di bosco. Okay. Andiamo avanti. E quindi è nato l'uccellino e l'hai chiamato Pierino. No,
2: no,
0: dorme con te nella cameretta.
2: No, è lì dentro nel nido del pitosforo. E lo devo vedere, cioè dovevi vederlo per capire che nome dargli. Onestamente non ci ho ancora pensato.
0: Ah, vuoi dargli un nome?
2: Ah, così quasi potrebbe dargli un nome.
0: Bella sta cosa.
2: Perché deve crescere. Ormai quelli grandi hanno già la loro confidenza, hanno già questi richiami, ormai sono adulti, hanno la loro strada, sono formati. E tu invece lo vedi crescere, capito?
0: Lo vedi crescere, certo.
2: Potete chiamarlo Pitosforino.
0: Pitosforino.
2: Pitosforino, uccellino Pitosforino.
0: Perché no, tu dici, quando diventa grande non vola via, no? Rimane lì lui, perché certo, si affeziona a te, no?
2: Dipende il rapporto che instauri.
0: Certo.
2: Se dovessi scendere ogni tanto.
0: Non ha funzionato però con gli amici senegalesi. Vabbè, andiamo avanti. Non ti scrivono più. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Non, veramente io non so come faccio a capire come cazzo. Allora. Allora, c'è Cameron Diaz, che ci sono due foto, ha messo, ha fatto un post, Cameron Diaz, famosissima attrice hollywoodiana, bionda, quella alta 70 metri, no? Quella con la faccia un po', c'ha una bella faccia, insomma, Cameron Diaz, quella di Tutti i passi per Mary.
1: Bravissimo.
0: Bravo, grazie per il bravo. Che bello. Farsi dire bravo da voi è come farsi dire bravo dal bidello, uguale. Cioè non è, con tutto il rispetto per il bidello, però magari la maestra ti metteva tre, tu uscivi, dici buongiorno signor bidello, bravo. E tu ne ha preso tre, ho preso. Ma sì, bravo, sì, bravo voglione. È la stessa cosa. Il bravo da voi è la uguale. Vabbè, comunque Cameron Diaz cosa ha fatto? Ha messo una foto di lei nel 1990 e ha messo una foto di oggi lei nel 2026. E ha scritto: preferisco vedere il mio volto che invecchia piuttosto che una faccia che non mi appartiene più. Infatti nel 1999 io la foto del 1999 la riconosco, nel 2026 non so chi sia, c'è un'anziana con le rughe.
1: Dai.
0: No, sto scherzando. Vabbè. Però è vera metà sta cosa. Suona un po' come quelli che hanno i soldi, i miliardari, i ricchi, sai, quelli hollywoodiani che i soldi non servono. Dovete pensare che un orologio non di marca segna l'ora come l'orologio di marca. Una macchina scassata ti porta esattamente dove ti porta la Ferrari. Puttanate. Vabbè. E allora io va benissimo tutto, però se me lo dice uno povero in canna ci sto, ma se me lo dice uno che vive in una villa faraonica con i filippini che gli scacciano i piccioni, voglio dire, no, non ci sto, non mi sta bene. C'hai un parco macchine che fa invidia alla Ferrari e tu mi dici che i soldi non sono importanti. No, e non mi sta bene, e non mi sta bene. È come se Rocco Siffredi dicesse non è importante, cioè è la stessa roba. Cioè non è... no, se me lo dice Ugo ci credo, Achille anche, ma se me lo dice Rocco no.
4: Andrea, cavolo, show su Studio Più.

0: Scusa Andrea.
1: Mamma, che fastidio!
0: No, ti volevo dire!
1: Che fastidio!
0: Ti volevo dire se ti.
1: Cioè, mi senti quando tu vai. Vai con una, stai in compagnia, insomma, così qual è. E c'è il nano che ti tira la giacchetta.
0: No, no.
1: Uguale, il nano, per dire, un signore a basso,
0: certo,
1: che ti scusi, e ti tira la giacchetta. No, uguale, lui è fastidioso, esattamente così. Dimmi.
0: Ti puoi aggiustare lo scorpione che hai in testa? Guarda che a cosa, che forma si è fatta, Achille, guarda.
1: Che
0: sembra
1: forma?
0: Uno scorpione.
1: Ma che forma?
2: No, c'hai
0: i capelli giù.
1: Si muovono, i capelli si muovono. No, che devo fare? Aspetta, fammi vedere. Ah, e vabbè, si muovono i capelli. Che devo fare? Devo fare la... Va bene così.
0: Con le ditine,
1: frate Cionfoli, va bene così.
0: Fra Cionfoli, che ricordi?
1: Dai, tatami, andiamo avanti. Buongiorno Andrea, so che non siete un'agenzia, ma fatico a trovare un monolocale bilocale in zona Brescia per 10 mesi, fine luglio, fine maggio. Aspetta che apro il messaggio. Mi devo trasferire per lavoro, allenatore squadra di calcio. Se qualche ascoltatore è interessato, ma io non ho capito, niente.
2: Allora, questo qua praticamente fa l'allenatore di calcio, si deve trasferire per lavoro.
1: Se sei un allenatore di calcio, di quelli tosti, allora la casa la trovi, perché costano, cioè, 10 mesi. Non è che uno ti affitta la casa 10 mesi e poi gli altri mesi che fa? La tiene sfitta. Allora, se sei un allenatore, c'hai... Scrivi il tuo budget. Se scrivi il tuo budget, io ti posso dare una mano. Ma se il tuo budget è basso, non ti posso dare una mano. Cioè, tu mi capisci quando parlo?
2: Ti capisco.
1: Aspetta, fammi segnare però questo. Come si faccia a copiare? Copia selezione. E lo mando a chi so io, che c'ha una casa. Come faccio a mandarlo?
0: Eh no, perché non ci sono i numeri dentro, Andrea. Come fai?
1: Ragazzi, però io
0: devi
1: non...
0: copiarlo tu, Andrea.
2: Ma scusami, ma tu basta che gli fai la foto. Vai sul numero.
1: Sei intelligente.
0: È incredibile.
1: Sei intelligente, no. Sei. Mamma, ragazzi. Aspetta, fa tutto il messaggio, copio. Così glielo invio così proprio. Capito? Vai, via, andata. Bravo, ma sei forte.
2: Questa qua è comunicazione.
1: Ieri.
2: Questa qua è comunicazione. Pensa che ieri
1: sera ho avuto la cena di fine anno. Tanto non interessa quello che dici.
2: Ok.
1: Dei miei figli. Poi mi sono beccato col vicino. Stamattina pensavo di aver esagerato. Sono salito alle 7 in punto in macchina e ho sentito te. Mi sono reso conto che potevo andare avanti ieri sera. Ma in che senso? Non ho capito niente.
2: Questo qui allora ha avuto ma ha avuto un litigio?
1: Ha avuto un litigio stamattina. Allora, ieri ha fatto la cena coi figli, poi mi sono beccato col vicino. Che vuol dire mi sono beccato col
0: vicino?
1: Avrà
0: litigato, credo.
2: Dipende, perché c'è chi allora beccato,
1: no, potrebbe... anche lui tu becchi coi vicini, no?
2: Certo. Perché...
1: vai lì e fai così sulla porta. Ma sei scemo?
2: No!
1: Tu sei scemo proprio.
2: No,
1: beccato vuol dire che si ha litigato, ha discusso.
2: Sì, però ti dico una cosa, io mi ricordo il beccare mi sono beccato con la tipa. Cioè,
1: senti, scrivi meglio il messaggio, ok?
2: Perché
1: qua sta andando tutto a rotoli, sta andando.
2: Ma perché a volte
1: non si capisce niente. Dovete essere più espliciti, altrimenti non. Dai, è forte.
2: Il beccare può essere anche un gergo per dire ho avuto un'avventura. Che
1: attenzione, ci sono un po' di scherzi da fare, dopo li facciamo, domani mi sposo. Puoi chiamare la mia compagna che ci sono dei problemi e non ci possiamo più sposare. Nel comune di Ronco Ferraro. Allora, ci tengo a dire una cosa. Lei si chiama Anna. Tu, se non... Allora, se non mi mandate i numeri di telefono, chi chiamo io? Tu mi devi dire chi chiamo. Il fantasma formaggino. Dovete mandare più indizi dove vi sposate, che chiesa, il ristorante, qualsiasi cosa. Un numero di telefono da chiamare. Altrimenti come faccio a chiamare Anna? Col televideo?
0: Col televideo?
1: Faccio i segnali fumando. Dai, andiamo avanti. Non lo so, non...
0: Cosa sono?
1: I segnali, dai.
0: Fumano.
1: Allora, quindi...
2: Questa qui è la base della comunicazione, tra l'altro.
1: Che
2: cosa? Di dare le cose precise. Ieri, pensa, ero... Mi è venuto da dire perché ieri...
1: Ah, ti ho interrotto prima per non farti dire la cosa, tu la stai ritirando fuori di nuovo.
0: No, chiedo scusa, ragazzi, allora chiedo scusa.
1: Allora, so che dobbiamo andare in pubblicità, è inutile che non dici, perché quello, ti sputo.
0: No, non quello, la signora...
1: È fastidioso.
0: La signora di Ronco Ferraro?
1: Sì.
0: È strano che non mi avete chiesto dove è Ronco Ferraro, è facilissimo dove è Ronco Ferraro.
1: Lo sanno tutti.
0: Lo sanno tutti dov'è. È nel cartone.
1: Non riuscivo neanche a dirlo.
0: Non mi veniva il nome. Non mi veniva il cartone.
1: avanti.
2: Però sai che queste movenze qua mi ricordano le foche.
1: No, a me mi ricordano Rayman, il film. Rayman. Andiamo avanti. Andiamo avanti, dai, basta essere scurrili ed essere scorretti politicamente. Allora, ci tengo a dire, questo è un programma politicamente scorretto e ce ne freghiamo altamente, ok? No, perché la gente dice, ah, ma queste cose non si dicono, ah, ma chi se ne frega? E noi lo facciamo, ok? Noi siamo politicamente scorretti, sì, sì, esattamente sì. E siamo nazional popolari, siamo tre ignoranti, tre bestie facocere. Allora, mi hanno mandato la foto di Zidane. Zidane è un grandissimo giocatore di calcio, grandissimo, è stato uno dei più bravi, francese, bravissimo, è quello che ha ricevuto la testata, no, che ha dato la testata sul petto a Materazzi dopo che Materazzi gli ha infamato la sorella. E niente, praticamente è al mare, quindi hanno fatto una foto lui con, penso, la moglie e tutti i figli. I figli sono fisicatissimi, cioè veramente sono qua, a parte quattro maschi fisicati a bestia, altro che Achille, veramente, cioè, e giustamente uno gli ha scritto, oh, magnatevela una brioche, cioè, non è, e che dai, una lasagna fatevela ogni tanto, cioè, non è bella perché, cioè, loro sono sul bagnasciuga, c'è, cioè, il mare dietro, e in fondo c'è una roccia, in fondo, che è il nonno.
0: Ma chi?
1: Vabbè, andiamo avanti, la battuta è di Vestani e quindi lo salutiamo. Fabio Vestani. Pubblicità, qua siamo!
3: Studio Più.
1: Saluta al nonno.
0: Ciao nonno
1: Zidane.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: più news.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano ancora l'evoluzione degli scenari in Medio Oriente. A sorpresa, dopo una giornata di tensione e bombardamenti, Donald Trump definisce vicina la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Teheran invece frena in attesa del sì della guida suprema Khamenei. Sentiamo Davide Camera.
2: Ti aspetti un attacco ancora più duro del precedente, con tanto di minaccia di prendere il controllo dell'isola di Kharg, e invece ancora una volta Trump spiazza tutti annunciando unilateralmente, come sempre, che la firma dell'accordo di pace è vicina. Secondo quello che il presidente americano scrive su Truth, le trattative sono state portate ai massimi livelli dalla leadership iraniana e approvate sia a livello concettuale che nel dettaglio, con il consenso di tutte le parti coinvolte, anche se in realtà da Teheran si frena parlando di accordo di principio, ma ancora senza il sì di Mojtaba Khamenei, guida suprema. Ma Trump spinge avanti affermando che a breve si annunceranno data e luogo della firma, forse nel weekend in Europa alla vigilia del G7 di Evian da parte del vicepresidente Vance, e che subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz. Fondamentale sarebbe stata la missione a Teheran dei mediatori del Qatar. Le divergenze riguarderebbero ancora lo sblocco dei beni iraniani congelati, gli accordi per la riapertura dello stretto durante il cessate il fuoco di 60 giorni e le modalità dei colloqui sul programma nucleare.
1: Ieri in Parlamento le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno, via libera sia alla Camera che al Senato alla risoluzione di maggioranza. Nel suo intervento la Premier ha rivendicato le scelte in ambito di politica estera, sostegno a Kiev e pressione su Mosca, no a formati ristretti senza legittimità per parlare a nome della UE, ha rimarcato la Premier, che sul Medio Oriente ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro Ben-Gvir. Accesi botta e risposta tra Meloni e le opposizioni, che sono tornate ad attaccare la Premier e l'intero esecutivo. Avete fallito e il prezzo lo stanno pagando gli italiani. Dopo giorni di ricerche è stato ritrovato ieri pomeriggio il corpo senza vita di Mattia Testi, il 19enne di Spinea, Venezia, scomparso lo scorso 4 giugno. A darne notizia il comune. Cordoglio alla famiglia e agli amici del giovane e dal sindaco. Una cerimonia inaugurale con star internazionali ha aperto allo stadio Azteca di Città del Messico i mondiali di calcio. Nei primi incontri vittorie per Messico e Corea del Sud. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
3: Shakira e Burna Boy intonano Dai Dai, la canzone ufficiale. Andrea Bocelli con la coreana EJ, l'inno DNA. Fuochi d'artificio dipingono il cielo di verde, bianco e rosso, i colori della bandiera del Messico. Affidato all'attrice di origine messicana Salma Hayek, il discorso prima della parata delle nazioni. E il mitico Azteca diventa l'unico stadio ad aver ospitato tre partite inaugurali nella storia della Coppa del Mondo. Sugli spalti 80.000 in delirio. Fuori la protesta delle madri dei desaparecidos con scontri con le forze dell'ordine. Il mondiale inizia anche sul campo ed è subito fiesta. Il Messico troppo forte per il Sudafrica, vince 2-0 con le reti di Quiñones e Raul Jiménez in un match con tre espulsi, due sudafricani e un messicano. Nell'altro incontro del girone la Corea del Sud batte 2-1 in rimonta la Repubblica Ceca. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto, dove il Canada affronta la Bosnia.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Non Solo Clima, con l'Andrea Catavolo Show.

0: siamo il mondo.
1: Sembra Falcao, sembra. No, è brava. È brava, molto brava Johnny Cake qua. Come
2: ma
1: si chiama? Giusy Ferreri. Giusy Ferreri insieme a Giusy Giusy Landa. Josh Lau.
2: Ma chi sono?
1: Lau. Come si chiama l'altra? Baby Kay e Giusy Ferreri. Giusy Ferreri quella con è quella con la voce che ha spaccato quando è uscita. Poi a Rutti Maroni, insomma. No, però è brava. E la voce è particolare, molto particolare. Ciao Giusy, ciao. Saluta anche Baby. Allora, abbiamo un artista vero, ragazzi, altro che, perché una cosa è fare canzoni, fare, sono tutti artisti, fare parlare in radio, tutti artisti, in televisione, però poi quando ti metti lì con la saldatrice e con l'avvitatore che ti si smonta la mano, non è una cosa, a disegnare cose, a fare non è facile. Abbiamo un artista internazionale, perché internazionale? Perché questa scultura che è presente a Desenzano del Garda, dove è collocata? Tu lo sai dove è collocata? A parte che è alta un sacco di metri, quanti metri è alta? 6 metri, 12 metri, 7 metri, una roba da scalare proprio,
2: da scalare.
1: Sono i tedeschi che la scalano,
2: che?
1: Sì, sì, con le sciure dietro attaccate nello zaino. Vabbè, comunque, niente, la puoi trovare a Desenzano del Garda sul lungo lago. A che altezza? A che altezza? Ma perché non vi avvicinate?
3: Venite qua.
4: Buongiorno, ragazzi. Buongiorno.
1: Dopo presentiamo l'anziano. Allora, l'anziano. Tu sei quello che si occupa di tutte le pratiche, le cose, di quello che si le robe pesanti. È alta 7 metri la scultura.
5: E si trova dove c'è la palma di Desenzano, dietro la palma, dove inizia il nuovo lungo lago che arriva.
1: Ma avete un'app per parlare così da vecchio? Ma perché sono giovani, ma c'hanno la voce d'anziani, come mai?
4: Perché facciamo troppe conferenze.
1: Internazionali, poi anche in Giappone, robe.
4: Centenaro.
1: Centenaro, Pozzolengo e Giappone. L'anno in Vienna. Il giapponese che viene a Pozzolengo dice: e l'ha portato.
4: Abbiamo portato un pensierino, hai visto?
1: Allora, è bellissima, è in miniatura. Io mi aspettavo una di 7 metri, anch'io. Io dico: vabbè. Allora, mettiamo, la facciamo entrare qua in radio. La mettiamo fuori dalla radio, bellissimo. Beh, però potresti, ti do l'idea,
5: il futuro,
1: studio più una bella statua, sì, alta 7-8
5: di più
1: perché, così, bravo,
4: la scultura più alta in radio,
1: 10 metri di statua tu la potresti creare e la omaggiamo a Claudio.
2: No, fa proprio, sì, l'immagine oppure... di Claudio, fa Claudio.
1: Vabbè, no, adesso non è egocentrico come te. Se no puoi fare una palla enorme e sotto scriviamo Ugo Palmisano, una palla di ferro.
4: Ragazzi, datemi una settimana e vi creo qualcosa.
1: Va bene, grande. Allora, questa statua si trova a Desenzano, lungo lago, e rappresenta il lago di Garda, perché la forma centrale è il lago di Garda e queste sono due vele che veleggiano
5: in regata.
1: Ma io, che sono artista, chiaramente l'ho capita subito, certo, la statua,
2: certo.
1: Mentre Achille la sta ancora guardando, lui si è fissato sul buco qua, adesso non so se vedete che
2: no,
1: fissa il buco con un occhio solo.
2: Perché mi ricordo.
1: Dov'è l'uccellino? No. Potresti andare a vedere il tuo uccellino nel pitosforo a casa tua. Lo puoi spiare così attraverso il buco della statua.
2: No, perché a volte mi ricorda, sai che cosa al primo chitto? Anche le picche. Il simbolo delle picche.
1: Il simbolo delle picche.
2: Per me è la pinna di uno squalo.
1: Sì, vabbè, a me è una nonna. Dai, dai, andiamo avanti. Dai.
5: È un'opera che si chiama Instagrammabile. Quindi la gente si mette lì, fa la foto dentro il buco, riprende la vela, il bacio,
4: quello che c'è dietro.
5: Uno si diverte, ci gioca.
4: C'è tanta poesia.
1: Uno fa la foto attraverso il buco.
5: Al tramonto.
1: E poi dietro ci può mettere anche uno spiedo, qualsiasi cosa. Va bene, Instagrammabile. È Instagrammabile. Abbiamo imparato un'altra cosa.
4: E poi, ragazzi,
1: è anche un'arma contundente, perché se questo gliela ficchi in testa ad Achille, cioè, voglio dire, magari esce fuori un po' di sano cervello, magari.
4: Comunque, ragazzi, c'è una particolarità.
1: Sì, attenzione.
4: Sentite.
1: Vabbè, allora, l'artista, ragazzi, cioè, è lui l'artista.
4: Cioè. Allora, quando andate giù,
1: Xausa si chiama. Xausa. Me l'hanno chiesto. Xausa con la X iniziale. Xausa. Ok. Oh. Ma tu sei di qua, di Desenzano?
4: Allora, io sono nato a Palermo.
1: A Palermo?
4: Sì, con papà.
1: Ah, un terrone, ma per sapere, cioè, incredibile.
4: C'è la sagoma della Codrigata, cioè, ma fatto siciliano.
1: Un turrone. Come noi, beh. Però... Anche tu si trone. Sì, boh, ma guarda.
4: Però la cosa strana.
1: Strana.
4: Beh, papà Trentino.
0: Andrea, chiedo scusa, siccome c'è, dobbiamo andare, c'è blocco.
1: Hai rotto i maroni.
0: Parliamo,
1: ok?
0: Parliamo dopo con Xausa.
1: Vabbè, comunque, dilla sta cosa che è bella.
4: Allora, papà è trentino, mamma palermitana.
1: Sì.
4: E i nonni sono della parte del nord, veneziani, ma sono morti a Desenzano.
1: Ok.
4: E mio zio è stato un ex sindaco di Desenzano.
1: Ma pensate.
4: Quindi sono terrore.
1: Ma quando, quando è stato tuo zio?
4: Negli anni 70.
1: Quando c'era la gnocca.
4: Sì.
1: Ma c'è ancora tuo zio? È vivo ancora?
4: No, io non l'ho mai conosciuto.
1: Ah, non l'hai mai conosciuto?
4: Dalla parte. Il marito di mia zia. Che è ancora viva mia zia.
1: Ah, ok.
4: Ok, il signor Cordini. La Cordini. Famiglia Cordini.
1: Ah, pensate.
4: È stato sindaco di Desenzano, ma io lo so.
1: Magari qualcuno che può seguire le sue veci, magari, e tornare la vecchia Desenzano.
4: Vabbè, solo se tu mi fai da assessore.
1: Io
4: alla
1: ti spingo, io artista sindaco. Non è male, non è male. Almeno torniamo ai fasti di una volta e farà un'altra statua.
0: Madonna,
1: con un altro simbolo che rappresenta la sempre Desenzano. Andiamo avanti. No. Scherzo, chiaramente. Tutti i sindaci sono bravi, ci mancherebbe. Vabbè. Allora, pubblicità, qua siamo, vai.
6: Andrea, Cattavolo Show
7: su Studio Più.
8: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Cattavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Cattavolo Show. Spot. Con noi con l'Andrea Cattavolo Show.
9: La voglio full.

0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Allora, dobbiamo dire l'ultima cosa prima di salutare il nostro artista. Xausa, vieni qua, fratello mio. Allora, io lo conosco da un sacco di tempo. Lui fa dei quadri spettacolari, sculture, cose. E andate a Desenzano a vedere questa scultura perché merita veramente. Alta 7 metri, spessa 2 centimetri, un ferro. E molto spesso quando uno vede queste sculture così quella, non riesce a dare la spiegazione giusta. L'unica frase che dicevo, chissà quanto ha speso il comune per sta cazza. Cioè, è classico di tutti noi, no? Invece dietro c'è uno studio, ci sono ingegneri che ci lavorano, perché insomma è alta 7 metri, spessa 2 centimetri, non potete manco immaginare quanto pesa. Quindi capire dove metterla, saldarla, il taglio laser, fare delle cose così. Pensare a tutto quello che ha detto lui, il lago di Garda, due vele, poi in prospettiva, cioè, non è così semplice. E chissà quanti avranno detto, chissà quanto ha preso sto Xausa, li mortacci sua. Invece ci stava quasi rimettendo, perché io poi siamo in confidenza, quindi mi dice tutto, ci stava quasi rimettendo i soldi, sì. Quindi l'ha fatta, diciamo, per il bene delle, per l'amore, la passione che c'hai dell'arte.
1: L'ho fatta per Desenzano e Desenzanesi, perché potevo farla più piccola.
0: Sì, quindi... qualcuno gli ha detto, falla più piccola così guadagni. E invece lui ha detto, no, ma che me ne frega.

0: guadagnare. Io la voglio alta, e anche se non guadagno, però voglio lasciare un bel ricordo, una bella cosa.
1: Più alta, secondo me, è la scultura più alta nella costa del Lago di Garda, no? Quindi se con la politica, le istituzioni la promuoviamo bene,
0: sì,
1: anche in radio come state facendo,
0: bravo,
1: fa piacere,
0: bravo.
1: Vi ringrazio. La gente cosa fa? Ah, c'è la scultura più alta del Lago di Garda, andiamo a vederla.
0: Andiamo a vederla, e quindi vengono a Desenzano. Ma te sei quasi un genio, sei! Questa ha preso dallo zio, ha preso dallo zio. L'ex sindaco di Desenzano, quello degli anni 70, quello che promuoveva con, capito? Vabbè, andiamo avanti.
1: Invitiamo una mostra?
0: Sabato, io ci andrò sicuro, me lo devi ricordare, frate, perché non mi ricordo niente, alle 5 di pomeriggio, mi ricordo.
1: 5:30.
0: Quindi, 5:30 sabato pomeriggio, Palazzo Todeschini.
1: Sì,
0: Palazzo Todeschini a Desenzano, ci sono le barche, le barchette, no?
1: Porto Vecchio.
0: Andate lì, 5:30. C'è l'inaugurazione della
1: tutte le curiosità della scultura, della dei quadri.
0: Una mostra, c'è una mostra. Puoi venire anche te,
2: Vengo.
0: C'è la mostra, c'è il mostro anche almeno.
1: E facciamo sentire anche la canzone della cantante Rebi.
0: Ah, ok.
1: Questa ragazza giovanissima.
0: Perfetto.
1: Che la lanciamo.
0: C'è anche lei?
1: Non può venire perché è di Bressanone.
0: Ah.
1: Però è col cuore con noi. E faremo ascoltare il pezzo della canzone.
0: Allora, sentite la voce d'anziano, ma è giovane, Perché no, sembra sto vecchio rimbambito che fa queste sculture. Ma vai a giocare a bocce. Invece no, è più giovane di me. Va bene. Allora, grazie fratellone. Grazie. Salutiamo anche tuo fratello col gomito, perché mi sono sfasciato la mano. Ho fatto anch'io una scultura a casa, di legno. Quindi non è. Allora, è arrivato. Che c'è?
3: Ho visto la tua ferita.
0: Ciao fratello, ciao. Ti do il gomito. Come quando c'era il Covid lì. A gomitata, la gente si vedeva a gomitata, tutti con gli occhi pesti. Va bene. Allora, come stai?
3: Come hai fatto a farti male?
0: Allora,
3: tu non fai molto dalla mattina alla sera.
0: No, allora, questa è una cazzata. Allora, io siccome non sto mai fermo e mi piace la casa, adesso sembra brutto, ma la sono fatta io, sembra che vuoi fare tutto te, gada. Io sono una chiavi che fa tutto, però ho imparato piano a forza di sbagli, ho imparato a fare un po' di tutte le saldature, le cose, carpenteria, tutto.
3: Ti vorrei vedere a saldare,
0: sono diventato.
3: Stiamo cercando un saldatore.
0: No, vabbè, adesso non sono un professionista, però so fare tutto male, ma lo so fare. E allora, quando tu avviti il legno su un'altra trave di legno,
3: sì,
0: di solito quelli bravi, ma io lo so che se fa così, no?
3: Sì.
0: Fai il prebuco col trapano.
3: Preforo, sì.
0: Sì, preforo, va bene.
3: Prebuco se posso sentire.
0: Ma foro, voglio dire, Achille, guarda
3: sembra un antibiotico.
0: Preforo, chiamalo come te pare. Ma poi è arrivato. È De Frosinone.
3: No, fa colazione.
0: Ho fame
3: stamattina.
0: C'hai fame? Piccolo tenerino.
3: Ho mangiato leggero ieri sera.
0: Che hai mangiato?
3: Proprio due melanzanine così. E basta.
0: Sì, mi fanno ridere quelli che dicono: mi sono mangiato due melanzanine.
3: È un po' di pistacchi. Un chilo e mezzo di pistacchi.
0: Ho sgranocchiato un po' di mandorle, un po' di mandorle. E poi già che c'ero mi sono fatto, una palla, giusto una palla dei profiterol, diametro un metro e mezzo. Poi l'ho messa in piscina, l'ho illuminata.
3: Andrea, ho sentito che torna caldo dopo il maltempo, il freddo, perché...
0: sì,
3: aria fredda
0: stamattina veramente, ma anche ieri, cioè sono uscito con ciupotto ieri,
3: possiamo dire che ha rotto il cazzo
0: non di parolacce,
3: no,
0: perché c'è padre Igor che ci viene a menare.
3: Non dite parolacce. Allora comunque
0: torna caldo forte
3: e temporali ancora più forti.
0: Ah dai,
3: stanno diventando veramente un problema sti
0: un
3: temporali,
0: problema sì, quello sì, quello sì.
3: Quindi ho pensato di aprire un'agenzia anch'io assicurativa. Proprio per far assicurare tutti gli ascoltatori del Catavolo Show contro la grandine.
0: No, ma a parte gli scherzi, vedi, mi hai dato una domanda che mi sono sempre fatto. Ma quando uno fa i pannelli fotovoltaici,
3: sì,
0: conviene fare l'assicurazione?
3: Certo.
0: Ah, certo.
3: Certo,
0: perché se sfasciano.
3: Difficile che si rompano, devo dire la verità. Ci vuole un fenomeno veramente importante.
0: Ma come te ne accorgi se si rompono?
3: La cosa bella è che tu non te ne accorgi.
0: Ah, questa è la cosa brutta.
3: Noi neanche, perché non è che stiamo là a guardare.
0: Però dal consumo, cioè dal... No.
3: Ma no, loro vanno avanti lo stesso.
0: Ah, vanno avanti lo stesso.
3: A meno che non sono distrutti, dilaniati, eccetera.
0: Ah, ok,
3: eccetera.
0: Quindi bisogna andare sul tetto a vedere.
3: Sì, ma è meglio se non ci vanno, se no dopo sono tutti i coglioni. Quindi lasciateli lì che vanno bene, 25 anni. Tra 25 anni facciamo un controllo.
0: Ah, ok, vabbè.
3: Sto scherzando, dai. Sì, no. Parte gli scherzi, dai. Bisogna... Tu sei sempre molto intelligente con gli spunti.
0: Tu c'hai un drone.
3: Ci abbiamo i droni, poi abbiamo le piattaforme aeree, andiamo e normalmente abbiamo un'app che ci permette di monitorare, no, lo stato di salute dell'impianto, le sue performance.
0: Anche il mio impianto?
3: Certo, in 3 secondi mi faccio i cazzi tuoi. In 3 secondi?
0: Ha tirato fuori dalla tasca il telefonino.
3: In 3 secondi ti controllo.
0: Guarda come sta andando.
3: Allora, tu hai un impianto Sig Energy?
0: Non lo so, ci sei anche tu Achille?
3: No. Lo controlliamo subito in diretta, l'impianto dica tavolo. Sì. Questo per dire che cosa? Che sono antigrandi nei pannelli che stiamo installando. Da tre anni a questa parte.
0: Sono antigrandine.
3: Sì, sono con un vetro, doppio vetro, e un altro vetro ancora.
0: Sì.
3: Praticamente sono tanti vetri.
0: Tanti vetri.
3: Che insieme fanno un vetro forte, come le banche. Sì. È un insieme di vetri.
0: Ah, ok.
3: Li incollano. Ok. E quindi questi non si sfasciano.
0: Non si sfasciano.
3: Deve venire fuori la grandine, deve avere un diametro come...
0: Quella di 2 anni fa. Ogni volta che grandina... Non farci questo. Allora, ogni volta che grandina, Ugo Palmisano, che c'ha una macchina di 600 anni, con 60.000 chilometri, sembra che c'ha la Ferrari, vale 1.000-1.500 euro ogni volta che grandina.
3: Fa 10.000 euro di danni.
0: Lui comincia a correre e dice: devo andare perché grandina. Cioè, come se la grandinata di 2 anni fa gli avesse aperto un foro nel cervello. Non è che grandina sempre come 2 anni fa. Cioè, è stato un evento di non grandinava così da 20-30 anni. Quindi state calmo, rilassati, vivi sereno.
3: Comunque, Andrea, mamma, dicevamo, mi suggerivano da ufficio di spingere questa mattina, sai, a volte mi consulto con...
0: Aspetta, ci stanno a chiamare. Pronto?
2: Andrea, ciao.
0: Ciao.
2: Ascolta, ho un amico che lavora, che è un dipendente di Vincenzo.
0: Oh.
2: E mi ha detto che è una buonissima, una bravissima persona con loro.
0: Ma non è vero.
2: No, invece è vero, quindi gli faccio i complimenti.
0: Grazie, ciao.
3: Grazie, fratello.
0: Ciao. Ciao, ciao. Ricordiamoci sempre che il nostro telefono è sempre aperto. Noi siamo...
3: Ma tu sei il numero uno al mondo. Posso dire una cosa? Nessuno ha il coraggio di fare quello che fai tu.
0: Infatti.
3: Ma metti che chiamo una ragazza che è arrabbiata e ti sei dimenticato.
0: E chi se ne frega?
3: Ti sei dimenticato di lei. Magari oggi era il suo compleanno.
0: Ma è la verità. Questo è un programma.
3: Magari un'ascoltatrice non gli hai fatto gli auguri.
0: Noi siamo scemi veramente. Siamo così. Lui è brutto e ciccione. Lui è...
3: un'altra telefonata. Occio.
0: Ma io non c'ho paura. Pronto?
4: Andrea?
0: Sì?
4: Per il male alla mano, ammassati di pugnette.
0: Grazie. Funziona. Certo. Torno bambino.
3: Climatizzazione, dicevo.
0: Allora,
3: rimonta il caldo. Cioè, abbiamo visto che
0: rimonta il caldo.
3: Rimonta l'anticiclone africano.
0: Arriva il caldo.
3: Stanno decidendo il nome.
5: Scusa, c'è il jingle, se vogliamo metterlo.
0: Ah, che sì, jingle?
5: C'è il jingle di Vincenzo.
3: Ma hai ragione, il one day sponsor. Ci dimentichiamo sempre.
0: C'è presente quando tu vai...
5: Oh, e ieri non lo metti, non lo metti.
0: C'è la suocera che dice, però... L'altra volta l'hai fatta meglio la lasagna.
3: Paolino, siamo in radio, sono in diretta.
5: Ma chi è?
3: Mi perdoni.
0: Mettilo in viva voce. Non vuole?
3: Mi mandi un video? Ti serve un consiglio. Uno dei miei tecnici, Paolino.
0: Ah, ok. Paolino, richiama dopo!
6: Richiamo dopo.
0: Ciao. Ok, vai, dimmi.
3: Nulla, dicevamo, climatizzazione.
0: Sì. Jingle, se no la suocera
3: jingle, jingle, vai col jingle.
0: Mamma, che fastidio, è fastidio.
3: Ma che sono sti numeri? Adesso sti numeri.
0: Non lo so, sono tanti messaggi che arrivano, però non riusciamo a leggere.
7: One day spot. 3 minuti con non solo clima.
5: Oh, adesso è giusto. Vincenzo, buongiorno.
0: Sei contento adesso? Mamma, ammazzati. Allora, buongiorno, ma c'è lo sconto in fattura per i pannelli fotovoltaici? C'è?
3: Rispondiamo chiaro e netto. No. Non c'è lo sconto in fattura sugli impianti fotovoltaici.
0: Aspetta, apro una parentesi. Uno ha scritto: Andrea, non è vero, ultimamente ogni anno più volte ci sono grandinate. Non so se sai di mercoledì zona Soiano.
3: Sì, macello.
0: Allora, non voglio mancare di rispetto a nessuno, però diciamo che la grandinata che c'è stata 2 anni fa, a luglio,
3: era già 3 ormai. Tre
0: anni fa è stata una cosa che ha spasciato.
3: No, esatto.
0: Quella è stata una cosa.
3: Ormai grandine è un problema.
0: È un problema, la grandine è un problema.
3: Allora, ti spiego.
0: Però io volevo cazzeggiare Ugo, perché voglio dire, c'ha una macchina che se grandi la migliora. Allora, cioè, se si abbozza migliora. Cioè.
3: Quando ero in Sardegna c'è stato un temporale importante, sì. E ho fatto aprire tutti i capannoni,
0: sì.
3: Abbiamo messo tutti quanti le auto dentro, dato a disposizione. Da noi quando c'è un brutto temporale abbiamo 10 capannoni, mettono tutti l'auto al sicuro. Un giorno
0: bello,
3: mi sono...
0: Ecco perché sembravo capo, lo vedi?
3: Sì, perché ci tengo, dai, non vorrei avere gente disparata con la macchina distrutta, anche perché dopo tocca pagarla a me anche quella, lascia perdere.
0: Ma sei, però sei veramente una bella persona.
3: Un bel giorno...
0: Però la statua è mia, adesso te la stai...
3: sì, perdona, l'ha fatta un giorno mi sono permesso di fare un'osservazione, di ragazzi, però a prescindere, Nord Italia negli ultimi anni sono fenomeni molto intensi, fate l'assicurazione,
0: esatto,
3: facciamola. Poi non l'avessi mai detto, me la paghi tu. A
0: forza di essere buono, poi uno diventa
3: mannaggia, anche. Quindi adesso sono venuti tutti a chiedermi se in qualche modo col welfare aziendale gli pago la polizza grandine sulle auto.
0: E tu?
3: Io ho chiuso le partite IVA, ho smesso di prendere e ho pensato che era ora di piantare.
0: Giustamente uno ha scritto: ma Vincenzo, ma un po' di gnocca, visto che nei tuoi capannoni c'è pieno di... Ma non la porti mai?
3: Ma abbiamo cambiato sistema adesso.
0: Adesso non ci sono più le gnocche?
3: Ma sai, abbiamo fatto un sistema nuovo adesso, un po' più tranquilla, la situazione un po' più rilassata. Vedi che sono rilassato.
0: È vero.
3: Più calmo. C'erano più ormoni. Ce ne abbiamo un po' meno adesso.
0: Sì,
3: però tutti
0: però
3: bravi,
0: sempre belle
3: sereni,
0: preparate.
3: Devi venire qualche volta da
0: vengo.
3: Ma che c'è un bel ambiente,
0: lo so.
3: Carine, sorridenti, vanno d'accordo.
0: Quando grandi ne porto le mie macchine,
3: poi soprattutto vanno d'accordo. Andrea, tipo ieri pomeriggio ho dovuto sedare una rissa a tre impiegate per le ferie. tu non hai idea che bega che c'era. Allora io le ho affrontate col mio aplomb, ho detto: ragazzi, ma guardate che è tutto a posto. Ho detto che va bene. Fate ste cazzo di ferie, ma soprattutto non rompete i coglioni per niente. Non mi vedete come sono tranquillo?
0: Tutte queste parolacce, ecco. Sono Igor.
3: No, dicevamo, a parte gli scherzi, dai, facciamo una parentesi. Climatizzazione, arriva il caldo forte.
0: Sì, arriva il caldo se volete climatizzare, perché poi la gente dice: ma col freddo quest'anno secondo me il climatizzatore non lo metto, perché tanto dai, con sto freddo che c'è, dai, ma che non serve. Invece no, perché arriva, stiamo solo i primi di giugno.
3: Quanto è fastidioso quando fa queste pause di fresco, dopo,
0: poi c'è sfonna,
3: è afoso, è caldo, però dobbiamo fare il sopralluogo, magari qualche giorno ci pensano, devono accettare il preventivo, il finanziamento lo andiamo a montare qualche settimana dopo,
0: certo,
3: cioè, quando va arriva sti impianti,
0: infatti,
3: e dai
0: che fa
3: a metà giugno
0: che stiamo a giocare,
3: che volemo fare,
0: dai,
3: allora due cose gli ricordiamo, che facciamo lo sconto in fattura se sostituiamo un vecchio clima,
0: se ci avete un vecchio climatizzatore
3: marcio da cambiare,
0: c'è lo sconto in fattura.
3: Contributo rottamazione. Conto termico 3.0. Vale sulle stufe.
0: Caminetti.
3: Pompe di calore, impianti di climatizzazione.
0: Tutto.
3: Sulla caldaia, se la metti la pompa di calore, 6, 8, 10.000 euro di contributo rottamazione.
0: Una follia.
3: Privati, aziende.
0: Ok.
3: Per il fotovoltaico c'è la detrazione fiscale.
0: Cioè?
3: Detrazione fiscale in 10 anni.
0: Quella che ho io.
3: Quella che ti ho fatto fa te.
0: Bella
3: sola. Poi ogni tanto. Poi sta per uscire il PNRR, perché appena l'abbiamo fatto, insomma, 2 miliardi di euro.
0: Sì.
3: Fantastico. Non ha pagato nessuno.
0: Okay.
3: Cioè, l'hanno preso tutti sulla carta.
0: Sì.
3: Non ha ancora preso i soldi nessuno.
0: Nessuno.
3: Però li prenderanno.
0: Certo.
3: Nel frattempo ne stanno lanciando un altro
0: PNRR, che non prenderanno mai.
3: Prima ancora che prendano i soldi quelli di prima.
0: Che bello essere paraculati così.
3: Paese.
0: Essere
3: fantastico.
0: Sì, fantastico.
3: Perché ci stanno gli incentivi, te fanno vende dopo su tutte rogne.
0: È vero.
3: A parte gli scherzi, sta per riuscire il PNRR.
0: PNRR.
3: Ecco, nei prossimi periodi.
0: Cos'è il PNRR?
6: Piano regionale mi ricordo Rambaudi.
0: Recupero del tuo cervello, lascia stare. Tu lo sai?
5: No, non lo so.
0: Ma non sapete niente, ma fate le domande. Siate curiosi perlomeno.
5: Cos'è il PNRR?
3: Allora, viene messo a disposizione un contributo economico, quindi non è una detrazione fiscale.
0: Sì, soldi.
3: Del 40%, praticamente sono 600 euro a kilowatt. Dai.
0: Okay.
3: Ok. Fanno un massimale di 1.500, il 40% è 600 a kilowatt.
0: Ok. Parla più piano per loro due, soprattutto.
3: Un privatino ci tira su un bel tornaconto sui 3.000 euro su un impianto da 6 kW. E ne abbiamo fatti tanti con questa manovra qua. Con calma prenderanno i soldi. Prenderanno su quello soldi. Siamo sicuri.
0: Tu non li prenderai, ma loro sì.
3: Ecco, io no, sto aspettando che arrivino anche noi. Okay,
0: ma arriveranno, tranquillo, non ti preoccupare.
3: Esatto.
0: Al limite zompi all'aria.
3: Sopralluoghi e consulenze gratuite.
0: Allora, la Non Solo Clima, noi scherziamo, ridiamo, siamo amici, però la Non Solo Clima è veramente preparatissima. Io ho comprato da loro tutto, qualsiasi cosa, e ho pagato, perché la gente pensa, ah, cadama, scrocchi tutto, tua sorella, tua sorella. Io ho pagato tutto in comodissime in comodissimi contanti, neanche rate, ma volendo loro vi fanno anche le rate, no? Rateizzano qualsiasi cosa.
3: Con i loro soldi si possono fare tutte le rate che vogliono.
0: Certo.
3: Pagamenti dati a interessi zero, tasso agevolato, finanziamenti. Ci chiedono di annunciare il nuovo acquisto perché, sai, sono anch'io un po' mediatico.
0: Sì.
3: E ho preso una moto.
0: Ah.
3: Non sì.
0: Ho preso una moto. Ma di che ci stiamo a parlare del sopralluogo? Mo la moto.
3: Ci chiedono di annunciare, Vincenzo, un nuovo acquisto, diglielo in radio. Lo diciamo. Se mi vedete girare in moto, sono io.
0: Ah. Perché la moto adesso? Quanti anni hai fatto?
3: 20 anni senza andare in moto.
0: Appunto.
3: Questo era il 20esimo.
0: Allora sei un cretino.
3: Lo so, avevo bisogno
0: perché
3: di sentirmelo dire.
0: Non so quelli di 20 anni fa,
3: ho bisogno di sentirmelo dire da te in diretta, perché sei schietto, sincero.
0: Io l'ho fatta anch'io sta cavolata.
3: Fa più male.
0: Sì, la moto, ti colpi la moto per sentirti un po' più giovane. Ma sei un rimbambito sulla moto. Sei un vecchio rimbambito sulla moto. Con i riflessi di un cinquantenne.
3: Tengo ferma.
0: La tieni la ferma, non la muovi. Dammi retta.
3: Telefono,
0: rivendila. Ah, è un altro. Aspetta. Pronto? Pronto?
8: Chi è? Andrea.
0: Ciao.
8: Ciao Andrea.
0: Ciao. Ciao.
8: Ascolta, puoi chiedere per favore a Vincenzo un'informazione?
0: Certo.
8: Praticamente io abito in un posto dove c'è problemi a mettere un motore esterno per il climatizzatore. Quella sorta di pinguini all'interno che non hanno bisogno del motore esterno, ma funzionano, che macchine sono? Perché non ho proprio idea.
0: Adesso, adesso glielo chiedo.
8: Grazie mille Andrea.
0: Ciao fratello. Ciao.
3: Ne parliamo subito. Questa è una domanda intelligente.
0: Allora potete fare delle domande intelligenti, ok?
3: Ieri ero in centro a Brescia, mega palazzo.
0: Sì, ma rispondi però.
3: Arriviamo dunque. Si applicano delle unità interne, tipo caloriferi, tipo ventil convettori sotto le finestre.
0: Sì.
3: Basta praticare due fori sulla parete.
0: Quindi invece che in aria.
3: Sì, non chiamiamoli pinguini. Il pinguino era quello portatile con
0: quello
3: le rotelle.
0: Meglio
3: che
0: portare
3: in giro per casa quello e t'allagava.
0: No.
3: Questi sono condizionatori fissi.
0: Fissi.
3: Senza unità esterna.
0: Ah, non c'hanno il motore fuori.
3: Non c'è.
0: C'è un buco però.
3: Due fori.
0: Due fori.
3: Uno in entrata e l'altro di uscita.
0: Con la griglia.
3: Bravo.
0: E sono regolari.
3: Sono regolari. Li fanno fare proprio in queste situazioni di vincolo paesaggistico, centro storico.
0: Ok, perfetto.
3: Quindi contattateci, richiede un sopralluogo, li installiamo.
0: Ah, ok.
3: Pratichiamo due fori del diametro di un melone, circa 16 cm di diametro.
0: Puoi evitare di specificare anche i centimetri
3: è grosso il foro,
0: ma no, perché guarda, lui ti sta fissando le mani.
3: Il foro è grosso,
0: basta con sti gesti.
3: Va bene, comunque
0: il melone abbiamo capito,
3: ecco,
0: non l'anguria però.
3: Ultimamente un prodotto che consiglierei, è performante, valido.
0: Bravo.
3: Un po' più costosetto, però dai, alla fine ci si arriva.
0: Okay. Vabbè, costa un po' di più,
3: un pochino
0: di più.
3: Tutto ciò che è esclusivo poi costa un pelino di più,
0: è dai. Vero,
3: però
0: è vero.
3: non tanto. Tanto poco lo decidono loro.
0: Se volete un sopralluogo gratuito a casa vostra o nella vostra azienda per qualsiasi prodotto, anche perché loro non vendono ma loro installano, quindi vengono da voi, vi fanno un sopralluogo gratuito, fanno un piano di posa, un preventivo di e poi decidete voi se abbracciarvi con la Non Solo Clima o no. Se volete, dovete chiamare subito questo numerino
5: 030 91 31 117, ve lo ripeto, 030 91 31 117 per vedere i lavori. Andate sul sito o la pagina Instagram nonsoloclima.com.
0: Uno ha scritto PNNR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ignoranti. Allora, ignorante è vero, io sono ignorante. Ugo anche. Achille di più. Ma Vincenzo,
3: aspetta,
0: no.
3: Che gli faccio una foto perché.
0: Fagli la foto, andiamo a rigargli la macchina. Vai. Dai. Tacci su.
3: No, almeno lo so perché. Se no mi scordo. Non lo sapevo neanche io. No, scherzo. Qualcuno dice che però questo genere di impianti sono un po' rumorosi e danno parecchi problemi con la condensa. È vero, in passato queste macchine senza unità esterna,
0: ah, okay,
3: sono un due in uno, non è che non c'è il motore,
0: c'è il motore dentro, ma dentro il motore
3: hai capito, un due in uno
0: è dentro,
3: quindi
0: il motore.
3: Erano un po' più rumorose,
0: sì,
3: un po' meno performanti,
0: ok,
3: per la condensa, amico mio,
0: no,
3: no, c'è da vedere, cioè, il bello è che non hanno la condensa di solito,
0: magari te l'hanno montata male.
3: Eh beh, certo, come tutte le cose,
0: come tutte le, perché voi comprate le cose e poi le fate montate andare a catalogo,
3: quello che hanno fatto nuovi di ultima generazione, hanno ridotto la rumorosità,
0: okay,
3: aumentato le performance, e pensa alla condensa che producono,
0: sì,
3: la utilizzano per nebulizzare il radiatore della, sì, macchina esterna,
0: okay,
3: per cui efficientano di più l'impianto e nebulizzano il freschino, non c'hai la pisciatina di condensa,
0: la pisciatina
3: fuori,
0: non c'è,
3: non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, bello.
0: Allora, ricordiamo il numero 030 91 31 117 nonsoloclima.com.
3: Buona estate!
0: Grazie, grazie Vincenzo!
3: Dai.
9: Su Studio Più.

0: Gli addormentati a destra, grazie. No, la canzone è bella però. Dai. Ancora? Allora ragazzi, come dicevo, qualcuno, chi è senza peccato passi a casa mia che in qualche modo rimediamo, ok?
1: Ma che cosa? Ma
0: no, vabbè,
1: ma
0: io abito a De Senzano, insomma. Cavolo! Sei già stato, no? Sei già stato.
2: Dov'è?
0: Dallo psicologo, sei già stato.
2: Dallo psicologo? No, c'è un'amica che è psicologa, però mi piacerebbe avere un incontro con un psicologo.
1: Sì.
2: Uno psicologo.
0: Uno psicologo, sì. Sì.
2: Dov'è?
0: Quante S? Quante S?
2: Psi.
0: Psi.
2: Psi.
0: PS. PS. Quante S? Quante S?
2: Psicologo.
0: Una
2: S?
0: E dai!
2: No, magari c'era un infingarda che magari mi spuntava.
0: La prima volta.
2: Chi sei tu? Sei un bambino?
0: Bambino piccolino.
2: Ah, bambino piccolino.
0: Allora, in tanti continuano a chiedere questa cosa che ragazzi ha stancato, però voglio dire, poveraccio, è una scelta di vita, quella di Achille è una scelta di vita, come Ugo ha scelto di vivere insieme al suo salotto, insieme al suo divano letto, cioè non è un tutt'uno ormai col divano letto, ha scelto di non vivere, diciamo, di non vivere. Io dico sempre una cosa, la vita è bellissima, l'aria aperta è fantastica, e poi... Che fai? Ecco, però copritevi, se no fate sta fine.
2: No, è un po' di...
0: La natura è meravigliosa. Girate, uscite, andate in giro, che state sul divano. A meno che non avete qualche problema, diciamo, fisico, allora chiaramente non è costretto. Però se non sei costretto a stare a letto, voglio dire, esci, vai, svagamente, vai, gira. Non fa come Ugo, che insomma è ancora motorio, ma non...
1: È ancora motorio.
0: Fa casa, supermercato a 20 metri, parco a 10 metri e torna a casa. C'è una roba vergognosa, come se avesse 180 anni. Vabbè, comunque fate, andate, uscite, è bellissimo. La scelta di vita di Achille è discutibile, perché in effetti lui è vero che non fa l'amore da un sacco di anni, però è una scelta sua e io la rispetto, giusto?
2: Sì,
0: perché, sì. Perché in tanti lo chiedono, come mai non è brutto, non è brutto, non è brutto. Allora, ragazzi, le ragioni le sa lui, cioè non so, sta facendo carriera episcopale, non lo so, non è
1: episcopale.
0: Però lui, allora, lui ci è rimasto male perché ha chiesto una volta a una ragazza, facciamo l'amore, e lei gli ha detto, dopo il TG. E poi lei ha messo su Sky 24. E è chiaro che lui sta ancora aspettando. Sta aspettando che finisca, capito? Il telegiornale. Quindi è lì in attesa che finisce il telegiornale di Sky TG24. E poi dopo, insomma. Vabbè, andiamo avanti.
2: Però
0: ragazzi,
2: c'è un seguito. C'è un seguito. Perché ovviamente Sky 24 è infinito.
0: Sky TG24, sì.
2: E a un certo punto mi è venuta fame.
0: Ti è venuta fame?
2: E da lì è partito il momento marketing business,
0: cioè
2: praticamente ho dato modo.
0: Hai aperto un'azienda?
2: No, praticamente mi hanno chiesto
0: solo un operaio con un braccio solo.
1: No,
0: hanno chiesto un braccio meccanico. Dai,
2: mi hanno chiesto se potevo divulgare attraverso il mio modo di marketing business, che ieri è stato riconosciuto. Ero in uno sporting club abbastanza importante.
0: Ma di che stai a parlare?
2: Della Spizzi, della
1: Spizzi,
2: della
1: Carlo.
2: Pizza.
0: Ah, Spizzi Carlo.
2: Ma comunque è vero, ieri ero in questo sporting club.
0: Sì. Ma puoi citarlo, noi citiamo tutti, ma chi se ne frega.
2: La Valletta è una bella realtà sporting club a Castiglione delle Stiviere.
1: Ah, pensavo a Malta, ha detto, ma gli è arrivato fino a Malta.
0: Ma tu sei scemo veramente. Ma tu veramente fai?
1: È la Valletta.
0: Tu potresti essere la boa di una barca, lo sai. Sai quelle boe che per non sbattere contro il cemento, come si chiamano? Le palle.
1: Parabordi.
0: Il parabordo. Tu sei un parabordo di un traghetto. Di un traghetto. Quanti parabordi? Uno, ne basta uno. Il paraugo.
1: Il paraugo.
2: E niente, ed ero lì per presentare i prodotti.
0: Sì.
2: Sono andato lì a far conoscere i prodotti. E ci sono i vari formati. ero lì con la focaccina e la pinsa.
0: Stai parlando della Spizzicarlo?
2: Della Spizzicarlo.
0: La mia fantastica pizza. Quella senza conservanti. Quella che si mantiene fuori dal frigo per 40 giorni.
2: Bravo. Quella che si presenta.
0: Quella che c'è focaccina. La pizza gourmet. La pinza. La 30, 33 e 38. Tutti i formati possibili. E la focaccina, chiaramente. Tutti i formati. Farina. Acqua. Olio extravergine d'oliva e la passione e le braccia di Carlo. Chi è Carlo?
2: Chi è Carlo?
0: È un robot con un braccio solo.
1: Ma non è vero? Scusa.
0: Le tira tutte a mano, tirate a mano, tira in faccia alla gente. Tirate a mano.
2: E quindi ieri.
0: Allora, devo essere sincero: noi siamo partiti con una, con, per uno scherzo. Con uno scherzo, facciamo sta cosa perché io, Marco e Carlo, tre desperati, e abbiamo deciso di creare sta piccola aziendina, no? Perché ci teniamo, diciamo, alla, come si dice, alla genuinità del prodotto. E per scherzo, vedi, dai, famo sta cosa. Così quella. E abbiamo affidato a nelle mani sapienti di Achille Ferrari la possibilità di divulgare questa Spizzicarlo. E lui è partito piano piano, zitto zitto, mocio mocio, gatto gatto, è partito con la sua merdiva, che adesso cambieremo perché sta fondendo, è arrivato ad avere 35 clienti.
2: Adesso sì, 35.
0: 35 clienti, bravo. Voglio dire, cioè da niente, però vedete. E massima espansione, quindi se qualcuno la avesse comprare, insomma, non c'è problema, noi convendiamo qualsiasi cosa, io vendo anche l'anima al diavolo. E no, sto scherzando, chiaramente, e ci tengo, è un prodottino buonissimo. E bravo, devo fargli i complimenti perché lui va, cioè, anche se balbetta, si presenta male, cioè nel senso che prima di spiegare la cosa cioè, ci mette un'ora e mezza, però la gente poi lo segue, cioè lo ascolta, capito? Lo ascolta, bravo, bravo.
2: No, vabbè, allora
0: aspetta, mi stanno a chiamare. Certo. Pronto?
3: Andri.
0: Dai.
3: Massimo Dagliesi.
0: Eccolo.
3: Spizzicarlo. Spizzicarlo. È una squisitezza.
0: Ah, tu l'hai assaggiata?
3: Voglio, è già 2 o 3 volte che la prendo.
0: Grande, ciao fratello.
1: Ciao, grande.
0: Altra marchetta, via, dimmi. No, ma fagli lo sconto la prossima volta, okay. Il doppio, fai pagare il doppio.
2: No, vabbè, ma anche perché, cioè, io non
0: se gli piace lo paghi il doppio. Se ti piace
1: ma che sconto.
2: No, io perché io per dirti ieri, quando ero lì a parlare in questo centro sportivo, poi tra l'altro mi è venuto un po' da sorridere, perché uno mi fa: ma si vede questo qua, ha fatto marketing, si vede, hai sentito che risposta che ti ha dato? No, io gli faccio no, perché sì, cioè, nel senso che
0: io ho studiato,
1: certo.
0: Ho studiato con grande con professore di comunicazione, un dragatavolo, sono importante.
2: No, ma perché, allora io dico, io non sono un venditore, io sono un promotore, perché fondamentalmente io
0: il
2: vengo...
0: prodotto se non è buono uno lo assaggia, e se non è buono perché tu lasci il kit di assaggio, no?
2: Certo,
0: uno lo assaggia, se gli piace poi parla da solo il prodotto.
2: Bravi. Quello che parla è il prodotto, quindi alla fine io vengo da te.
0: Tu non fai niente, insomma, anche se non ti paghiamo, insomma.
2: No, io vengo da te, da realtà, qualsiasi realtà,
0: sì.
2: Che tu abbia un bar, un pub, un ristorante, pizzeria, ma anche che tu abbia un centro sportivo,
0: un chiosco. C'è un chiosco a Medole che spacca di brutto, cioè...
2: Il Baronda,
0: a Medole,
2: fa 150-200 pizza a settimana.
0: Sì, una roba,
2: cioè, per
0: forte,
2: dire,
0: un chioschetto,
2: è un chioschetto, bravissimo. Quindi è adatto, è versatile in qualsiasi realtà.
0: Sì, perché poi non serve il frigo, non serve il freezer,
2: no.
0: Cioè, poi basta un fornetto, lo scaldi, di fuori esce fuori una pizza vera, che a paragone delle altre, ragazzi, da 6 punti, cioè veramente. Ma tu metti una pizza, può essere una pizza alle sforno a legna, ma lascia, levatevi. Levatevi.
2: No, appunto, perché versatile, perché è comoda.
0: Diamo il numero, se volete contattarlo, contattatelo sulla pagina Instagram oppure
2: 347 8206 7 2 8. Scrivetemi un messaggio WhatsApp
0: oppure entrate sul sito spizzicarlo.it e lì ci sono i numeri di telefono. Grazie per questa marchettona che mi hai fatto. Grazie. Avrai un aumento di stipendio, 2 euro in più questo mese, 2 euro in più. Allora, canzoncina. E poi, ma c'era Ghetta ai mondiali? Ai mondiali?
1: Non lo so,
0: lascia stare, non sa niente. Ma che potrebbe essere? C'era Bocelli Gemelli, una giapponese che cantava, una cinese, devono risparmiare in qualche modo perché Ghetta e Bocelli costano, quindi poi c'era una cinese a fianco che non so chi sia, e hanno cantato tutti e tre, c'è uno mixava Bocelli che capito, c'è una roba fotonica bellissima.
1: Andrea, e mi dispiace, ma Bocelli gli altri due non li ha visti.
0: Sei veramente, queste sono battute da veramente, sei stupido, vedi, quando fai queste cose. Io che telefono una persona veramente ignorante, invece vuoi fare lo stupido, fai lo stupido.
1: Ma no, è una
0: battuta. Ma che battuta. Ma dai, ma insultalo pure tu.
2: Vabbè,
0: fai l'ignorante fino in fondo. Non fare lo stupido, l'ignorante è diverso. Noi siamo ignoranti, ricordatelo.

0: La canzone, ragazzi, è molto bella. È un remix questo, no? Se non sbaglio, un Arsus Flies con Milli Carlucci. E...
1: Yeah!
0: Non c'è Milli Carlucci? Per me è Otto. Allora, si vede dal divano che Ugo è distratto. Ah, vedi? La gente dice che sei distratto.
1: Ah, no, non è vero, perché non mi vedo.
0: Lui è effimero, un ragazzo effimero. Abbattete Massimo Tagliesi. Massimo Tagliesi, allora. A me sta simpatico perché c'ha quella cantilena. Sono Massimo Tagliesi, capito? A me sta simpatico. questa se la poteva risparmiare Ugo, una battuta cattiva, in effetti.
1: Dai, vabbè,
0: però
1: Massimo,
0: allora, vabbè, allora non è che è cattiva la battuta, l'hai fatta male, l'hai portata male, cioè nel senso che si possono fare battute scorrette, politicamente scorrette, però detta così con la risatina che te la ridi, sembra qua, sembra un cretino, capito?
1: Vabbè, l'ho fatta
0: se
1: invece
0: l'avessi fatta proprio da cattivo, vabbè, uno ti passa per cattivo, però capito, sei un cattivo simpatico, capito?
1: Okay.
0: No, invece sei scemo, capito? Sei stupido. Che senso ha? Tu mi capisci quando parlo?
2: Certo, ho capito benissimo.
0: Ma sai che c'hai i denti? Ho visto che c'hai i denti.
2: Certo che c'ho i denti.
0: Ah, ok. No, quelli davanti sono più grossi, sono.
2: Perché sto anche lì.
0: Ci puoi proiettare un film, lo sai?
2: No, queste qua sono le palette che mi ero caduto.
0: Alla vista, sombrero! Allora, in Messico ieri c'è stata l'inaugurazione dei mondiali di calcio, dove chiaramente l'Italia non c'è, però c'è la bandiera del Messico che ci assomiglia moltissimo. E niente, ieri c'è stata l'inaugurazione, c'era a un certo punto Bocelli insieme a sta cinese che cantava, bravissima anche lei, bella, cinese, giapponese, insomma, gli occhi a mandorla. E poi c'era Bocelli aveva delle scarpe, ragazzi, improponibili. Adesso non so che saranno de marca, costeranno l'impossibile, però andate a guardare il video, perché c'ha delle scarpe, sembravano dei gommoni, sinceramente, gli mancava il motore dietro, cioè o è arrivato con quelle direttamente in Messico, delle scarpe improponibili, veramente, sembravano gonfiate, sai quando gonfi i canotti che sono vecchi, no? Che se gonfi una parte e l'altra no, cioè erano strane, nere, poi stranissime, non so, curiosità. E poi c'era David Guetta, che era, non era lì, aveva i palazzi dietro, quindi praticamente lui era non so dove, che mixava, loro due che cantavano, quindi una cosa figa, capito? Cioè non vabbè, sarà costata l'impossibile, cioè non una canzone sarà costata 1 milione di euro, ma almeno c'era 400-500 mila euro di Debo Celli, 3-400 a David Guetta, poi la cinese 2 euro, 2,50 euro,
1: ma quali euro?
0: Gli dai un pugno di riso, sono contento. Sto scherzando. Chiaramente, scherzando. No, magari è una cinese famosissima. Fateci sapere chi è sta giapponese cinese che non si capisce. In Russia puoi guidare per basta e basta.
1: Scusami.
0: Se Achille fa rappresentante, lo possono fare tutti. In effetti è vero. Cioè, se tu, vabbè, c'è da dire che la nostra pizza funziona veramente buona.
2: Sì.
0: Perché altrimenti, cioè, non. Cioè, nel senso che il connubio tra te e la pizza va bene. Nel senso che.
2: Sì, ma
0: sì.
2: Allora.
0: Sì, vabbè, andiamo avanti.
2: La pizza
0: stare.
2: Funziona.
0: Andiamo avanti. Vabbè, allora andiamo avanti. Allora, pensavo che avessero scritto il nome della cinese, vediamo un po'. No, invece no, è solo un bacio, un abbraccio, niente, non c'entra niente. In Russia puoi guidare per 149 ore catavolo ed essere ancora in Russia. Aspetta, forse la cinese.
1: Ma chi?
0: Magari c'è offesa. Non... Pronto?
3: Pronto?
0: Sì.
3: Sono Flavio.
0: Ciao Flavio, come stai?
3: Bene, bene, Briatore comunque.
0: Ah, Flavio Briatore.
1: Ah. Ah,
0: scusa Flavio, non ti avevo riconosciuto.
3: Anch'io ascolto Andrea Cattavolo Show dal mio Panfilo.
0: Ah, dal Panfilo.
1: Panfilo.
3: Elisabetta.
0: Andata, Elisabetta è andata.
3: Nata qua. Oh. Ciao Barboni.
0: Ciao.
1: Ma perché?
0: L'imitazione peggiore di sempre, penso. Non è. Poteva sembrare chiunque tranne Briatore, cioè non. Però l'impegno c'era. Sembrava più Elisabetta Gregoraci che Briatore. Però vabbè, andiamo avanti.
2: Ma perché c'era il riverbero?
0: Oh, il Panfilo non lo sentivo dagli anni 70, la parola Panfilo, cioè, veramente. Manco mio padre l'avrebbe detto Panfilo. Achille, no, questo non si può leggere. Cosa stavo dicendo? Non mi ricordo più. Aspetta, è sempre
1: Russia.
0: Sarà l'imitatore ancora. Pronto?
4: Ciao, sono Walter Massa.
0: No, basta. Però la voce non era male. Questo non era male con la voce. L'hai imitato bene questo. Dimmi.
2: No, Russia, stavi Andrea, dicendo Russia. Della Russia.
1: Stavamo in Russia, Andrea.
0: No, fa freddo, lascia stare. In Russia puoi guidare per 149 ore catavolo ed essere ancora in Russia. In che senso?
2: Nel senso che la Russia è talmente vasta che per attraversarla, ciao, cioè, ce ne vogliono di ore.
0: Vabbè, che vuol dire? Anche in Liguria, cioè, puoi guidare per 149 ore e rimanere ancora in Liguria d'agosto. Cioè, non la domenica di agosto in Liguria, ragazzi, stai lì per 7-8 giorni, manco te ne accorgi. Le vacanze le fai lì, in autostrada le fai. E rimaniamo umili, non si sa mai. Vabbè, ok, stasera alla Pallilos Mozzecane facciamo provare gratis la focaccia tua con la porchetta marchetta. Non ho capito niente.
2: Allora, e le Pallilos è un
0: Pallilos. Ah, stasera al Pallilos di Mozzecane, è un locale?
2: È un bar di gli Nicola.
0: Gli hai dato le focaccine?
2: Sì, lui ha
0: le gourmet, le gourmet.
2: Lui ha preso un misto, le gourmet.
0: Ma gratis gliele date?
2: No, come?
0: Ha pagato, le focacci tua. Ah, le facciamo provare gratis. Ah, ma sei scemo. Comunque andate al Pallilos a Mozzecane perché la pizza nostra è gratis. Ah, ma bravo, bravo, bella iniziativa, bravo.
2: No, ma non è stupida perché tu, se tu crei l'aperitivo,
0: sì,
2: hai i prodotti.
0: È vero, e poi gli dai de alcol. Gli dai giù de alcol.
2: E gli dai degli assaggi per farla conoscere.
0: Ma tu sei veramente intelligente, veramente. Non so come fai a stare in questo programma di ignoranza. Veramente. Allora, un mio amico sostiene che la donna perfetta è quella che ha qualcosa in più. Sì, ma attenzione a questo qualcosa in più perché potrebbe svoltarti la serata in modo negativo. No, nel senso che è vero che la donna perfetta deve avere qualcosa in più, però attenzione, dico solo attenzione, insomma. Vabbè, andiamo avanti, non scendiamo nei particolari.
2: Io mi ricordo.
0: No, non voglio sapere.
2: Mi ricordo.
0: È da lì che è partito tutto, no?
2: Perché mi dissero tu balla, divertiti. E io gli dissi, ho capito, ma dammi delle dritte, non capisco. Dopo, cioè, ci manca.
0: Attenzione, si chiama Ado, la giapponese ai mondiali è Ado. Sarà Ado. Avrà anche un cognome, non lo so, non sì. Andiamo a cercare, giusto
1: il
0: per
1: cognome curiosità. Lo so io, Andrea.
0: Ma basta.
1: Ado vado.
0: Mamma. Sei veramente una brutta persona. Ado, giapponese. Vediamo.
2: Comunque, Ander, tu prima.
0: Ai mondiali. Vediamo.
1: Andrea, sono le 9.
0: Oh, hai rotto i maroni, però. È il pendolo.
1: Il
0: Giappone.
1: Pendolo.
0: Ado. No, ma no, la cantante Ado ha fatto una. Ah, ok. È una cantante Ado. Qual è? Non c'è scritto però. Eccolo qua. Ah, porca miseria! Quando c'è il dito infortunato. Allora, continua su Google. Porca miseria. Perché mi butta sempre su Google? Allora, ok. Ado ha scritto e pubblicato un'energia canzone ufficiale dedicata alla divisa della nazionale nipponica per i mondiali 2026. Non c'entra niente. Vabbè, ragazzi, è coreana, ci dicono. Ah, vabbè, gli occhi sono quelli, insomma. Dai, che faccio? Lascio, signora, lasci. Allora, grazie per averci sopportato. Appuntamento rimandato a domani, come sempre, dalle alle. Aspetta, c'è l'ultimo imitatore pronto.
2: Buongiorno, ciao fratello!
5: Fatti culè!
0: Ecco, mi sembrava giusto! Tutti in Romagna, ragazzi, tutti al mare! Weekend fantastico, dimmi!
2: Io domani sono al chiosco di Senzani.
0: No, non mi interessa, non mi interessa. Dov'è che sei?
2: Al chiosco di Senzani, qua a Castiglione delle Stiviere.
0: Chiosco di Senzani, ma fai la serata?
2: Sono lì dalle 11 alle 17.
0: Dalle 11 di mattina?
2: Dal mattino fino alle 17.
0: E che fai?
2: C'è musica, poi c'è il momento colazione, aperitivo, faccio un po' il pirla, poi ci sono i gonfiabili.
0: Ah, ok. Oh, sei libero?
1: Io no.
0: No, perché manca un gonfiabile.
6: Su Studio Più.
7: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Radio Studio Più è sempre con te. anche in montagna, in Val di Fassa sui 93.9, a Madonna di Campiglio sui 92.4. Spot.
6: Ecco la refurtiva McDonald's.
8: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
6: E ci sono anche i McFits irresistibili.
8: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuovo colpo di scena di Donald Trump, che a sorpresa, dopo aver annunciato ieri nuovi bombardamenti contro l'Iran, nelle ultime ore ha scritto su Truth che avvicina la firma di un accordo di pace. Le trattative, secondo quanto afferma, sono state portate ai massimi livelli dalla leadership iraniana e approvate con il consenso di tutte le parti coinvolte, indicando per i prossimi giorni la firma, forse in Europa, da parte del vicepresidente USA Vance. Frena però Teheran, che parla di accordo di principio, ma ancora senza il sì di Khamenei, guida suprema. Le divergenze riguarderebbero ancora lo sblocco dei beni iraniani congelati, gli accordi per la riapertura dello stretto di Hormuz durante il cessato il fuoco di 60 giorni e le modalità dei colloqui sul programma nucleare. Ancora offensive incrociate nel conflitto russo-ucraino, una donna è morta e un'altra è rimasta ferita in un attacco di Mosca con droni nella regione di Sumi. Sul fronte opposto, nella notte colpiti numerosi impianti petrolchimici in diverse regioni russe, nel mirino anche la città di Togliatti. Ieri a Mosca gli ambasciatori di Parigi, Berlino e Londra hanno incontrato il vice ministro agli esteri Galluzin all'indomani del vertice nella capitale britannica tra Starmer, Macron e Merz e il presidente ucraino Zelensky. Gelida la reazione di Mosca, dai leader UE, politiche distruttive. Due gravi incidenti stradali in poche ore a San Nicandro Garganico, nel Foggiano. Un 17enne che aveva partecipato ad una festa di compleanno con alcuni coetanei è stato travolto e ucciso da un'auto guidata da un altro dei partecipanti. Il ragazzo è deceduto prima dell'arrivo dei soccorsi. E a Milano, un 19enne che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto all'ospedale Niguarda dopo lo scontro con un'auto. L'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte alla periferia del capoluogo lombardo. Ferite lievi per il conducente del monopattino, un 20enne, e per la ragazza alla guida della vettura. Una cerimonia inaugurale con star internazionali, da Shakira a Bocelli, ha aperto allo stadio Azteca di Città del Messico i mondiali di calcio. Nel primo incontro il Messico ha battuto 2-0 il Sudafrica, nell'altro incontro del girone la Corea del Sud ha superato la Repubblica Ceca per 2-1. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto, dove il Canada ospita la Bosnia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet, migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.
2: Ladies and gentlemen, welcome.
3: Ciao.

0: Il Morning Fever, che macchina tu sei!
1: Mamma mia, che gancio!
2: E l'ultimo, chiudo la porta, ciao!
3: Ma che chiudiamo la porta, qua la apriamo, signori, venerdì 12 giugno, buongiorno, buongiorno dal Capitan Massa, eccoci qua. Siamo arrivati in fondo, che dire, siamo arrivati in fondo alla settimana, se perlomeno per quel che riguarda il Morning Fever. E domani c'è il Saturday Morning Fever, lo sapete, la prima parte è con me, registrata, e poi dovrebbe intervenire il buon Claudio Tozzo, e quindi molto bella anche domani, da seguire. Ma parliamo di noi, parliamo di questo programma. Siete voi a scegliere la musica, siete voi a completare la playlist di questa giornata, di queste tre ore. 338-141-1001. Ma attenzione, un messaggio vocale, lo dico. Un messaggio vocale dà diritto, o comunque vi dà la possibilità di partecipare, perché non è detto, perché poi il Dami, se gli arriva una canzone lenta, una canzone italiana non dance, e poi dopo viene scartato, certo, oppure perché siete in tanti, ma noi mettiamo anche quelli che non ce la fanno oggi, vanno a finire domani. 338-141-1001, ricordatevi questo numero, vocale per richiesta musicale, oppure se volete un messaggio scritto per un saluto. Ci sono anche tre party time, 9:30, 10:30, 11:30, ma io partirei con Beautiful Love.

0: C'è la Katia, c'è Paolo da Trea, buongiorno Gianluca da Teramo. E poi la Lori che dice 20 gradi, ultime ore con i belli. I belli, ciao capitano Lori. Vabbè, insomma, lei odia il caldo, però. Ma guarda, alla fine l'estate dura talmente poco che non lo so, una volta per me l'estate era lunghissima. Non so, quel che mi ricordo io era da maggio, iniziava. Che ne so, iniziava proprio, cominciavano ad arrivare i turisti a maggio, giugno, luglio, agosto, fino a ottobre. Adesso poca roba, l'estate è corta. E anche il sole se ne va prima, il caldo, diciamo. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno, sono Michele da Francavilla Dedi. Questa mattina vorrei ascoltare, se è possibile, la canzone Rise dei Lost Frequency. Un abbraccio e un saluto a tutti voi e grazie mille.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione.

0: concessione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
1: Ti aspettiamo negli MG Store.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
3: Albi e Jati Ranks, I see you.

0: Amore Tonight, Christian Marchi, eccola qua. È arrivata già la Barbarella. La Barbarella stamattina si è svegliata presto perché ci sono, c'è la Superbike questo weekend a Misano, e quindi se abiti vicino, quando mettono in moto quelle moto lì, le senti. ciao Barbarella, buona giornata anche a te. Valterone, che braccia, buon weekend dalla tornitrice. Ah beh, guardi, sì, perché ho la maglietta. Vabbè, insomma, fa caldo, quindi anche qui in studio si sta bene con la maglietta smanicata proprio. Buongiorno Walter, dai che sei numero uno, ancora questo numero uno, ancora, basta. E un saluto a Fabio, Antonella, Chanel e Christian in viaggio verso Marotta. Il Daniel Wino, buongiorno, oggi è venerdì, scusa se ti disturbo, vorrei anche io avere la tua maglietta, dimmi come devo fare per averla, ci terrei veramente. Allora, dovete andare sul... aspetta che metto un messaggio promozionale perché non vorrei... Ecco, allora, bisogna andare sul sito Dillo con una maglietta e andare a sfogliare dove ci sono le magliette, quelli del Morning Fever, scrivi, quelli del Morning Fever, la maglietta del capitano, Walter Massa il capitano, insomma, lì la trovi, Dillo con una maglietta, te la mandano a casa, cioè, la paghi giustamente, però ti arriva a casa, ok? È molto semplice. Ecco, io devo dire questa cosa, se no perché tutti mi chiedete la maglietta. Buongiorno anche, hola capitano, buongiorno, tempo sole, buon fine settimana a tutto il popolo, un beso al mastro, baci baci, la leonessa, e andiamo a sentire al volo questa, vai.
1: Buongiorno, mi fate ascoltare per favore, Caria, Let Me Love You, Max da Mantova, grazie.

0: Let me love you for tonight, bellissima. Siamo arrivati, signori, al momento del primo party time. I remember yesterday. Torniamo indietro nel tempo, negli anni 70-80 dance. Mi raccomando, 338-141-1001. Fatemi sapere dove state ballando. Andiamo!
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Radio Studio Più è sempre con te. A Brescia, sui 92.7 e 93 MHz. Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Party time, I remember yesterday, è arrivata l'Angela Nazionale. Hola Gnari, buon venerdì a tutti. Presente, 17 gradi, ventilato. Buongiorno popolo, l'Abruzzo, e c'è Moreno da Rosciano, presente.

Ciao Gioele, il fresatore meccanico da Fermignano vi ascolta sempre mentre lavoro. Ciao dall'Imbianchino, Cerri a 24 gradi, sono Orazio, l'Imbianchino dello spazio. Alessandro Cassanodà da sempre in prima fila. Maria e Lorena ballano a Marotta. Wow!

il trattore neanche si accende. Ciao Valentino il trattorista. C'è anche l'autista del pesce parlante. Salutiamo anche il Mauri che è in Trentino a sistemare una pista da cross. Lui è lo stilista del Barba.

Verrai stasera e domani all'ora di Sogliano. Non lo so. Cosa intendi? Non ho capito. Io questo weekend, se faccio un salto a vedere le moto, niente di che. Buongiorno, saluto Maria Botte, Chloe, Paul del Trattorista.

Fatemi salutare l'orologiaio di Tavernelle, il mitico Massimo. Massimo c'è. Tra l'altro il 16, poi il 16 luglio andiamo al bar, andiamo alla 40. Da 40 City, andiamo a 40 City, dai, a 40 City a Fossombrone. Mi raccomando, il 26 alla festa del Passatello, in massa c'è insieme a Gagliardini. 26 di questo mese, eh?

0: E con questa canzone dei Depeche Mode termina il Party Time I Remember Yesterday. Tutto da rifare alle 10.30 con il Free Selection.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buona giornata da Davide Camera. Potrebbe essere Ginevra la sede della firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran che Donald Trump dà per vicino, mentre Teheran frena ancora su alcuni punti che rimarrebbero divergenti dopo l'intervento decisivo dei negoziatori del Qatar. Si tratta in sostanza dello sblocco dei beni iraniani congelati, gli accordi per la riapertura dello stretto di Hormuz durante il cessate il fuoco di 60 giorni e le modalità dei colloqui sul programma nucleare. Lo stretto per ora rimane sotto il blocco americano e totalmente chiuso da parte iraniana. La diplomazia continua invece a segnare il passo per la guerra in Ucraina che ha superato la durata del primo conflitto mondiale. La cronaca racconta ancora di offensive incrociate, una donna è morta, un'altra è rimasta ferita in un attacco di Mosca con droni nella regione di Sumi. Sul fronte opposto, nella notte, colpiti numerosi impianti petrolchimici in diverse regioni russe, nel mirino anche la città di Togliatti, sede del più grande produttore di auto del paese. E le borse accolgono con favore l'ipotesi di un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Partenza con il segno più in Europa, Piazza Affari in avvio guadagna oltre un punto percentuale. Insensibile calo anche lo spread che si porta intorno a 76 punti. Torna a scendere anche il prezzo del petrolio, le quotazioni del greggio americano viaggiano intorno agli $86 al barile, giù anche il Brent sotto la soglia dei $90 e scende anche il prezzo del gas. I due incidenti costati la vita a due giovani a Milano e in provincia di Foggia. Potrebbe non avere rispettato una precedenza il monopattino elettrico con due ragazzi a bordo finito contro un'auto alla periferia del capoluogo lombardo. Morto il passeggero 19enne del mezzo a due ruote. Aveva 17 anni invece il ragazzo travolto e ucciso da un'auto a San Nicandro Garganico mentre a piedi stava uscendo da una festa di compleanno con altri amici. Non ci sono solo i mondiali di calcio, naturalmente nel panorama sportivo di questi giorni. Milano domina il primo atto della finale scudetto di basket con Venezia, trascinata da Diop e Mannion. L'Olimpia vince in casa per 180 gara 1 della serie al meglio delle 5 partite. A Venezia non basta uno strepitoso Tessitori, 26 punti a referto. Domani gara 2 ancora al Forum. Abbiamo concluso, grazie per l'ascolto.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Ossessione, ossessione, Samurai J, bella lì, bello remix della sigla di Studio Più. Va bene, va bene. Ci sta. Il Bariffa c'è, Saverio da Macerata, un saluto a Roberto il Palestrato, Fabrizio di Giovanni, Valeria penso che si dica così. Buongiorno Walter, Vincenzo trattorista da Casalleone presente, ciao Robertino da Pesaro, salutiamo anche Ruggero da Milano, poi chi c'è qua? Renato da Roma, wow, via via via, grande grande, andiamo a sentire il prossimo messaggio, tocca a te, vai.
1: Buongiorno Walter Marsa, sono Mara da Vittoria, oggi volevo ascoltare la canzone di Elettra, Lamborghini, e voilà, ciao a tutti.

0: Voilà, voilà, voilà, il nuovo della Lamborghini, che non ha niente a che fare con la Lamborghini, cioè la Lamborghini quella che quando la metti in moto trema la terra, trema la terra. Mino Morciano, ci vediamo al circuito, certo, viva, viva l'undici, viva l'undici. Bulega, io vado là per Niccolò Bulega, grande amico, grande pilota, questo è il suo anno. E quindi in bocca al lupo, sono sicuro che si porta a casa gara 1 e gara 2, perché lui è il numero 1. Sono andato a vederlo alle prove. Vieni a Cervia, c'è la mille miglia per il più raduno Ferrari. Sì, io devo andare dappertutto, poi alla fine non vado da nessuna parte. Buongiorno Maurizio, potresti Walter, un saluto alla Romania, ballo da Curtea de Arges, penso, no, Curtea de Arges, una cosa del genere, non lo so io il rumeno. Vabbè, comunque c'è la pubblicità. Studio Più Dance Station. This is Studio
1: Più. Spot. Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: Sì, giustamente, giustamente mi fa notare, è vero, lo sapevo, vuoi che uno afferrato nei motori come me non sa che è la nipote di Tonino Lamborghini, sì, lo so, però cioè, nel senso che la Lamborghini per me, quando io dico la Lamborghini penso alla macchina, non penso a lei, ecco. Comunque è vero, ha ragione, DJ Dami ha sempre ragione, ok? Non contraddiamo lui, non dategli contro. Allora, buongiorno a tutti i camionari, buongiorno Violetta da Fermo, buongiorno Walter, Gute Morgen, Igor dalla Germania, Walter da Cesena, quelli prima di te, vabbè, se non mi interessa, digli a quelli che vanno al mare di non andare a... a 75 con le macchine. Buongiorno Nico, non lo so, non so a che ora va, a quanto vanno, però penso che il minimo consentito è i 70 in autostrada, minimo, stando nella corsia tutta destra, puoi andare anche i 70, penso che sia il minimo consentito, dopodiché insomma devi stare a casa, ecco, se proprio stai a casa, se non vai almeno i 70 in autostrada stai a casa. Però potrebbero alzare un po', non lo so, magari anziché 130 e 150, tanto li fanno tutti 150. E però ti arrivano le multe, a me mi è arrivata una multa. Con una Smart che fa i 150 mi è arrivata la media dei 149. Adesso sarebbe da mettere in dubbio che... perché insomma per fare la media dei 149 dovresti aver fatto i 160, 170, perché poi freni, acceleri, quindi la multa era poca, era piccola, l'ho pagata, però era da contestare perché non ci credo. Vabbè, andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno Capitano Massa, oggi mi faresti ascoltare Mario Più, la canzone la scegli tu, che sei...

0: ma vabbè, insomma, è così. Buongiorno. Salutiamo gli uomini di gomma da Gabice, Leo Loreno, i gemelli diversi, Mauro Di Maro 70, Alessandro Agripoint, Gas il ciclista, Giuliano da Sant'Ippolito. Vorrei fare un saluto ai miei amici Severino il Biondo, grazie, bene. Andiamo a sentire questo messaggio al volo, vai.
1: Capitano, ciao, sono la Lori, mi farei sentire una canzone a tuo piacimento dei Bob Marley? Grazie.

0: Sfumarla perché siamo arrivati al momento del secondo party time in programmazione, il free selection, ve lo ricordo, si chiama così perché c'è un po' tutta la musica di tutti i tempi, rifatta, nuova, vecchia, insomma tutta quella da ballare. Scrivetemi al 338 141 1001 dove state ballando.
1: Radio Studio Più è sempre con te sul litorale di Polignano, Monopoli o Studi sui 105.7.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

E sulle note di questa bellissima canzone voglio fare tanti auguri a Alessio Pisi, perché oggi è il suo compleanno, un grande pilota, rallista, il numero uno da San Marino, Evo Car, lui c'è. Mi raccomando, carico, si sta preparando per il bianco azzurro e ti verrò a vedere, perché sei uno spettacolo da vedere. Però intanto tanti auguri, happy birthday grande Pisi. Quando sale sulla Skoda gli mancano le ali, perché vola. Salutiamo anche il Bizzo, il suo compagno fedele navigatore. Un abbraccio ad entrambi, ma a tanti auguri Alessio.

Buon weekend dalla Sardegna, 65enne da Basiano, capitano Walter col cuore, vabbè, insomma, te che sei in Sardegna, la mandi, fai bene. Saluti dagli Estensi, Lido degli Estensi, Comacchio, Diego c'è. È anche il mio compleanno, ok? Magari se mi dite il nome.

Ciao capitano, baci, abbracci, Rosa e colleghe. Poi c'è Beppe DJ da Savona, sempre presente a tutti i party time. Buon venerdì a tutti. Io sto preparando la playlist personale per domani in discoteca. Ciao, bene, bravo, bravo, bravo, bravo.

Ciao capitano, la Elena aspetta il pezzo del vocale. Non lo so, perché adesso se ne occupa il DJ Dami, quindi signori, è entrato a far parte al 102% il DJ Dami al Morning Fever, quindi fa lui, non chiedete a me. Buongiorno da Jessica da Verona, il Mamba saluta il Cobra.

Agricola Mattioli San Costanzo, buongiorno. Ciao Studio Più da zio Eugenio, da parte di Giovanni Rovereto. Lo pastaiolo de Macerata c'è. Massimiliano Nardi presente.

sempre bella questa canzone. Buongiorno da Vanessa, Vanessa da Torino. Ciao Vanessa. Tanta gente nuova, da grandi città ci siamo allargati con Radio Studio Più. Mi fa veramente piacere.

0: Devo dire che è sempre bella questa canzone, mamma mia che bella. Poi lui è veramente un cantante, mamma, di quelli tosti. Voce bellissima e tra l'altro ci arriva bene, eh? Lui non usa l'autotuning, credetemi. Salutiamo Carmela dalla Puglia.
1: Immagínate, bésame.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più Dance Station.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Più da Emma Parigi di Trebi Meteo. Rimonta l'anticiclone delle Azzorre sulla nostra penisola permettendo condizioni di stabilità ed ampi spazi assolati su gran parte del territorio. Fatta eccezione per residua variabilità al sud, soprattutto tra Puglia e Calabria, con addensamenti compatti e ultimi localizzati fenomeni. Soffia ancora parecchio vento da nord tra Adriatico e Ionio, qui le temperature diurne di conseguenza saranno più contenute proprio sulle regioni adriatiche, attorno ai 23-25 gradi non oltre. I picchi più elevati invece al nord e sulle regioni tirreniche, anche prossimi ai 27-28 gradi e in ulteriore aumento nella giornata di sabato. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra app Trebi Meteo.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

Buongiorno Radio Studio Più, vorrei ascoltare un pezzo stupefacente. Naked Eyes, Emotion, Emotion. Grazie.

0: Ciao Walter, volevo sentire la canzone Giddy Up a Gogo di Advis.
1: Una roba da favore.

0: Canzone dei pensionati, quelli che veramente si godono la pensione, no? Quelli che, ma di nuovo è saltato tutto qua, non lo so, però no, qua va il contatore, io non sento più niente. Vabbè, comunque andiamo a sentire, volevo mettere una base, io non lo so, mi trovo sempre in difficoltà con queste cose qua. Mettiamo una base. Eccola qua, perché non so cosa è successo. No, non... Ok. Non lo so. Salta tutto oggi. Purtroppo ci sono dei problemi, ma non dipende da noi, eh.
1: Ciao Walter, Alessandro da Tradozio. Vorrei ascoltare una canzone del mitico Gianni Parrini. Ciao a tutti.
0: Certo.

0: Cosmopolis, Gianni Parrini, bellissima, bellissima, da viaggiare col cervello, col cervello. C'è il party time di TM.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Dai che inizia il weekend, venerdì ci siamo, Alex Castellini, Walter Massa, il Party Time di TM90 con la playlist di Anna Di Mortizuolo, mentre noi siamo pronti per partire anche questa mattina. Anna ha scelto Nina, I'm So Excited, Web, Loving Times, DJ Panda, Dreaming of Fantasy e Blow Gang The Bad Touch, con il quale partiamo subito.

Studio più Lorenzo di Vittoria. Ciao dal Tinghialese. Vai Alex, spacca, spacca su Touch. Grande party time, Giorgio Varese. Ciao capitano, grazie.

Salutiamo Jack da Milano, buongiorno Andrea di Sesto, buongiorno Walter, buon fine settimana a tutta la family, ciao meraviglia, Maya Morgana.

Un saluto a Maria e Stefano da Giamiro, saluti da Lorenzo da Civitanova Marche, da Gidano, sto lì Gidano, lì sotto Macerata, sto Gidano.

Bei ricordi, dice Giorgio, Gimme Love. Fedoni da Grispazzino di Mondavio. Sono volate 3 ore. La Lori, fate i bravi, certo. Salutiamo anche la Giulia da Senago.

Piace anche a Beppe Rambo, Give Me Love, pezzo esagerato, ho detto, vabbè, I cred, sì, Urmagna, I cred. Gli anni 90, 2000, una roba.

0: Il Vespista scrive massa forte. Assalto di massa, lo dicono sempre a telegiornale. Io non assalto nessuno però. Un saluto Alex Pasotto da Bovolone.
1: Condannati a dare un senso a nulla perché il vuoto che c'è.

0: vuoto che c'è.
1: E arriva l'ultimo disco, bravo Alex, anche oggi bellissimo il DJ set, ci siamo, eh?

0: Sì, sì, siamo arrivati in fondo, signori. Grazie ad Alex Castellini, grazie al DJ Dami. Anche questo venerdì con un po' di difficoltà, non problemi non nostri, però abbiamo portato a casa, no? È così. Vabbè, venerdì, adesso ci pensiamo, poi lunedì con la diretta, ma domani c'è il Saturday Morning Fever, la prima parte con il capitano, non sono in diretta, però c'è la mia voce. Ma poi arriva il buon Claudio Tozzo e quindi ascoltatelo, mi raccomando, e torna anche domenica dalle 10 alle 13. Questi sono gli appuntamenti del weekend per quel che riguarda il Morning Fever. Lunedì ci ritroviamo qui su Radio Studio Più con il capitano Walter Massa, il DJ Dami e insomma tutta la truppa. Adesso la Sil.K con Guest for Lunch. Ciao!
1: Walter Massa, ogni giorno dalle 9 alle 12, il Morning Fever. Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è dove tu ti diverti. A Ibiza e Formentera, in FM sui 102. Spot.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: music. The dance station.
1: Radio studio più.
2: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine, effetti speciali, live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con Lassil.k.
3: Buongiorno, buongiorno cari miei guest for lancini. Diamo inizio a un'altra puntata di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Come va? Io spero tutto bene. Mandiamo un saluto a Walter Massa, Alex Castellini, poi il nostro Dami, che è sempre attento, sempre super attento per fortuna, e al nostro Paromix, che invece gli ho scritto stamattina una cosa e ancora aspetto la risposta. Non so, magari se mi sta ascoltando, ancora aspetto la risposta. Ecco. Va bene, allora, venerdì 12 giugno, cioè siamo già a metà giugno ed è già weekend un'altra volta. Bene, e allora cos'è che possiamo dire?

chissà come state, chissà come state vivendo questo venerdì, questo inizio di weekend. Ad esempio, ciao Sil, il mio collega Carlo Di Lonno oggi è arrabbiatissimo nero con l'amministrazione. L'amministrazione, immagino, del lavoro. Perché sto mese non è riuscito a raggiungere 5.000 euro di stipendio. Carlo, però, però. Complimenti, anch'io non gli ho raggiunti 5.000 euro di stipendio questo mese. Acch, peccato. Vabbè. Mentre invece, salutiamo anche Annalisa, che abita a Castiglione del Siviero, che mi fa una richiesta molto specifica, o non so se l'ha fatta a me o a Walter prima, ma ti dico che devi domandare proprio al DJ, perché da qua ormai non legge più che cosa... Finito il programma non riesce più a leggere che cosa è stato scritto. Quindi Annalisa di Castiglione, vai direttamente alla fonte, e il DJ di oggi era Alex Castellini. Eventualmente prova a sentire lui se ti può aiutare. Buongiorno, pronti per la Trento Bondone? Ciao, buon weekend, Daniel da Trento. Bravissimo. Tra l'altro io dovevo capire, stavo tentando di capire quanto c'era da Brentonico a Rovereto, perché dovrei soggiornare lì una notte, cioè notteggiare una notte. Stavo tentando di capire quanto fosse distante, ma se voi lo sapete, mi volete dare una mano, nel frattempo fatemi sapere questo weekend che cosa farete e che cosa state facendo oggi e come vi sta andando la giornata. 338 141 1001, messaggi vocali oppure scritti.

0: ritrattando. Carlo ritratta e mi dice: c'è uno zero in più, non sono 5.000, sono 500. Non ci credo, dai. Mentre da Brentonico a Rovereto mi dicono che ci sono 15-20 chilometri. Vediamo invece Antonio da Parma che cosa ci dice, cosa farà questo weekend e come sta andando la sua giornata di oggi. Vediamo un po'.
1: Ciao carissima, dunque domani per me è una giornata molto importante perché è il mio onomastico, Sant'Antonio da Padova, quindi grande festa, dai. Sono Antonio di Parma, un abbraccio, buon weekend a te, a tutti, ciao ciao.
0: Grazie Antonio, domani è Sant'Antonio da Padova, ma va bene anche Sant'Antonio da Parma.
2: Ciao Ivan da Pavia, io in teoria lavoro, però se vuoi chiedo un permesso vengo con te.
0: Che carino! Beh, io vado a vedere il mio bimbo che gioca a calcio, tanto per cambiare, abbiamo due che giocano tutti e due a calcio.
3: Ciao sì, oggi è una gatta con i gattini. Ciao Ale da Villafranca.
0: Cos'è oggi?
3: Ciao sì, oggi è una gatta con i gattini. Ciao Ale da Villafranca.
0: Ah, è una gatta con i gattini, ho capito. Mentre Simone da Missaglia questo weekend vado ad IA Introbio con la Protezione Civile di Milano al campo scuola alpino. Ah, vedi un po', Introbio. Vai a sapere che c'è un paese che si chiama così. Già Brentonico mi... No, dai, Brentonico lo conosco.

Ciao Sil, io sono in viaggio col mio scooterino direzione Asiago, altopiano di Asiago col cinquantino, ma soprattutto sto venendo in radio da voi, faccio una sosta lì, mi incontro col Mickey e col Frankie e poi riparto alla volta dell'altopiano di Asiago, dove domani devo fare un raduno e domenica tornare indietro. Un bacio, ovviamente, in cuffiette ci siete voi. Allora, da Feo.

0: ci ritroviamo tra pochissimo. Meteo, spot e primo party time.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Più da Emma Parigi di Trevi Meteo. Rimonta l'anticiclone delle Azzorre sulla nostra penisola, permettendo condizioni di stabilità ed ampi spazi assolati su gran parte del territorio, fatta eccezione per residua variabilità al sud, soprattutto tra Puglia e Calabria, con addensamenti compatti e ultimi localizzati fenomeni. Soffia ancora parecchio vento da nord, tra Adriatico e Ionio, qui le temperature diurne di conseguenza saranno più contenute proprio sulle regioni adriatiche, attorno ai 23-25 gradi non oltre. I picchi più elevati invece al nord, sulle regioni tirreniche, anche prossimi ai 27-28 gradi e in ulteriore aumento nella giornata di sabato. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra app Trevi Meteo.
2: Spot. Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: È iniziato il nostro primo party time. Tanti saluti dal nostro Simone di Chioggia. Oggi è a Chioggia al mare.
1: Ciao carissima, una buona giornata dall'autista del pesce parlante di Ortona. Io vi sto ascoltando dalle 3 di questa notte ininterrottamente, prima le musiche mixate, poi quel pazzo di Andrea Catavolo e la cosa so Creek, poi Walter Massa che mi fa impazzire, adesso ascolto te, poi sperando che
0: io
1: torno a casa che non ce la faccio più, avrò fatto 1000 chilometri con il furgone. Un abbraccio, siete grandi, ma grandi, grandi, grandi.
0: Buon rientro tesoro.

L'amico Beppe, ciao Beppe di Savona, anch'io vi ascolto dalle 6 del mattino fino alla mezzanotte, quindi tanta roba Radio Studio Più che trasmette più. 338 141 1001 i vostri messaggi vocali oppure scritti.

0: Johnny da Vercelli, ce l'abbiamo! È bellissimo pranzare in mia compagnia. Grazie, Gio, anch'io sto pranzando. Oggi una barretta.
1: Un saluto da Igor al mio amico Frank.

Per questo secondo, primo party time di Guest for Lunch, ospite a pranzo.

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: La pubblicità sembra durare per sempre.
6: Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
5: Poche cose sono per sempre.
6: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sarà firmata nel fine settimana a Ginevra l'intesa preannunciata da Donald Trump tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Lo scrive l'agenzia americana Axios, aggiungendo che alcuni aerei da carico sono già in volo per l'Europa per allestire la cerimonia, alla quale è atteso il vicepresidente USA Vance. Non c'è una conclusione definitiva, frena Teheran, e ci sarebbero infatti ancora negoziati per limare l'intesa, che secondo un'agenzia libanese includerebbe anche la tregua tra Israele e Hezbollah. Due gravi incidenti stradali costati la vita nella notte a due giovani. Si chiamava Eros Gagliardi, il 18enne, morto nella notte all'ospedale Niguarda di Milano. Viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico che si è scontrato con una vettura intorno alla mezzanotte. Ferite lievi per il conducente del mezzo a due ruote e per la ragazza alla guida dell'auto. L'altra giovanissima vittima nel Foggiano. Un 17enne è stato investito e ucciso a San Nicandro Garganico mentre rientrava a piedi da una festa di compleanno. Alla guida dell'auto, che ha centrato il gruppo in curva, un altro partecipante alla festa che si è fermato subito allertando i soccorsi. Arrivano i primi provvedimenti per i medici coinvolti nel caso del piccolo Domenico morto al Monaldi di Napoli lo scorso febbraio. Il GIP, accogliendo le richieste della procura, ha interdetto dalla professione il cardiochirurgo Guido Oppido e la sua vice Emma Bergonzoni, che il 23 dicembre scorso impiantarono il cuore bruciato al bimbo di 2 anni. I due sono stati sospesi rispettivamente per 1 anno e 7 mesi con l'accusa di falso materiale e ideologico in concorso in relazione alla compilazione della cartella clinica del bimbo. A entrambi, oltre al reato di falso, viene contestato anche il reato di omicidio colposo in concorso insieme ad altri 5 medici. Papa Leone a Tenerife, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna, che ha toccato Madrid, Barcellona e le Canarie. Il pontefice visita in mattinata un centro di accoglienza che ospita 685 migranti africani provenienti da Senegal, Gambia e Mali. Quindi a San Cristobal della Laguna incontra le realtà ecclesiali e sociali che lavorano per l'integrazione dei migranti. Poi l'ultimo appuntamento al porto di Santa Cruz, dove sarà celebrata la Santa Messa. Alle 15 il decollo per il rientro a Roma. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con la Sil.K.

Guarda un po' che triade, American Cream on the Color, Serena Brancale, mamma mia che triade, bellissimo, molto estivo. Beh, poi Serena è speciale, una voce speciale, bella, calda, è bella lei, Lady Colors, American Cream on, ma chi ne ha più ne metta. Buongiorno, anzi buon pomeriggio, ben ritrovati, ben ritornati sulle frequenze di Radio Studio Più, se per caso mi avete lasciato per una pausa pranzo senza la sigla. E ovviamente la musica di Radio Studio Più.

stati come sempre, che non ve ne siete andati. Scusate, ma voi, anche voi avete un'invasione di mosche inaudita? Io non lo so, sono in ogni dove, anche le new generation delle mosche, quelle piccole appena nate. Per fortuna c'è Bad Bunny!

0: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
1: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

eccoci qui, non so più quale tasto del microfono aprire. Ed eccoci qui nel momento di chiacchiericcio tra di noi a Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Oggi facciamo una rubrica che generalmente facciamo, quella dei compleanni. Oggi è il 163esimo giorno dell'anno. Intanto diciamo che oggi si ricorda San Giovanni di San Facondo, ho letto Fecondo, e San Leone III. Quindi insomma oggi è San Giovanni, vedi, oggi è San Giovanni. Ma ce n'è un altro, il 24 giugno però anche San Giovanni, è nato mio figlio, me lo ricordo qua, forse quello è Battista? Vabbè, non lo so, però ci sono sicuramente più Giovanni all'attenzione. Figlio, me lo ricordo qua, forse quello è Battista? Vabbè, non lo so, però ci sono sicuramente più Giovanni all'attenzione. Ora,

farebbe 120 anni. David Rockefeller, lui è del 1915, oggi compirebbe 111 anni. E poi ancora Priscilla Lane, attrice di Arsenico e Vecchi Merletti. Lei è del 1915, bellissima, biondissima, avrebbe 111 anni. E poi ancora che non c'è più, questo me lo sono persa. 1924, vabbè, insomma, avrebbe 102 anni George Herbert Bush, presidente degli Stati Uniti, 41esimo presidente degli Stati Uniti d'America. Sì, in effetti, se ci ragioniamo un attimo. Anna Frank, 97 anni, pensa un po', lei è del 1929, oggi è il suo compleanno, sarebbe il suo compleanno, è mancata nel 1945, ovviamente giovane, giovane, giovane. Del 1941, vediamo se lo leggo bene, Chick Corea, compositore vincitore di 4 Grammy Awards, che avrebbe 85 anni. Ma finalmente andiamo verso qualcuno che c'è ancora, lui è del 1953, è uno dei due di Gaspare e Zuzzurro, dovrebbe essere Gaspare, e Nino Formicola. Happy birthday to you! A far l'amore comincia tu! Eh sì!

far l'amore comincio tu, l'avete capito? Che dovete iniziare voi? Allora, andiamo avanti con i compleanni dei personaggi famosi di oggi. Siamo arrivati al 1956 con Fabrizio Berlincioni, autore paroliere di Ti lascerò e mi manchi. Beh, insomma, oggi compie 70 anni. Meredith Brooks del 1958, oggi compie 68 anni. E poi ancora Pappi Corsicato, regista del Seme della Discordia.

Di Chimera, oggi compie 66 anni. Poi c'è lei del 1963 che oggi compie 63 anni, sapete chi? Michela Miti, attrice di Pierino colpisce ancora e viene avanti cretino, fantastica, donna meravigliosa. E lui anche lui del 1963, quella voce stupenda che sentiamo in radio, che sentiamo, però in radio non possiamo dirlo, che sentiamo come doppiatore, come attore, Andrea Ward, oggi compie 63 anni. E anche quella splendida voce, quella bella persona che è Gabriele Cirilli, oggi compie 59 anni, lui del 1967. Ma sentiamo un'altra bellissima voce, bel compleanno di tante bellissime voci, quello di Francesco Renga. Auguri Francesco.

0: L'abbiamo cantata tutti insieme? Sì, l'abbiamo cantata tutti insieme! Vediamo se Luca mi dice su o se invece gli è piaciuta la canzone, vediamo.
1: Ciao,
0: un po'.
1: Ciao bella biondona, questa canzone è per te!
0: Amore, bellissima Angelo, di Francesca Renga. Oh, Francesca, sì, di Francesca Renga. E Tullio De Piscopa. Vabbè, allora, altri compleanni. Oggi è il compleanno di Diego Milito. 1979, compie 47 anni. 1981, compie 45 anni, la modella Adriana Lima. Happy birthday to you. E sempre nel 1981, 45 anni, Marco D'Amore, attore di Gomorra, la serie però. Ma è anche il compleanno di questa cantante che si chiama Robin, e io ho cercato un suo brano.

0: Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

iniziato quest'altro Party Time, il secondo, 20 minuti di musica mixata solo per voi, mentre ci dicono che in autostrada è chiusa Mantova Nord per incendio alla Versalis. Ciao da Emanuele, grazie Emanuele.

Mandiamo un saluto a Ivan. Ciao Ival, buon pomeriggio anche a te, poi al nostro Bariffa. Ciao carissimo, e poi Carlo Antonio di Andrea.

0: ciao bellissima da Carlo Antonio di Andrea, domani è l'onomastico di tutti gli Antoni, ci dedichi una bella canzone, da che non ci sei, ce la dedichi, ti mando un bacione grosso.
1: Ok, capito poco, ma ok.

Io so che sei in viaggio verso il mare dalla tua famiglia, allora ti auguro un buon viaggio, Stefano, e un buon weekend. Beato te che vai al mare. Io invece vado in montagna, dai. Io però preferisco il mare. Però stavolta mi tocca la montagna. Quando i calciatori vanno in ritiro.

Fabietto di Brescia ha un dilemma. Non sa se fidanzarsi o farsi un piatto di carbonara. Forse un piatto di carbonara con la fidanzata. Ecco, questa potrebbe essere un'idea. Sì. Vabbè, io ho scelto così. Mentre salutiamo anche i ragazzi e le ragazze del gel. Del gel in che senso? Del gel. Vabbè. Noi li salutiamo lo stesso.

Vedi un po', i saluti arrivano anche da David Brentonico. Adesso ti dico dove vado. Andiamo in un campo, secondo me ci deve essere una sfilata Brentonico con le squadre. Magari ci vediamo, David. Mi aveva scritto mio marito dove eravamo. Vabbè, in un centro sportivo Santa qualcosa, Brentonico. Vedi, vedi? Dai David, magari hai anche tu il bambino.

0: No, non faccio la diretta da Brentonico con Studio Più. Vado a vedere il mio bambino che gioca, stanno facendo dei tornei. Stop, party time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Pew.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Pew, 030 999 1000.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: E siamo arrivati alla fine anche oggi di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Io vi mando un saluto, vi do l'appuntamento a lunedì. Ci sarà un gradito ritorno, quello del nostro istruttore cinofilo, nella seconda ora del programma, e vediamo se riusciamo a salutare un garzilli entrante. Vediamo se ci sente, vediamo, non lo so. Sta a bere caffè. No, non ce la facciamo salutarlo. Allora io vi lascio con Garzilli, con Frankie Gada, e poi, come ci diceva prima, avranno anche degli ospiti, ovvero Feo, che andrà a trovarli, e poi insomma tutta la musica di Radio Studio Più. Vi mando un besito, scaricate l'app di Radio Studio Più, mi raccomando, per essere sempre con noi. Ciao, lunedì, buon weekendissimo.
1: Questa è

0: Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano gli sviluppi sulle crisi in Medio Oriente. Sarà firmata nel fine settimana a Ginevra l'intesa preannunciata da Trump tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Lo scrive un'agenzia americana, anche se Teheran frena, diverse le divergenze ancora da limare. Sentiamo Alessandro Cesilin.
2: L'agenzia statunitense Axios avvalora l'annuncio di Donald Trump circa un accordo alle porte con l'Iran, riferendo che 4 aerei da carico sarebbero già in volo per l'Europa per allestire la cerimonia a cui dovrebbe partecipare il vicepresidente Vance. I punti cardine dell'intesa sarebbero la rinuncia iraniana a costruire l'arma atomica, a proposito peraltro sempre smentito da Teheran, la riapertura completa dello stretto di Hormuz e un graduale allentamento delle sanzioni. Non c'è conclusione definitiva, frena Teheran, e del resto l'intesa stessa, mediata da Pakistan e Qatar, prevederebbe una tregua di 60 giorni per completare i negoziati proprio sul tema nucleare e sulla contropartita chiesta dall'Iran della restituzione dei beni congelati. Secondo un'agenzia libanese, l'accordo includerebbe anche la tregua tra Israele ed Hezbollah, ma Tel Aviv nega: noi estranei abbiamo vinto la guerra da soli, G7 ed Europa inutile, ha detto inoltre Trump, e secondo il New York Times starebbe pianificando il taglio di un terzo dei caccia e delle navi militari in Europa.
1: E i mercati tornano a sperare nell'imminenza di un'intesa positiva. Le borse europee, Milano guadagna circa 2 punti percentuali, in calo anche le quotazioni del petrolio e del gas. Dall'Istat i nuovi dati sul lavoro: il tasso di occupazione è salito al 62,7% nel primo trimestre dell'anno, facendo registrare il livello più alto dall'inizio delle serie storiche trimestrali partite nel 2004. La disoccupazione scende al 5,3%, anche in questo caso il livello più basso. Ora la cronaca: 2 giovani vittime della strada la scorsa notte in 2 diversi incidenti, uno a Milano, l'altro in provincia di Foggia. Sentiamo Davide Camera.
3: In 2 su un monopattino elettrico a mezzanotte alla periferia di Milano. Forse non avevano il casco, quantomeno sul luogo dell'incidente non è stato trovato. Una precedenza non rispettata mentre stava sopraggiungendo un'auto guidata da una 21enne. Inevitabile a quel punto l'impatto che ha colpito la parte posteriore del mezzo a 2 ruote. Subito le condizioni del passeggero, il 18enne Ero Scagliardi, sono apparse gravi ed è stato trasferito all'ospedale Niguarda, dove è deceduto poco dopo. Diverso, ma altrettanto drammatico anche per le circostanze, l'incidente è avvenuto nel Foggiano a San Nicandro Garganico, dato che si è verificato in piena notte dopo una festa di compleanno. Un 17enne stava rincasando camminando sul ciglio della strada quando è stato travolto e falciato, ironia della sorte, da un'auto guidata da un altro partecipante alla festa. Il conducente si è fermato subito, ha allertato i soccorsi, è arrivato anche l'elicottero, ma il ragazzo è deceduto prima che potesse partire. È una comunità in un attimo è passata dalla festa alla tragedia.
1: Aperto dalla cerimonia inaugurale a Città del Messico, il mondiale di calcio è iniziato sul campo con i successi di Messico e Corea del Sud, rispettivamente contro Sudafrica e Repubblica Ceca. Questa sera il torneo si sposta in Canada, a Toronto. Nuova cerimonia inaugurale e alle 21 il debutto dei padroni di casa con la Bosnia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Michi Garzilli e I Feel Good.
4: La tromba! La tromba da stadio! Ragazzi, hai visto la Corea come gioca? Ammazza, ragazzi! A Corea del Sud, mica Italia!
5: Vabbè.
4: I feel good! Iniziamo 2 minuti dopo le 2 del pomeriggio, siamo in perfetto orario, squadra al completo anche oggi per questo fine settimana, venerdì 12 giugno, giornata mondiale contro il lavoro minorile. Che è?
6: Zitto!
4: Che è? Oh,
6: zitto!
4: No, stai calmo qua!
6: Zitto!
4: Iniziamo a...
6: Zitto!
4: Per favore, non iniziamo ad esaurirci, grazie!
7: Che squadra di non apposta che siamo.
8: Salve Talvino.

0: cioè, Samuele J l'ho sentito dappertutto.
1: Sta zitto.
0: Ma vengo là, ti prendo ammazzate. Stai calmo, per piacere, che è venerdì. Già mi hanno fatto fare mezz'ora di coda in tangenziale. Vabbè, ma non entriamo negli argomenti. Comunque la squadra è al completo, perché chi c'è nel privé l'avete sentito. È colui che schiaccia il tastino e fa stai zitto. Abbiamo Lores De Voi, il nostro DJ Dami, poi il segretariato come sempre, l'Alessandra, la Michela, l'Edoardo e il Dan. Bene, è come una squadra di calcio, voglio dire, ma ognuno ha il proprio ruolo. Questo è importante. Per avere successo devi avere la squadra e ognuno deve seguire i propri compiti. Vabbè, bella, mi è piaciuta la presentazione, così, oh, molto professionale. Detto questo, vabbè, non parliamo di mondiali, perché tanto, anche se, vabbè, una battuta si può dare, perché visto giocare le altre squadre, tanto di cappello, in maniera particolare la Corea mi è piaciuta. Davo un'occhiata allo stadio San Siro e devo, la prima volta è che forse devo dire bravo al Sala, ma non lo so se lui, però voglio dire, sì, vabbè, lascia stare, no? Cioè, comunque, quanti concerti! Caspita, ragazzi miei! Dai, oh, basta! E che... Vabbè, vabbè. Ancora? Potete bloccarla, per favore? No, non ci credo. Non ci credo. Oh, fate... Basta! E per caso? E che è? Che ragazzi... Vabbè, davo un'occhiata ai concerti a San Siro, che ci sono stati. Poi li parliamo, perché ce n'è una valanga quest'anno.

0: Ben arrivato Michi, buon fine settimana a tutti gli ascoltatori di Studio Più, patacca, nastro e vino a fiumi, buon fine settimana!
1: I feel good, you're tuned to Radio Studio Più, Studio Più.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
8: Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: il fischietto? Si può? Grazie, grazie. Almeno così chi va fuori viene ammonito, viene. Chi va fuori ruolo, chi si comporta in una certa maniera, viene ammonito e sentite il fischietto. Allora, stavo parlando, dicendo dei mega concerti e appuntamenti che ci sono alla, a San Siro. Però intanto andiamo a rompere le balle al nostro caro amico. Lui sa tutto di tutti, ragazzi. Già sorride. La sentite questo sogghigno in sottofondo? Lorenzo Tiezzi, come la va? Come la va?
1: Allora, dovevi chiamarmi ieri, che ero in mezzo al sushi, che non ho mangiato niente.
0: Lo so, no, ma io infatti non ti ho chiamato ieri perché tu, se no mi dicevi, guarda, sono qui che mangio il sushi, è buono, poi c'era la marchetta, però dopo non posso andare io perché
1: bravo,
0: ci sei già andato tu.
1: Allora, però, allora, tanto ormai è passato, c'era questa cosa che si chiama Italy Sushi Cup con molti dei più importanti chef italiani di sushi, no?
0: Sì.
1: Alcuni mezzi brasiliani, alcuni, una cosa, una bellissima atmosfera, ma non si è potuto mangiare niente
0: perché
1: siccome dopo un quarto d'ora il sushi già non si può mangiare se non è fresco, i giudici dovevano giudicarlo, non mangiavo niente. È una tragedia, amici, una tragedia.
0: Beh, certo, voglio dire, che caspita, che tragedia, mamma mia, che tragedia, veramente, guarda, mi viene l'ansia per quello che hai vissuto. Ascoltami, allora io guardavo che a San Siro, ma penso un po' in tutta Italia, poi ci fai te una panoramica.
1: Sì.
0: Complimenti, tanti concerti, Joliet c'è sabato, Achille Lauro il 15 giugno, Iron Maiden, Ligabue, Tedua, Gabri Ponte, Sfera e Basta, l'8 e il 9 luglio, Max Mezzali l'11 e il 12 luglio, Bruno Mars il 14 e il 15, The Weeknd, grandi, poi senza pensare che a settembre arriva David Guetta, dopo i tre concerti che ha tenuto allo Stadio de France a Parigi a 80.000 persone a botta, questo in tre serate ha fatto 240.000, capito? Cioè, voglio dire...
1: Ti sei dimenticato l'italiano Anima, che sarà a Milano il 19 settembre alla Fiera di Rho. Quindi io tifo Italia, quindi io ti dico Gabri Ponte 27 giugno, 19 settembre Anima. E Anima mi piace perché c'ha questo show multimediale che a molti non piace, però
0: è un po' criticato.
1: No,
0: ma a parte gli italiani, ho visto che è un po' criticato di gente che ha assistito allo Universe, questo mega locale di Ibiza, non so, perché dice bellissimo l'impatto visivo, scenografico, però dopo un po', dopo 20 minuti, ricordiamoci che siamo in una discoteca, dobbiamo ballare. Questa è un po' la critica, io non l'ho seguito, però sai che la gente
1: molte volte parla
0: vanvera.
1: Io so una cosa.
0: Dimmi.
1: Bravo, so questo, Michi, come hai detto tu, la gente vuole criticare, si vuole esprimere, no?
0: Sì.
1: Ti vuoi esprimere, ma è possibile che ci sia sempre da criticare? Per esempio, so che è stato molto criticato per l'audio il concerto di Cremonini che c'è stato, se non sbaglio, ieri, l'altro ieri. Allora, va bene, magari c'è un problema singolo, però in generale cerchiamo anche di criticare un po' meno, secondo me, anche perché ci sono così tante cose. Io per esempio non amo tantissimo Cremonini, non vado a sentire Vasco Rossi e sono contento, no? Cioè, per
0: Ma poi gusti sono gusti, voglio dire, non vengono messi in discussione, ma non per questo poi ci deve essere una critica negativa nei confronti dell'artista. Va bene, ascolta, noi ti rompiamo le balle perché poi io so che tu il venerdì pomeriggio vai a prendere il sole nella tua spiaggia privata.
1: Otto piscine sono tutte private io.
0: Allora, che cosa succede in questo periodo? Dimmi, intanto metto messaggio promozionale perché di sicuro magari
1: dal punto di vista allora diciamo che se i concerti sono in boom atomico, quello che seguo un po' di più io come giornalista e come così chiacchierone, perché è bello come definizione tecnica, no? Chiacchierone,
0: certo.
1: Il clubbing è insomma un pochino arranca, non è proprio il boom come i concerti.
0: Non investono, perché non investono? Cioè,
1: ma
0: non...
1: perché comunque, secondo me, il punto è che le persone, oltre che lamentarsi, hanno un pochino meno voglia di ballare davvero. Quindi, siccome in discoteca ci vuole tanta voglia di ballare, ci sono tante belle situazioni. Per esempio, stasera al Molo di Brescia c'è Toman, c'è questo DJ olandese, quello che ha fatto
0: conosco
1: per anno Nova Yol.
0: Esatto, sì,
1: c'è un bel festival sul Garda, dove ci sono Steve Angello, Dimitri Vegas, non è che non succede niente, no?
0: Certo.
1: Al Bolgia questo sabato c'è Kilo Fama e Sidney Charles, quindi sia Air Techno sia Tech House, ci sono tante cose, però comunque bisogna un pochino copiare dai concerti, cercare di creare grandi eventi, perché forse non ci sono quelli.
0: Forse comunque devono investire, cioè voglio dire, adesso diciamo un po' diamo Cesare quel che è di Cesare, no? Secondo me se un club inizia

0: a investire artisticamente, il riscontro ce l'hai.
1: Il problema, amici, che come tu sai, i cachet dei DJ, non parliamo di David Guetta, no? Che ormai certo, deve fare i concerti, no? Ma i cachet dei DJ medi da locale da 3 o 4 mila persone spesso sono decine di migliaia di euro. E magari poi non viene nessuno a vederli.
0: Vabbè, ho capito, però amico mio, se no cambi lavoro. Cioè, se tu vuoi incassare 100.000, sul banco ne devi mettere 30-40.
1: Ci sono tanti locali che lo fanno: la Praia di Gallipoli, il Boggia di Bergamo, l'Amnesia a Milano. Però è sempre più difficile perché i DJ sono forse un po' meno popolari. Anima, io lo spingo per quello che posso,
0: certo,
1: perché comunque è una vera star nel mondo, ragazzi. Mondo.
0: Chiudiamo dammi delle indicazioni. Allora, stavamo dicendo che cosa ci aspetta in questo weekend?
1: Questo weekend, allora qualche altra indicazione. Allora, dicevamo di questo bellissimo festival che si chiama Horizon Garda Lake ed è a Torbole sul Garda, provincia di Trento, con Steve Angello, Dimitri Vegas, Timmy Trumpet e Morte.
0: Ok.
1: Se volete sentire invece un po' di tech house, ma divertente, niente di particolarmente impegnativo, al Molo di Brescia ci abbiamo Toman questa sera.
0: Sì.
1: E al Bolgia di Bergamo sabato 13, Kilo Fama, che fa techno, Sidney Charles tech house.
0: Ok. Due
1: situazioni diversissime. Poi che ti dico? Te ne dico un'altra. Ah, certo, sabato apre la Praia di Gallipoli, Quindi voglio dire, forse la discotecona estiva più importante in Italia, però una delle più importanti. E poi ti segnalo anche un festival invece un po' più indie, un po' più rock, a Marina di Ravenna, che si chiama Beaches Brew, che è iniziato già ieri, tutto gratis sulla spiaggia, rock and roll, è divertente.
0: Bello, grazie, hai fatto una panoramica un po' in generale di vari generi, varie situazioni. Va bene, noi ti lasciamo andare a prendere il sole e ci aggiorniamo settimana prossima.
1: Volentieri.
0: Va bene.

e non mi fanno ascoltare. 5 minuti alle 2:30 arriva anche il disco del passato. Radio Studio Pew, the best sound from the past.

0: feel good. Now listen to the OP. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
1: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Grand Jaloux.
1: Sì, che poi tutti aspettano sempre quando lui inizia a cantare e a parlare in italiano, eh?

microfono qua, ecco, è caduto, devo stare attento, porca miseria. Ma il caldo, sono le temperature. Party time delle 2:30. Sapete che il venerdì si entra nel Figo Sound, definiamolo così ormai da anni, grazie al nostro laboratorio di ricerche musicali. Si va a prendere ciò che si è ballato nei locali Fashion House tra gli anni 90 e i primi anni 2000. Ed è proprio nei primi anni del 2000-2001 che era uscito sto disco. E mamma mia, ha ribaltato, ma ha ribaltato di brutto.

0: Beh, rimane sempre un disco figo però, eh. Voglia raccontarla, dai. Il nostro vocalist c'è oggi o è impegnato da qualche parte?
1: Ladies and gentlemen, welcome, benvenuti a tutti, uomini e donne all'aceto. E ricordatevi che noi siamo la Dance Station numero uno in tutto il mondo e accogliamo a braccia aperte il nostro maestro, il nostro guru, l'onnipotente, il nostro supereroe Thor conosciuto per il suo enorme martello. Tutti su divano, un applauso per il mitico, l'insuperabile, intramontabile, l'ineguagliabile, l'insuperabile, l'insostituibile,
0: supercelo
1: per Miki.
0: E
1: un buon weekend a tutti.
0: Ma che ti viene l'infarto, vai calmo.

Bello! Love on Love era una vita che non ascoltavamo. Su questi dischi non puoi urlare, cioè calmo, cioè devi andare in linea. In linea proprio, vedi? Senti che roba.

Complimenti, anche perché ricordiamo che il laboratorio di ricerca musicale realizza proprio al momento la compilation. Poi vabbè, il venerdì entra in un modo molto house fashion, definiamolo così, no? Beh, molto raffinato, grazie mille, anche perché quando vogliamo far sapere che abbiamo la classe, tac, noi lo dimostriamo, mica cipalippa, eh? They say an end can be a start, feels like a barbarie

ragazzi, questa è atmosfera, altro che dai, rapina. Cioè, metti l'aereo, per favore, mi metti l'effetto dell'aereo. Dai, dai, l'aereo che passa, super. Cioè, io chiudo gli occhi, sento questa musica, un aereo che bassa, che vola basso, così tac, sono sulle spiagge di Miami. Stai scherzando? Vedi cosa vuol dire la magia della musica, l'atmosfera, no? E che... Che bello dire, direttamente da Miami Beach oggi il nostro party time. Vabbè, fighissima la cosa, vabbè. Comunque, il meglio, non definiamo il the best, però voglio dire, ogni venerdì vengono racchiuse le tracce più ballate degli anni 90 e primi anni 2000 nel mondo house fashion, proprio in questo party time realizzato dall'app.

la versione originale è questa del 92, eh? Poi vabbè, l'ha rifatta, vale, perché ormai vabbè, viene ripescato tutto nel mondo della musica, però vabbè, ci sta, però l'originale del fatto è del 1992. Arrivano tante foto, io vi ringrazio, ma anche dall'estero, italiani all'estero, che diciamo sono sempre di più quelli che ci ascoltano, e noi ne siamo veramente fieri, orgogliosi, vi vogliamo bene, vi vogliamo. E che bello, vedi, arrivano foto da Zurigo. Cos'è questo? Londra, caspita, dal Canada. Amici che sono a Toronto, guarda che roba, che bello. Siamo internazionale, l'enaterapia internazionale. Nel party time, un altro classico di quegli anni.

0: Questo è il remix di Full Intention, che poi è uscito a metà degli anni 2000, no? Mentre l'originale negli anni 90, ragazzi, super suonato, strasuonato, tutte le versioni, appena è uscito, ragazzi, era all'inizio un disco del venerdì sera, poi è passato al sabato. E così, perché c'era tanta atmosfera in sto disco.
1: Questa è radio studio più che fa volare fin lassù, Emiliano di Verona.
0: Bravo, vedi, anzi senti, basta entrare in un contesto musicale che anche gli ascoltatori i messaggi poi parlano così.
1: Questa è radio studio più che ti fa volare fin lassù, Emiliano di Verona.
0: Bravo Emiliano, bravo. Ti diamo il party time con Cari Williams.

0: Ma dai, con Kanye Williams e chiudiamo il party time. Molto, molto, molto, molto da fighetto, è molto da fighetto. 30 minutes of every hour. The party is here. Party time. Party time. On Studio Pew. Your dance station. Spot.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Più da Emma Parigi di Trebi Meteo. Rimonta l'anticiclone delle Azzorre sulla nostra penisola permettendo condizioni di stabilità ed ampi spazi assolati su gran parte del territorio, fatta eccezione per residua variabilità al sud, soprattutto tra Puglia e Calabria, con addensamenti compatti e ultimi localizzati fenomeni. Soffia ancora parecchio vento da nord tra Adriatico e Ionio, qui le temperature diurne di conseguenza saranno più contenute proprio sulle regioni adriatiche, attorno ai 23-25 gradi non oltre. I picchi più elevati invece al nord, sulle regioni tirreniche, anche prossimi ai 27-28 gradi e in ulteriore aumento nella giornata di sabato. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra app Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Mickey Garzilli e I Feel Good.

0: Draculesco.
1: Draculesco.
0: No, mi metto in stereo. Se io schiaccio di qua, mi metto in stereo.
1: Ho portato il mio avvocato oggi.
0: Infatti, l'ho visto, è arrivato prima, mezz'ora fa. L'ho visto, si è messi tutti sull'attenti.
1: Ha portato queste. Ha portato, sono delle. Tiri la spoletta.
0: Queste sono delle bombe.
1: Lanci.
0: Lui ha detto: queste qua sono delle borracce. Non sono, qua se tiri fuori.
1: È una borraccia. Una borraccia, però dove dentro ci metti o l'olio per il motorino o della birra, dipende. Perché vedi. Griffata.
0: Comunque, se guardate la televisione, fate vedere.
1: Sì,
0: questa
1: no, se
0: molto
1: dovete
0: bella.
1: Guardare la televisione, ecco, non
0: bella,
1: se guardate la televisione, scaricate l'app perché abbiamo un ospite.
0: Allora,
1: abbiamo
0: è arrivato Franky Gada e insieme a Franky è arrivato un ascoltatore. Sapete che se volete venire a trovare, basta che da trovarci, basta che chiamate. C'è la segretaria che vi prende l'appuntamento.
1: Una bustarella alla segretaria, una
0: per favore,
1: noi.
0: Perché è importante. Perché qua se non paghi, non vieni. E abbiamo l'onore e il piacere di colui che gira il mondo.
1: Sì, ma lo fa a bordo di un cinquantino. Ladies and gentlemen, Mr. Feo.
2: Che presentazione. No,
1: fammi il rumore del motorino che
0: dai,
1: va.
0: Dai, vieni, fai il motorino. Fai il motorino. Cinquantino,
1: allora, voi non lo sapete, ma ve la spieghiamo velocemente.
0: Oddio,
1: Feo, quando ho compiuto 50 anni, okay,
0: non c'aveva niente da fare.
1: Non aveva niente da fare, anziché fare le feste, quelle che fanno tutti, dai, andiamo di qua, la discoteca, le balle, eccetera. Lui ha detto: 50 anni, la cinquantino. E mi faccio un girino.
0: È
1: il primo girino che lui si è messo in testa di fare a bordo di questo motorino nelle vacanze, diciamo.
0: Periodo estivo, vieni qua.
1: Le vacanze estive è stato andare dove? Il
0: dove
1: primo viaggio.
2: Il primo ho fatto la Milano-Palermo.
1: Milano-Palermo col cinquantino, non in autostrada,
0: No, assolutamente.
1: Solo strada normale, il tutto in.
2: Tutto in 5 giorni.
0: Vieni
1: 5 giorni. No, ma si sente.
2: Perché quando sono arrivato a Tropea era troppo bella, non ci si poteva fermare un giorno in più.
1: Poi ti fa piangere.
0: Hai impiegato 5 giorni per pause tra.
2: Ho fatto Milano-Riccione, Riccione-Vieste, Vieste-Praia Mare che in Calabria che non era preventivato, ma ho avuto un guasto meccanico.
1: A Tropea si è fermato e si è messo a piangere per le cipolle.
0: È arrivato là, ha detto voglio meno male. Hai visto i santi? Hai trovato hai avuto delle apparizioni.
1: I santi e le madonne arrivano quando si blocca il motore.
2: Ma già dopo 30 km
1: non battere che
0: allora
1: sono
0: diciamo cinquantino che moto è la Vespa
2: è il busterino,
1: e tu dici già in 5 giorni Milano Palermo è tanta roba poi a Palermo c'è un grave problema il traffico. A Palermo non puoi comprare le banane e c'è il traffico
0: quello capito? Sì l'ho notato.
1: Dici vabbè questa è un'impresa invece ha fatto cose.
0: Allora, questa è stata la prima.
2: Questa è stata la prima perché
0: dopodiché,
2: non ero preparato.
0: L'anno dopo, dato che hai visto che ce l'hai fatta ad arrivare a Palermo, il tuo cervello ti ha detto:
2: alzare un attimino l'asticella, usciamo dai confini nazionali.
1: Okay.
2: Milano-Atene.
1: Milano-Atene col booster.
2: Ovviamente.
1: Milano-Atene.
0: Sempre con lo stesso booster.
2: Sempre con lo stesso booster.
0: Ah, caspita.
2: Tutti i Balcani.
0: Quanto ci hai impiegato qui?
2: 11 giorni.
1: 15 giorni.
2: 12. 11.
1: Ah, 11.
2: 12 perché mi sono fermato in Montenegro.
1: Quando mai
2: vado in Montenegro?
1: Non te lo bevi un bicchierino in Montenegro? È normale, dai.
2: Allora.
1: Dopo pranzo.
0: Ma ascolta, fai dei video, delle foto.
2: Faccio dei video, sono poco social perché sono una generazione un po' anzianotta. Però sì, c'è qualcosa su Instagram.
0: È bello, no? Un album comunque sono dei ricordi belli.
1: Il viaggio più pazzesco fatto col cinquantino booster?
2: È stato il deserto del Sahara.
1: Deserto del Sahara. Partendo da Milano sempre,
2: Francia,
1: comunque.
2: Spagna. Ovviamente Gibilterra che è lo
1: stretto di Gibilterra, certo, mica è la moto d'acqua.
2: Sono arrivato giù fino a Merzouga che è le porte del deserto del Sahara a sud di Marrakesh, quasi in confine con l'Algeria. E lì è stato molto emozionante,
1: pazzesco,
2: traumatico.
0: Tutto questo da solo.
2: Rigorosamente da solo.
0: Ma la famiglia non ti dice niente? Cioè, prima di partire hai un colloquio con uno psicologo? Cioè, perché hai questi viaggi?
1: Ce l'ha il motorino il colloquio con lo psicologo?
2: Il psicologo ce l'ho proprio perché c'è una famiglia composta da tre donne
0: bello
2: oltre
0: però,
2: me.
0: Però dai, dovresti fare avere una bella documentazione.
1: Diciamo che comunque Feo nella vita ripara, giusta, certo, ha un'officina. Quindi ogni volta che si presenta un problema, lui lo risolve. Certo, quindi non parte da solo, ha il motorino, che è il booster, ma ha anche un motore di scorta.
2: Ho più ricambi per il booster che per me.
0: Però esatto, se uno non facesse il meccanico è difficile fare questa impresa.
1: È dura.
0: Perché se ti si blocca qualcosa, ciao.
1: Senti, quando è che andiamo a Capo Nord? Veniamo anche io a Garzini.
0: Ce l'hai un altro altri due cinquantini?
2: Io anzi sto mettendo
1: Sta preparando.
2: Ho già registrato il marchio per organizzare gli altri. È un po' complicato, non voglio tediarmi.
1: Comunque, noi ti ringraziamo perché ci hai omaggiato di una bellissima borraccia.
0: Bello, grazie, complimenti. Cioè,
2: durante i viaggi, ovviamente, nelle cuffiette.
1: Ci ascolta.
0: Normale, se no non stavi qua, avevi già preso le mazzate.
1: Quest'anno completa un viaggio iniziato l'anno scorso andando in Turchia, sempre partendo da Milano, perché deve arrivare fino ai confini con la Georgia.
0: Bene, ecco, fai un po' di foto, video.
1: Ma ce le manda, le sempre mandate.
2: Portale su Instagram. Che,
0: In Turchia gira buona, portane un po', vai tranquillo.
1: Ecco, porta anche dei capelli, portaci anche dei capelli, dei bulbi piliferi che usiamo, li diamo al nostro amico.
0: Perché Feo, prima di andare, perché
2: Feo? È perché quando ero ancora agli elementari c'era il Teo, il Leo, il Meo, il Taleo e via dicendo, è saltato fuori Feo.
0: Però il tuo nome è Teo, no? Diminutivo di Matteo.
2: No, Andrea Ferrari, non c'entra niente.
0: Ah, non c'entra
2: niente, è saltato fuori Feo.
0: Una persona così può solo fare il giro del mondo.
1: Però è bello, dai, è facile.
0: Feo, bravo, grande.
2: In spagnolo vuol dire.
0: Grazie di tutto quello che ci dici, perché è anche bello e emozionante.
1: Ti accompagno fuori.
0: Ecco, questo fa capire che gli ascoltatori, ragazzi, noi abbiamo degli ascoltatori di un tasso elevato, mica come gli altri. Trova un'altra radio che gli ascoltatori.
1: Adesso c'è uno con il 125 che
0: l'ha fatto.

0: I feel good. You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Lady Gaga e Doci, Runway.

0: lo facciamo anche noi.
1: Dai,
0: viaggio,
1: fai il motorino.
0: Eravamo smarmittati, eh.

0: bella questa esperienza anche di conoscere gente che da solo parte un'iniziativa.
1: Sono belle queste cose perché comunque ti fanno sentire
0: E comunque bisogna avere anche coraggio, parlavamo prima. Tu immagina sono fuori dall'Italia, in Turchia, alle 3 di notte ti si ferma.
1: Ne parlavamo adesso, cioè nel senso, sai cos'è? Che noi della vecchia scuola, adesso tutti si muovono solo con il telefonino che ti dice dove andare, no?
0: Certo,
1: Google
0: è un navigatore.
1: Maps, comunque, navigatore. Certo. Una volta noi non usavamo queste cose.
0: No, no.
1: E quindi eravamo in grado di
0: ti orientarti, avevi anche
1: solo con la cartina geografica. Quindi, tutto sommato, ogni paese che vai devi comprare una scheda. Perché non è che il tuo telefonino prende ovunque, non è che c'hai satellitare, capito? Quindi vuol dire che in ogni stato che lui deve attraversare per caricare la strada, comunque per il navigatore, servono le schede telefoniche, quindi deve avere un sacco di schede.
0: Beh, comunque ragazzi miei, da solo in certi paesi, nel deserto del Sahara, da solo.
1: Ma non credo, perché ti insabbi un pochino nel deserto, devi stare molto attento, sicuramente. Il deserto chi ti viene a cercare.
0: Se ci sono altri ascoltatori che magari fanno imprese, per queste sono imprese.
1: Beh, c'è gente che è riuscita a stare 30 anni con la stessa donna.
0: Beh, questo è l'impresa.

0: Questa è un'impresa, ragazzi.
1: Sono andati fino in Turchia, fino al mare, a Riccione, fino alla Puglia.
0: Non è da tutti.
2: Va bene, comunque fateci sapere se avete fatto qualcosa di particolare, capito? Emozionateci anche, perché poi noi li viviamo di riflesso queste emozioni.
1: Sì,
2: qua,
1: ma qual è la tua più grande? La mia più grande impresa l'ho fatta in bicicletta. Tu?
2: Sì. No, io ho fatto il giro dell'Italia in automobile, però calma, seguendo la spiaggia, il mare, lungo mare.
1: Tu hai fatto il profilo, quindi
2: sono partito da Ravenna.
1: Manca un pezzo allora.
2: No, perché poi ho fatto tutto il giro. Vabbè, ragazzi, avevo 20 giorni, non è che avevo 2 mesi.
1: E non mi fai Gorizia, che è bellissimo.
2: Quella zona di là non l'ho. Vabbè. Sennò io ho fatto tutto il giro dell'Adriatico, sono arrivato in Calabria e tornato su dall'altra parte.
1: Sì.
2: E ho visto posti che sulla cartina non erano
1: che
2: nemmeno
1: voi umani. Non potreste
2: neanche. C'era un paese, adesso non c'è più perché lo hanno aggiornato. Okay? Sì. Però in quegli anni non era sulla cartina, ma si chiamava Casa dei Morti.
1: Okay.
2: E dunque già tutto era un
1: pensavo
2: programma.
1: Casa di Dio. Se invece in bicicletta a 17 anni, senza telefonini, senza niente, sono partito da Desenzano, da Sirmione, e sono andato a Madonna di Campiglio in bici. Prima tappa, seconda tappa, Passo del Tonale.
2: Wow, hai fatto il giro d'Italia.
1: Ho fatto Passo del Tonale, sono sceso in Valle Camonica, sono risalito in Val Salviore e il terzo giorno dalla Val Salviore ho fatto fino a casa.
2: Ricoverato il giorno dopo?
1: No,
2: bello,
1: senza telefonini, dovevi chiamare nella cabina telefonica quel gettone i genitori per far sapere che andava tutto bene, con acqua, vento, pioggia.
2: Sono imprese queste.
1: E l'unica cosa che mi ha portato a pedalare era il Walkman.
2: Sì,
1: ho usato
2: la musica, il famoso
1: 200.000 lire di batterie,
2: certo,
1: ma almeno io con la musica mi sono goduto
2: il tempo. Bello.
1: Da solo, in solitaria.
2: Bene, ciao ragazzi, si può chiamare una impresa. Io tutti i giorni faccio la media di 600 km come media sul camion, 12 ore al giorno.
1: Il camion, ragazzi, il bisonte della strada, tanta roba.
2: Va bene, comunque fateci sapere, perché poi vengono fuori certe storie.
1: Ma guidi sempre tu?
2: Lui sì, penso di sì, dai. 6 ore, vediamo un attimino.
1: Non hai il camion della Tesla che va da solo?
2: Va bene ragazzi,
1: disco del passato, non siamo in anticipo, guarda le partite.
2: Vai, chi arriva? Best sound from the past.

0: Feel good. I feel good. You're tuned to Radio Studio Pew. Studio Pew.
1: Spot.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Party time, facciamo come David Guetta allo stadio de Paris, 80.000 persone, tre giorni, 240.000. Facciamo finta di essere sul palco. Facciamo, mettiamo l'eco.
1: Ma
0: lui
1: perché?
0: È appena arrivato, appena arrivato, sai cosa ha fatto? Così. Paris!
1: Bello.
0: 80.000 persone.
1: E Parigi.
0: C'è stato quello che gli ha detto: basta, hai guadagnato troppo, datti una calmata.
1: Datti una calmata, scusa.
0: A settembre a Milano andiamo a vederlo.
1: Si diverte? Non lo so.
0: Io ti chiamo, andiamo là.
1: Non lo so.
0: Poi quando siamo là facciamo Muracchione!
1: Ci sono i Pet Shop Boys a Mantova.
0: Va a vendere i Pet Shop Boys, non andiamo a vedere Guetta.
1: Ma che Guetta, cosa andiamo a vedere, Michi?
0: Ma lui quando ci vede ci riconosce.
1: Ma oh là là! Capisci? Tartufon.
0: Oh, il Tartufon, parlo!
1: Ma che, ho capito, ho capito.
0: Vabbè, comunque. Vabbè. Be honest, I still want your hands up on my body. Vedi sul palco davanti a 80.000 persone.
1: E ci sono i DJ from Mars con lui.

0: tutti quelli che fanno dei reel, che magari vanno a far footing, a camminare, a correre, e poi mentre so fa camminare fa schifo, correre ti fa male.
1: Ciao Paolino.
0: Saluto.
1: Ciao Paolino.
0: Che caspita, mi entra dentro Paolino.
1: Perché lo continui a guardare? Io a me non escono i reel così.
0: Adesso io vedo.
1: Però se alzi il microfono forse è giusto.
0: Questo è troppo alto. Questo è troppo alto.
1: Non

0: Salutano un po' di persone.
1: Questa, questo è un bel sapere. Ciao Frank, a Milano il 2 luglio c'è Ben Boomer.
0: Grande, vedi?
1: Beh, se vi piace la musica Cappadocia, allora.
0: Abbiamo parlato prima, in effetti è piena di appuntamenti, diciamo, l'estate musicalmente.
1: Sì, solo che spingono sempre le stesse cose.
0: Vabbè,
1: e invece ci sono anche.
0: Perché gli organizzatori per puntano al cash.
1: Non è quello, non è quello, che c'è anche della qualità, ma le informazioni arrivano sempre dopo.
0: Dove lo fanno? A San Siro? Andiamo a vedere dove lo fanno.
1: Ma non fanno Ben Boomer a San Siro, dai.
0: Ho già visto la
1: è una roba di nicchia.
0: Ho visto già tutta la scaletta di quelli di San Siro.
1: È una roba di nicchia.

0: ritengo che sia giusto, quando ci sono dei prodotti che possono anche essere di nicchia, perché sono magari di una qualità, oppure di presentarli sui grandi palcoscenici.
1: Vabbè,
0: che caspita.
1: Nicchia, ho capito.
0: La Triennale vuol dire,
1: vai ai giardini della Triennale, Ben Boomer. Boomer, per dire, sì. I primi anni di Dreamland facevamo un pochino di Ben, un pochino di Ten Licker, eccetera. Però sempre musica molto, molto bella, particolare. E quando non è di massa, sai.
0: In
1: che...
0: Italia è così. In Italia è così.
1: Poi dopo, certo, in Cappadocia suonano sulle mongolfiere. Però ci sta.
0: Va bene, ragazzi miei. Però mi raccomando. Seguite i concerti, gli avvenimenti di
1: andiamo
0: musica.
1: Andiamo a vedere William Pitt.
0: William Pitt, cioè, dove lo fanno?
1: Eccolo qua, eccolo su qua. Studio Più.
0: Quella. La ricordi?
1: Alle 15.42 del 12 giugno. Lo fanno.
0: Live. Follow me, don't be afraid. Mazza sarà pettinato sto disco.
1: Ed è anche il remix questo. When no clothes, the lights is on.

0: time.
1: Che poi negli anni Ottanta, veramente, sta canzone mi sta venendo in mente. È presente quella pubblicità, il logorio della vita moderna?
2: Non so.
1: No, beh, no, torni indietro nel
2: ma
1: tempo.
2: Ma lo vedrei bene per la pubblicità dei vestiti facis.
1: Sì, ti ricordi?
2: Ti ricordi?
3: Che arrivava, oh, ragazzi, con il Loden, arriva, ma che, come morbida la tua giacca, la mia facis.
1: Bello, bellissimo, ragazzi. Le nuove generazioni si sono perse di quelle ma cose, sì. Ma ragazzi,
2: le nuove generazioni vanno in giro con le etichette attaccate ai vestiti.
1: Sì. Andiamo,
2: è un altro mondo.
1: Si incazzano.
2: Si incazzano, scendono e vanno a piedi.

0: attenzione che sta arrivando il Nino.
1: Sì, te gusta la banda?
0: Te gusta la
1: cos'è che vuoi? Cos'è sto Nino?
0: Le temperature, ragazzi, si alzano, certo. Ha chiamato
1: siamo
0: il
1: in
0: Nino.
1: India. Non si chiama più Italia, si chiama India.
0: Adesso
1: India.
0: Si dice guarda che le temperature si alzano. Ma che perché
1: strano.
0: Arriva questa perturbazione.
1: Ma non è una perturbazione.
0: Calo, anche ho detto che dentro ci saranno anche le piogge, da quanto caldo
1: sì,
0: farà.
1: Sì, perché per forza, quando arrivi al tasso d'umidità.
0: E dunque devi stare attento. Se ti bussano alla porta, può
1: no.
0: essere il Nino.
1: Sì, sì.
0: Capì?
1: Sì, sì. Il Nino e la pinta la Santa Maria. Cosa vuoi sapere? A che ora?
0: Ma...
1: il Nino è già arrivato, non arriva. Le condizioni del Nino si sono sviluppate nel corso dell'ultimo mese, dimostrando che le temperature superficiali intorno al mare sono cambiate. Sì.

0: il Niño,
1: il Niño arriverà molto forte fra novembre e gennaio, quindi
0: dunque parliamo degli,
1: parliamo dell'inverno
0: del,
1: quindi l'immagine che hanno messo per pubblicizzare questa cosa è farlocca, ma le temperature si alzeranno di 1,5 o 2 gradi, ok?
0: Così, minimo, quindi, allora, proprio minimo.
1: Parliamo dell'inverno,
0: per l'inverno,
1: perché è l'oceano che è caldo. Certo. L'oceano che ci manda le scatolette di tonno già capito? Col tonno già fatto a vapore,
0: mamma mia,
1: capito?
0: Ragazzi,
1: e questo è il problema.
0: Ma perché c'è ancora pesce nel mare?
1: Come no?
0: Sì,
1: è pieno di scatolette.
0: Ah, ecco, allora sì, adesso
1: è pieno di scatolette.
0: Una volta andavi in acqua, tac, vedevi più, basta, non vede più niente.
1: No, no, le vedi.
0: Ah, le vedi ancora.
1: Le murene le vedi.
0: Dai che chiudiamo la festa.
1: Chiudiamo la festa, signori.
2: At 30 minutes of every hour,
3: the party is here.
4: Party time.
3: Party time. On Studio Pew.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
9: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Purple Disco Machine, Disco Cherry.

Divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine, effetti speciali, live. E noi che siamo gli anni 80, 90, 2000, va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.

0: Studio Più News.
1: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Iran, emergono indiscrezioni spesso contraddittorie sul memorandum d'intesa che dovrebbe essere sottoscritto a Ginevra in Svizzera, forse domenica. Secondo alcune fonti, Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo sul testo che ora attende solo il sì definitivo della guida suprema Mojtaba Khamenei. Ad annunciare l'intesa è stato Trump, che ha revocato un pesante raid previsto nella notte. Il G7 e l'Europa sono stati irrilevanti e gli Stati Uniti hanno vinto la guerra da soli. Le parole del presidente americano in una conversazione telefonica con il corrispondente della 7. Noi siamo presenti, facciamo la nostra parte, replica l'Italia con il ministro degli esteri e vice premier Tajani, ma non eravamo, non siamo e non saremo in guerra con l'Iran. Piena intesa con Trump, mai armi nucleari a Teheran, il commento di Netanyahu, colto di sorpresa dall'annuncio di Washington. Continuano i raid di Israele in Libano, l'IDF ha lanciato un ordine di evacuazione per 3 località, Hezbollah rivendica di aver preso di mira soldati e veicoli militari israeliani nell'estremo sud del paese. Un piano d'azione su tecnologia, cultura, sicurezza e difesa tra i contenuti del bilaterale a Villa Pamphili, dove la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto il presidente coreano Lee Jae-myung. Al termine colazione di lavoro con il vice premier ministro degli esteri Tajani e nella sala degli stucchi la cerimonia di scambio degli accordi. Ritrovati nel mare di Ventimiglia i corpi senza vita dei 2 giovani sanremesi dispersi dall'altro ieri dopo essere scomparsi tra le onde nella zona delle Calandre. Si tratta del 19enne Walid Sobi e del 25enne Iwerton Bernardo Dos Santos. I primi 2 giorni di ricerche non avevano dato esito nonostante l'ampio dispiegamento marittimo e aereo. Il mare li avrebbe sospinti contro la falesia. Rivoluzione Juventus, il CDA del club bianconero ha nominato Giovanni Carnevali nuovo amministratore delegato e direttore generale dopo aver accettato le dimissioni di Damian Comolli, che riceverà una buonuscita di 850.000 euro lordi. Ringrazio John Elkann per la fiducia, sono orgoglioso e onorato di entrare a far parte di questa società ricca di storia e identità, le parole di Carnevali, reduce dalla lunga esperienza col Sassuolo. Ed è tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Miki Garzilli e

4 del pomeriggio, I Feel Good per questo venerdì 12 giugno, giornata mondiale contro il lavoro dei minorenni, sfruttati, non sfruttati, ragazzi miei, c'è ancora, poi dall'altra parte del mondo, non entriamo in merito, ce n'è di cose. Va bene, detto questo, ricordiamo i punti di contatto 338-141-1001 e poi di qua potete mandare video, foto, perché sapete che I Feel Good, come diciamo sempre noi, entra nel vostro quotidiano. Dunque voi fate parte della nostra grande famiglia che si allarga sempre di più. Dunque se c'è qualcosa di strano, qualcosa di particolare, vedete, sentite, che ne so, fateci partecipi, perché noi viviamo di riflesso sia le vostre cose positive, sia anche quelle negative, perché ne arrivano anche tante di quelle, voglio dire. Però l'importante è un sorriso, anche perché venerdì, ragazzi, ormai weekend, eh?

0: good. I feel good. You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
3: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Comunicazione di servizio, ci è arrivato un messaggio dai servizi segreti. Forza ragazzi, che forse è finita la guerra.
1: Ma ancora? Ma è lui, è Francesco.
0: Ma che ne so.
1: È lui.
0: Beh, dici che è lui.
1: Sì, sì. Ma io ho visto, c'era Trump che stava camminando sulle acque nello stretto di Hormuz.
0: Sì, l'hai visto.
1: Sì, che aveva in mano anche un bastone e ha detto, quando batterò il bastone
0: si apriranno le acque
1: e potremo attraversare a piedi.
0: Oddio mio, ragazzi miei. Comunque, hai visto come si può utilizzare il vino andato a male?
1: Allora, il vino andato a male è un problema non di casa mia, perché il vino viene finito, non ne avanza.
0: Ma tu lo sapevi, cura delle piante?
1: Però il vino è veramente versatile, puoi fare mille cose, lo puoi usare soprattutto prima che curi le piante, usalo anche in cucina, puoi fare la marinatura, puoi insaporire alcuni sughi, realizzare delle gelatine, preparare una... vinaigrette, ottenere una riduzione e cuocere anche le pere.
0: Però cura delle piante non
1: la cura
0: lo sapevo,
1: delle piante perché diventa un fertilizzante, capito?
0: Poi sgrassatore
1: in particolare, combinazione con del bicarbonato, ok?
0: Puoi mettere
1: insieme e
0: tingere via i tessuti?
1: Certo, sì, perché se prendi un buon vino, un Barolo,
0: quello bello
1: è una camicia bianca e io te lo già dipinge.
0: Allontanare i moscerini
1: è una trappola per gli insetti, in particolare fastidiosi moscerini della frutta. Che tra l'altro ha una storia pazzesca,
0: ovvero?
1: Cioè il moscerino della frutta, ne parlavamo ieri a cena con esperti, ha 5 fasi per catturare la moscerina.
0: Ragazzi miei.
1: Se vuoi te le elenco
0: dai, elencami le 5 fasi.
1: Adesso devo ricercarle.
0: Intanto poi disinfettante, il vino è un buono disinfettante. Poi puoi anche lavare la frutta e la verdura.
1: Sì, certo, ci fai la sangria.
0: Anticalcare, vedi?
1: Sì.
0: Bagno antietà. Beh, questo ragazi...
1: Certo, ci fai la sangria.
0: Anticalcare, vedi?
1: Sì.
0: Bagno antietà. Beh, questo ragazzi... Tanto di cappello
1: è tonico,

0: sono state in barrica, eccetera. Il vino normale, un tavernello,
1: così, in 4 anni,
0: in 4 anni, in 4 anni, altrimenti lo usi in questi sistemi.
1: Vedi che hai feel good, noi apriamo gli orizzonti agli ascolti. Chi lo sapeva che il vino è anche un'antietà, ti butti
0: perché
1: nella vasca?
0: Perché noi lo finiamo tutto, il vino non avanza, e di conseguenza non lo sapevamo.
1: Vi diamo anche questi consigli.
2: Certo.
1: Poi, stai guardando qualcosa in particolare?
0: Tu manda il disco che poi ne parliamo.
1: Ok. I had the wildest dream last night.

0: Stavamo parlando dei moscerini. Senti.
1: Cinque fasi sono l'approccio, l'aperitivo, la cena.
0: Cioè, questi sono gli approcci dei moscerini,
2: certo,
0: capito?
2: Certo, no, il moscerino della frutta che tutti noi conosciamo si chiama Drosophila melangaster.
0: Oui.
2: La Drosophila, ok. Mm-hmm. Però a questo punto, scusami,
0: ti metto la base, vuoi il vino?
2: C'è la base, è già pronta.
0: L'hai preparata?
2: Certo. Caspita. Però devi abbassare l'altra. E devi alzare
0: qua.
2: Quello, devi andiamo abbassare
0: qua,
2: quello.
0: Questa qui.
2: Sì,
0: e
2: grazie.
0: Vai. Ah, eccola, allora, qua, eccola qua, attenzione.
2: Il corteggiamento del moscerino della frutta. Ok, togli l'altra, per favore.
0: Vai.
2: Ok, metti anche
0: vai,
2: no, giusto posto. L'avvicinamento è la prima fase. Uh-huh. Il maschio individua una femmina, spesso attratto dai feromoni, e si dirige verso di lei. Si posiziona di fronte o di lato, poi inizia a palpeggiare e vedere e di tastare un pochino il feromone. Se la femmina non ci sta, il maschio non molla, inizia a seguirla ovunque lei vada, mantenendosi a strettissimo contatto, orientato proprio il corpo verso di lei. A questo punto inizia la serenata d'amore, ok?
0: Pure.
2: Il maschio alza una sola ala, ok? E la fa vibrare a 90 gradi. E questa vibrazione crea delle frequenze che sono come un canto d'amore, per dire sempre sì, io sono proprio qui. Sal da Vinci insegna.
0: Bravo.
2: Anche lui alza la mano e la vibra.
0: Certo,
2: ok. Dopodiché scatta il bacio. Come funziona? Quanto è grande questo piccolo insetto?
0: Com'è?
2: Questo piccolo insetto misura meno di 2 mm, 0,2 mm, però ha una proboscide. Questa proboscide, ok, mentre continua a cantare, estrae questa proboscide e il maschio si avvicina ancora di più verso la femmina. Questo gesto serve sia come ulteriore stimolo chimico, ma anche
0: per far vedere la proboscide.
2: Guardi sta proboscide!
0: Allora fa...
2: A questo punto scatta il tentativo dell'accoppiamento. Se la femmina non è scappata e ha apprezzato la serenata, spesso si tratta di musica neomelodica napoletana, il passo è breve.
0: Sì.
2: E zac!
0: Caspita!
2: E allora
0: tutto questo giro, ciao, Pet, vai.
2: La proboscide va a buon fine.
0: Però non
2: hai
0: sapevo
2: capito?
0: E tu ti giri ed un attimo e zac! A stare attenti ragazzi,
2: dai, mettiamo un disco di Donna Summer.
0: No, aspetta ancora.
2: Basta, è tardi.
0: C'è un invito.
2: Ma che invito?
0: Sì, sì.
3: Se si parla di vino,
0: sì,
3: organizziamo siete miei ospiti. Andiamo a fare una mangiata in un posticino bello.
2: Ma prima o dopo la canna?
3: Si mangia quello che volete.
0: Paga lui.
2: Ah, okay.
3: Si beve il mondo e si paga poco.
0: Vedi?
2: Ah, si paga poco, come si paga.
3: E poi voglio vedere che cosa fa il vino dopo voi.
2: Cioè,
3: è vino buono di cantina.
2: Ascolta Tore, noi viviamo circondati dai vigneti, il lago di Garda, patria del vino Lugana. Cioè, ma secondo te non conosciamo il vino?
0: E che ci fa il vino
2: ma
0: noi?
2: Ma che ci fa il vino noi? Siamo a 20 km dalla Valpolicella, da Vini Pregiati e dalla Francia Corta.
0: Comunque ci tiamo.
2: Ma secondo te c'è la Valtenesi, c'è il Groppello, c'è il Chiaretto, il Bardolino?
0: Vabbè,
2: pensi che non sappiamo reggere il vino della cantina?
4: Comunque se paghi tu, noi arriviamo.
2: Zack! Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: feel good. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P.
1: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Spot.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Una canzone che ti fa respirare e che te lo fa urlare. Amore, amore.
1: Se non facciamo un po' gli esauriti, cosa dobbiamo fare?
2: Sì, fai pure.
1: Che dobbiamo fare?
2: Fai, io guardo.
1: Tu guarda.
2: Tu fai, io guardo.
1: Ma no, non pensa, perché pensano che l'esaurito sia io. Siamo tutti e due esauriti.
2: No.
1: Abbiamo due modi di esprimere l'esaurimento.
2: Sì.
1: Cosa guardi di bello?
2: Guarda. Sto guardando di là.
1: Guardo di là. Bello. Guarda la telecamera. Salutiamo tutti. Ciao.

0: Stavo facendo dei calcoli, no?
1: Sì.
0: Se io nella vita, mettiamo che viva a 70 anni, no?
1: Ok.
0: E sto spendendo 15 euro al giorno per vivere.
1: Una media, ok.
0: Una media di 15 euro.
1: Sì.
0: Comunque, nell'arco di una vita ne spendo 382.000. Ok?
1: Azz.
0: Questo è il calcolo. Se invece chiedi all'intelligenza artificiale, con uno stipendio normale da operaio,
1: sì,
0: in una condizione normale di vita in cui comunque hai l'acquisto della casa, piuttosto che parliamo di cose normali, non
1: cose
0: di ricchezza,
1: normali,
0: quanti soldi spendi alla fine della tua vita? Circa, calcolando che da piccolo ne spendi un po' di meno, quando sei un po' più grande ne spendi un po' di più, verso... 1.068.000 euro circa.
1: Vuol dire che tutti noi, bene o male,
0: bene o male,
1: siamo milionari, ma non lo sappiamo.
0: È questo il punto.
1: Porca miseria.
0: Sei contento?
1: Oh, meno male.
0: A quanto sei arrivato?
1: Quasi 900.000.

0: party time, la festa sulla Dance Station Italia. C'è comunque sono c'è calcoli che bene o male.
1: No, c'è qualcosa
0: ogni
1: che non torna.
0: Lo pensa. Perché
1: dimmi. Poi ho chiesto sì. sempre, siccome ci vuole un milione per vivere, 1.068.000 euro.
0: Sì.
1: Ho chiesto, ma se io lavoro dai 20 anni ai 67, la classica cifra,
0: 47
1: i famosi
0: anni, di lavoro,
1: anni sì. poi vai in pensione a 1.500 euro al mese. Mm. Ho chiesto quanti soldi mi sono transitati in mano in questi 47 anni. Ti sono transitati 987.000.
0: No, sono scusa.
1: Se per vivere ne servono
0: un milione passa.
1: Siamo tutti di ecco perché siamo tutti al verde. Ecco perché siamo tutti
0: abbiamo
1: al verde.
0: Trovato delle risposte.
1: Porca miseria, però c'è anche qualcuno che è più fortunato.
0: Sì.
1: Lo so, c'è qualcuno che è più fortunato.
2: Tra le cinque fasi sono l'approccio.
0: Ma questo qua.
3: Mia moglie deve avere una doppia identità, perché sennò non si spiega.
1: Alle doppie entrate.

0: Comunque è bello pensare che nell'arco della vita ti entrano più di un milione di euro.
1: Certo, dipende da quando hai iniziato a lavorare, certo, dipende anche dallo stipendio.
0: Se fai però, i conti,
1: però, parlavamo di vita normale, non di persone ricche, perché le persone ricche cambia un po'.
0: Ecco perché poi c'è tanta gente che si taglia le vene, perché si rende conto di che ci sia cassato un milione di euro e uno dice: no, ma dove li ho spesi?
1: Li spendi, perché comunque sia li spendi. Se hai, spendi in media 15 euro al giorno, 15 euro al giorno è niente. Perché c'è gente che ne spende, io ne spendo anche di più delle volte. Mi sono reso conto che per vivere oggi almeno 50 di media al giorno devi spendere. Tra mangiare, benzina, quello, quell'altro.
0: Un cinquantino.
1: A stare a casa. Prova ad andare in vacanza.
0: Pensa a te.
1: Diventano 150, 200 in un attimo.

0: Adesso io non vorrei dire, Frankie,
1: sì.
0: Ma se avessimo fatto noi un disco, vorrei che secondo te Melody ci avrebbe cagato nessuno.
2: Sec!
1: Non ce l'avrebbero tagliato subito il disco.
0: C'è. Sì. Arriva Pingo Pallino dall'altra parte,
1: sì,
0: del pianeta.
1: Infatti, chi vuoi che sia Pitbull?
0: Che...
1: Cosa vuoi che Florida?
0: Ma
1: chi vuoi che sia?
0: Ma chi
1: sì.
0: sono?
1: Gentaglia, nuovi
0: ma
1: talenti.
0: Ma stai scherzando?
1: Appunto,
0: vabbè. Vabbè. Diciamo in bellezza. Meno male rimane Plante Spunk. Va.
1: Va bene, senti che disco. Madò, che viaggio. Meh.

0: Franky ha un'idea. Dato che c'è il Soft Club, il Merenda Club e Pingo Pallino, io insegniamo sia a discoteca, nei club, sì, nelle feste, sì. Andiamo anche a lavorare, a suonare nelle macellerie, nei negozi di alimentari.
1: Gallina!
0: Chiamiamo, cioè avete un negozio di frutta e verdura, noi veniamo a suonare da voi.
1: Certo. Vabbè, io penso che l'abbiamo già fatto però.
0: Allora l'ha già fatto il mercato.
1: No, nel senso che noi come radio siamo pionieri di aver suonato in posti.
0: Ah beh, vero, vero anche questo. Eh beh, però adesso facciamo dei DJ set, si ritorna.
1: Certo.
0: Dunque, se avete un negozio di alimentari, non lo so, una agenzia funebre, tranquillamente va in modo adeguato musicalmente, no? Ma che faccia che hai fatto quando
1: no, perché penso che il suono nella cassa rimbombi giusto.
0: Va bene, dopo questa cavolata io vi saluto, vi lascio con
1: tu è meglio che vai, io vado un attimo, poi ci sono
0: fino alle 6 con Frank. Ciao. The party is here. Party time on Studio Q. Your dance station. Spot.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Q è il momento di presentarvi una novità.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Più da Emma Parigi di Trebi Meteo. Rimonta l'anticiclone delle Azzorre sulla nostra penisola permettendo condizioni di stabilità ed ampi spazi assolati su gran parte del territorio. Fatta eccezione per residua variabilità al sud, soprattutto tra Puglia e Calabria, con addensamenti compatti e ultimi localizzati fenomeni. Soffia ancora parecchio vento da nord tra Adriatico e Ionio, qui le temperature diurne di conseguenza saranno più contenute proprio sulle regioni adriatiche, attorno ai 23-25 gradi non oltre. I picchi più elevati invece al nord, sulle regioni tirreniche, anche prossimi ai 27-28 gradi e in ulteriore aumento nella giornata di sabato. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra app Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

su Studio Più. Attenzione, entriamo nell'ultima parte di programma, come sempre, come sempre. L'ultima parte prevede la Studio Più compilation, quindi se siete pronti, insomma, inizia tanta roba. Inizia tanta roba per 20 minuti, poi c'è il party time e poi niente, poi basta, cioè andiamo a casa, fine dei giochi. E quindi, ok, oggi non ci sarà nemmeno Eleonora Salvi, quindi vi dico subito che se dovete interagire dovete farlo adesso, perché poi questa sera c'è un evento che la riguarda, insieme a Max Pederzini, magari ci faccio un salto anch'io. E di conseguenza iniziamo con i vostri messaggi. Ok, il primo messaggio è Carlo di Milano, che mi scrive: portami nell'anno 2005. Come si partecipa al programma? Semplice, si scrive un messaggio al 338 141 1001 e si scrive l'anno in cui vorreste essere trasportati. Noi andiamo in quell'anno, estraiamo dalla classifica una hit e la suoniamo. Quindi voi non scegliete la canzone, ma scegliete solamente l'anno e noi vi ringraziamo con una canzone. Nell'anno 2005 il numero uno in classifica era questo.

0: picked up on what you see. Cause the greatest thing is spirituality. Share that love, come on. Share that love, come on. Share that hope, come on. Share that dream.
1: Siamo ripiombati nell'anno 2005, tanta roba, che ricordi fantastici. Abbiamo accontentato così Carlo da Milano, il primo a partecipare al nostro appuntamento di oggi con...
2: Più Compilation.
1: La Studio Più Compilation.
3: Studio Più Compilation.
1: Oh, perfetto, la Studio Più Compilation. Andiamo avanti, cambiamo anno, andiamo nell'anno 2011, perché c'è un messaggio di Michele da Castiglione delle Stiviere in provincia di Mantova. Ciao. Ciao Mr. Frankie, portami nell'anno 2011, dove in classifica c'erano Levels, A far l'amore comincia tu, Give me everything, We found love, Save the world, che stiamo per ascoltare, c'era Danza Kuduro, Party Rock and Team, Without You di David Guetta e Mr. Saxo Beat. Andiamo nel 2011, Swedish House Mafia e John Martin. Senti che disco.

You and I. Ero indeciso se mettere questa o Without You, perché sono belle entrambe, dai, sono tutte spettacolari ste canzoni. Sono tutti spettacolari. Andiamo avanti, andiamo nel 1999 e andiamo a contentare Fede da Illasi, che dice: portami nel 1999, dischi del 1999 in classifica. Tell Me Why di Prezioso, Mambo Number 5, bello, bla bla bla. Sun is Shining di Funky Star Deluxe e poi King of My Castle, 9 PM, Better of Alone, Blue degli Eiffel, e poi c'è questo disco che è un po' che non ascoltiamo, 1999, però è figo. Lui purtroppo è scomparso, però la canzone rimane, ed è forse questa la poesia della musica, che se anche scompari la tua musica rimane.

Che disco però, vabbè, era voglio dire, c'era un passaggio tra la dance e... Che disco però, vabbè, era voglio dire, c'era un passaggio tra la dance e questo...

1986. Tra l'altro deve essere molto affezionato Gianni al 1986, perché anche il 17 aprile mi ha scritto: ciao, sono Gianni, vorrei tornare indietro nel 1986. Tu pensa, Gianni, pensa che io vedo un tuo messaggio di aprile e non hai più iscritto a questo programma, e allora si può partecipare. 1986 in classifica: Venus, Bananarama, Western Girl, Special Boys, Madonna, Papa Don't Preach, Falco, Rock Me Amadeus, King Wild, Samantha Fox, Level 42, tanta roba. Ma c'erano anche loro, The Final Countdown, Europe.

0: studio più compilation.
1: It's the Final Countdown 1986. Dal 1986 andiamo al 2015, perché c'è Giuseppe che vuole andare in quell'anno lì. Anno 2015, tra i vari dischi in classifica, The Nights di Avicii, poi How Deep Is Your Love di Calvin Harris, Ain't Nobody, Reality di Lost Frequencies, Lean On di Major Lazer, e poi c'è lui, anzi ci sono loro, Chris Brown e The Horror.

Così funziona, così. Peccato che siamo arrivati alla fine, quindi riesco a accontentare solo una persona, perché i messaggi devono arrivare presto, devono arrivare alle 5, non alle 5 e mezza, 5:25, non ce la facciamo. Comunque vorrei andare nel 2018, anno in cui mi sono sposato, ok? Non sei l'unico a esserti sposato lì. E vorrei una canzone del 2018. Eccola.

0: you. You tune to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
6: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
7: Allora la risposta è MG.
8: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Purple Disco Machine, Disco Cherry.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

3 3 8 141 1001 per salutare l'interno del Party Time prima di collegarci con Ronnie e Club Connection, giustamente.

All right, fatemi fare un saluto alla ragazza dei limoni, vai, la limonara. La salutiamo perché ci sta ascoltando, ma ha anche promesso che verrà a trovarci nuovamente un mercoledì appena possibile ad assistere all'esecuzione del super club di Dreamland, per cui ti aspettiamo, cara ragazza dei limoni. Poi ci sta, dai ragazzi, con questo caldo è una granita al limone, ci vuole assolutamente. Bella musica. Targato anche Marco Marmirolo, presente anche lui. Trema tutto, ragazzi. Io ho appena finito di fare la marmellata, sto ballando e ascoltando Studio Più, la Dance Station d'Italia. Sabrina, posso sapere che tipo di marmellata? Si usa il marmello per fare la marmellata, no?

0: Madonna.
1: I got something I want to talk about.
0: Oh yeah. È un po' porno. Fatto così è un po' porno. Va bene. Un abbraccione a Johnny from Vercelli. Hai parlato di marmellata? Io mangio quella ai frutti di Bosco. Io conosco Bosco, anche i suoi frutti. La mia marmellata preferita? Se devo metterle in fila, al primo posto c'è quella di fichi. E poi albicocca. Poi ciliegia. Poi more. E poi basta. Fichi d'India.

Carabiniere Adelfo presente. Chi è che sta preparando i peperoni? Peperoni, fammi vedere qua, mi ha dato una fotografia di peperoni, ragazzi. I peperoni così grigliati direttamente sul gas. Ammazza, è bruciato quello. È nero quel peperone lì. Io li faccio al forno. Li preferisco, si sbucciano in un attimo e poi rimangono dolci e non perdono le proprietà. Buonasera, la marmellata di pomodori verdi è uno spettacolo. Sai che non l'ho mai assaggiata la marmellata di pomodori verdi? Una volta dagli Stati Uniti ho portato una marmellata di cactus a casa, senza spine.

Remo da Mantova è impegnato a sistemare la sua officina, perché poi sai, devi mettere giù gli attrezzi, li devi pulire, li devi mettere in ordine, perché ormai è arrivato il weekend e di conseguenza fino a lunedì non se ne parla più, credo, eh. Quindi Remo, buona serata a te e a tutti coloro che fanno il tuo lavoro e che ci stanno seguendo ed ascoltando. Chiudiamo con un classico di Federico Scavo. Are you ready for this? Blow it.

0: Yo!
1: If you work good,
0: my job. Va bene, dai, abbiamo finito. Vi lascio con Ronny Milani, visto che Leonora Salvi, Max Pedersini questa sera sono impegnati in un evento. E noi ci risentiamo domenica con Pasquale Laricchia, lunedì con I Feel Good, ok? Passate un bel weekend, fate quello che potete, venerdì 12 giugno. Basta. Va bene così.
2: Of every hour.
3: The party is here.
4: Party time.
3: Party time.
4: On Studio Pew.
5: Your dance station.
6: Spot.
7: La pubblicità sembra durare per sempre.
8: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
7: Poche cose sono per sempre.
8: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
9: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
11: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Let's go.
1: The Dance Station Radio Studio Pew.
2: Studio Pew News.
3: Bentrovati da Jenny Di Gaetano. È ufficiale, Giovanni Carnevali, ex Sassuolo, è il nuovo amministratore delegato e direttore generale della Juventus. Sarà un futuro di successi. Il proclama del 66enne dirigente milanese, accettate le dimissioni di Comolli, a cui andranno 850.000 euro lordi. Ed ora voliamo idealmente dall'altra parte del mondo, dove è iniziata la 23esima edizione della rassegna iridata di calcio, con la voce d'oro di Andrea Bocelli, il glamour di Shakira, le vittorie sul campo di Messico e della sorprendente Corea del Sud contro la Repubblica Ceca. Ieri si è alzato il sipario nel leggendario stadio Azteca sui mondiali di calcio che abitano tre case, e stasera si trasferiscono in quella canadese a Toronto, stesso copione, un'altra cerimonia inaugurale prima della sfida tra il Canada e la Bosnia, che è purtroppo i dolori azzurri. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
4: Scendono dal palco Shakira e Andrea Bocelli, salgono Alanis Morissette e Michael Bublé. Da Città del Messico a Toronto, il mondiale dei tre paesi sta per mettere in scena la seconda cerimonia inaugurale. Il Canada schiera le sue star, Alanis e Michael, in testa a uno stuolo di musicisti internazionali all'insegna della multiculturalità di cui è intessuta la storia del paese. Al BMO Field, casa del Toronto Football Club, l'ex squadra di Giovinco e Insigne, il via allo spettacolo alle 19.30, 90 minuti prima del debutto dei padroni di casa contro quella Bosnia Erzegovina che non può non evocare il sogno iridato azzurro infranto a marzo. E nella notte italiana all'1.30, altro paese, altro fuso orario, altro impianto e altra cerimonia. In California, al Sophie Stadium di Los Angeles, lo show a stelle e strisce con Katy Perry, Future, Anita, Lisa del Blackpink. Alle 3 del mattino inizierà il mondiale degli Stati Uniti, avversario il Paraguay.
3: Ma in Canada c'è comunque una nazionale azzurra, quella del volley maschile, di scena nella prima tappa di Nations League. Dopo il capo al debutto contro la Francia, il sestetto di De Giorgi ha superato ieri 3-1 la Germania. Nella notte tra sabato e domenica sfida con la Turchia, lunedì gli Stati Uniti. Chiudiamo con i motori, la Formula 1 domenica a Barcellona. Miglior tempo oggi di Russell su Mercedes davanti a Piastri e Leclerc nelle prime libere dedicate ai giovani. Come da regolamento, infatti, in alcune sessioni di libere del campionato, 7 matricole hanno sostituito i piloti titolari. Quinto italiano Fornaroli con la McLaren, ottavo il ferrarista Beganovic. Intanto cambia il podio di Monte Carlo, accettato il ricorso dell'Alpine. Gasly sale al terzo posto alle spalle di Lewis Hamilton e del vincitore Kimi Antonelli. È tutto, buona serata.
2: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.
5: Attenzione, attenzione! Il club delle 9!

Dipende dai giorni, dipende dai giorni. Salutiamo Frankie Gada che ci ha appena passato il testimone. Italiani, ciao! Io sono Ronnie Milani e questa è la Family di Club Connection, in diretta da questo momento fino alle 20 al posto di Eleonora Salvi con Si Salvi Chi Può. Posso dire che il titolo è perfetto anche per noi questa sera. Saluto Fede, la parte tecnica, saluto anche Max, Ricky, De Niro, Tiga, Serena, Sofia e Lorena. Quindi mettetevi comodi, è venerdì 12 giugno, possiamo dirlo che è estate. La novità di Club Connection è che anche il sabato ci saremo, capito? Quindi domani dalle 16 alle 18. Quindi allacciate le cinture che si parte!

0: Dai che c'è il sole! È già venerdì, il weekend è partito. The Weeknd, a proposito, ad aprire questa puntata di Club Connection, buonasera a tutti quelli che si sono appena sintonizzati, che stanno rientrando a casa dal posto di lavoro. Io sono Ronnie Milani e questa è la family di Club Connection. Chi c'è? Apri, Fede, chi c'è? Apri.
1: Signor Milani, ci credo che poi non riesce a dormire la notte se continua a cambiare orario. Se
0: è
1: le
0: vero.
1: Può servire, le posso prestare il mio pupazzo di Topo Gigio, la versione Il Piccolo Macellaio. È uguale all'originale, ma in più ha un macete da 1,5 metri con un cartello al collo con scritto: se non dormi ora, ti farò dormire per sempre.
0: Grazie, grazie, troppo gentile. Sì, perché io ho un problema, soffro di insonnia e probabilmente ha ragione lui che cambiando spesso di orario, cioè non ho un orario preciso quando vado a dormire, no? A volte vado a dormire alle 2 di notte, a volte all'1, a volte alle 4, a volte vado a dormire alle 10 di sera, e sto, insomma, sono un po' sballato con gli orari e questo non aiuta per il sonno, no? Allora amici, è venerdì e noi solitamente il venerdì sera nel nostro programma, che è solitamente dalle 10 di sera fino alla mezzanotte, facciamo il punto della situazione di come è andata la settimana che sta per finire, dando un voto da 1 a 10, capito? Quindi vogliamo sapere come è andata, come è stata la vostra settimana che sta per finire. 338 141 1001. Andiamo avanti perché il viaggio è ancora lungo, fino alle 20 ci saremo noi e poi subito dopo arriva anche DTM 90 con Alex Castellini. Quindi alzate il volume perché arriva

0: non si sa, forse quelli della mala o forse la pubblicità hanno ucciso l'uomo ragno, non si sa neanche il perché, avrà fatto qualche sgarro a qualche industria di caffè. Hanno ucciso l'uomo ragno, chi sia stato.
1: Io mi sento in spiaggia, Fede, queste sono le classiche canzoni che quando ti trovi lì, capito? In riva al mare, capito? Fai il balletto, nel frattempo, capito, mandi giù i chiletti, capito? 883, hanno ucciso l'uomo ragno, disco richiesta su Radio Studio Più. Allora amici, sono le 18:15, buonasera a tutti quelli che sono in viaggio, magari in mezzo al traffico, lo so, è dura, è dura quest'ora.

0: bloccato in mezzo al traffico. Speriamo di tenervi compagnia per nel tragitto mentre tornate a casa. Allora, stasera vi ho fatto una domanda: com'è andata la vostra settimana? Partiamo da me. Una settimana molto molto interessante, molto bella, perché comunque sono stato in sede a Radio Studio Più. Abbiamo passato una giornata molto bella e interessante da tutti i punti di vista, ma soprattutto non avevo dormito una mazza. Un'altra cosa che è successa oggi, per esempio, sono andato a cambiare le gomme dell'auto, ero già in ritardo, e nell'attesa sono andato a prendermi un caffè in un bar. Lo so che non frega una mazza a nessuno di questa cosa. Cosa devo fare? Devo andare in bagno. Sono andato in bagno, sono tornato a casa, tiro fuori le chiavi. Solitamente quando entro in casa deposito tutte le chiavi appena entro. Mi sono trovato un mazzo di chiavi che, insomma, queste chiavi di chi sono? Sono diventato anche un po', mi sono sbiancato un attimo, mentre c'era mia moglie che mi guardava e diceva: che c'è? Di chi sono queste chiavi? Da quale hotel le hai prese? E erano le chiavi del bagno, me le sono portate a casa, me le sono dimenticate in tasca. E vabbè, 338-141-1001, com'è andata la vostra settimana? Dando un voto da 1 a 10, la settimana che sta per finire, ancora non è finita. Jessica da Senigallia ha scritto: mezza settimana, ok, poi tutto in salita, nel complesso così è così. Vabbè, così è così, già va bene, no? Gianluca da Monopoli, né positiva né negativa, né carne né pesce, insomma, settimana normale, si va avanti. Ma sì, ma poi già è finita, capito? Domani è sabato, non si lavora, domani non si va a scuola, anzi le scuole sono finite. Sono finite? Non lo so, mi sembra di sì, sono finite.
1: Ciao Ronnie, sono Gustavo Latica. Senti, immagina sì, questa cosa, un bel barattino al mare. Ascolta, proprio sì. Sei lì, guardi il mare. Fra il mare e te ti metto due bei sgabellotti alti con la manghina e la faffina che ti ballano con il culo in faccia. Nel tuo sgabellotto, manghina e la faffina che ti ballano con il culo in faccia che ti muovono anche l'aria. Seduto nel tuo sgabellotto dentro questo capanotto,

0: Attaccati al tram, facciamo il trenino, attaccati. Samurai J, Ossessione, disco del 2026, lo sentiremo tutta l'estate, lo balleremo tutta l'estate. Sono le 18.25, buonasera a tutti quelli che si sono sintonizzati su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Noi siamo la family di Club Connection, oggi in sostituzione a Eleonora. Salvi, ci salvi chi può. Chissà dove sta andando, chissà cosa starà facendo, comunque non c'è, ecco, ci siamo noi. Allora, stasera vi ho fatto una domanda, com'è andata, la solita domanda che facciamo tutti i venerdì, com'è andata la settimana che sta per finire, dando un voto da 1 a 10. Per esempio Elisa da Faenza ha scritto: bellissima settimana, tutto è andato alla grande, non poteva andare meglio, capito? Cosa hai fatto? Hai vinto il Superenalotto? E troppa positività fa male, non va mica bene, c'è tanta roba.
1: Buonasera Ronnie, settimana? Ma diciamo che sembra un po' come l'Alitalia, avanti, indietro, avanti, indietro. Speriamo che non fallisca però come lei.
0: Vabbè, adesso dai ragazzi, apri
2: Ronnie, bene. Guarda, è successa la stessa cosa anche a un amico, eravamo in giro in moto, 3 giorni di in giro, fortuna che poi siamo ripassati dallo stesso bar, dopo 3 o 4 giorni, adesso non ricordo, gli abbiamo riportato la chiave che il mio amico si era tenuto in tasca. Uguale.
0: Sì. Allora, per chi si fosse sintonizzato solo in questo momento, Q ha risposto, ha detto la sua, perché prima avevo anticipato questa cosa, avevo detto questa cosa, che ero stato in un bagno, in un bar, e rientrando a casa mi sono trovato le chiavi del bagno in mano, capito? E quindi ho dovuto riconsegnarle, sono ritornato indietro, ho fatto un paio di chilometri, anzi no, 3 chilometri, per riconsegnare le chiavi, però fortunatamente la ragazza, molto gentile e sorridente, mi ha risposto così: stai tranquillo, non sei il primo. Vabbè, già questa è una bella notizia. Ci fermiamo, torniamo tra poco con il primo party time di Club Connection, va bene?
3: Connection, si ferma solo un attimo, non cambiare canale, torniamo subito.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
5: Già nel corso di questa giornata di venerdì dall'Europa occidentale è tornata ad espandersi l'anticiclone, favorendo condizioni di stabilità assoluta sull'Italia, con tempo quindi in prevalenza soleggiato. L'insediamento dell'alta pressione diverrà ancora più evidente nel weekend, quando il tempo stabile sarà accompagnato da caldo in graduale intensificazione. Si prospetta così un periodo tipicamente estivo sia a nord ma soprattutto al sud, con gli unici intoppi che saranno rappresentati da qualche annuvolamento temporaneo solo sui rilievi, un po' più evidente nella serata di domenica. Per il resto, come detto, l'unica notizia sarà rappresentata dalle temperature in generale aumento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
6: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul. Oh no.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Party Time, mamma mia, non ho detto niente, ma è possibile? Cioè, non va bene. Pierina, diamo le coordinate, dai.
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte. Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando. Fateci sapere cosa sì. state facendo. Che siate in macchina, al lavoro, in viaggio o sì. con il volume a palla. Queste sono le coordinate per interagire con noi.
0: Veloce,
1: WhatsApp
0: dai.
1: E vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, grazie.

841-1001, fateci sapere in quale parte d'Italia state ballando. Chi è che apri? Apri Fede, chi è? Non vedo Fede, via. Ciao Ronny, ti sento dalla Sardegna, Daniele Basiano. Ciao Daniele.

Vorrei avere il 3% della SIAE di questo disco, eh? Cioè, mi basta il 3%. Ciao, grande Ronnie, ma ora, al venerdì sera, a quest'ora, ci sei sempre tu? No. Mi fa strano a quest'ora sentirti, lo so, buona serata, Giorgio Davarese è presente. No, siamo in sostituzione al programma di Eleonora Salvi, capito? Non è che ci sono sempre io. Ragazzi, non scherziamo, eh?

Remo da Mantova ha scritto: la prima volta che ho sentito questa canzone alla festa della birra a Monaco, tanti anni fa, ti capisco. Questa è la classica canzone da festa. Io provo a immaginarmi il produttore mentre stava scrivendo il testo di questa canzone e il collega o amico che lo guardava di: oh, ma che stai a fare? Ma stai scherzando? Ma puoi scrivere una canzone così? No, fidati, te lo dico io, tu mi dici quello che devo fare che lo faccio. È diventata una bomba mondiale. Attenzione, 338 141 1001, fateci sapere dove state ascoltando il Party Time di Radio Studio Più. Yeah.

0: Sì, sono qui.
1: Hey DJ!
0: Ho detto che sono qui, mi vedi? Non ho capito, non ho capito. Chi c'è il Fanti?

0: Aiuto! Quando c'è il party time, noi possiamo fare qualsiasi cosa. Cioè, io sono uscito, sono rientrato, sono andato a parcheggiare, ho parcheggiato meglio. Apri, Fede!
1: Quella macchina qua deve mettere là. È un diesel, più o meno hanno 88.
0: Elettrica, elettrica.
1: Un saluto e un abbraccio da Paolo di Roma da Fano. C'è la Diatic Sound, brigao, vamo là.
0: International Quala Stance Felling Away. Ciao! Paolo da Fano? You make me feel alive again.

Salutiamo Maurizio, Maurizio da Pitești, Romania, che ha detto che sta ballando e c'è la musica migliore su Radio Studio Più. Ma grazie Maurizio.

0: questo party time mi piace tanto.
1: Anche a me tantissimo. Apri Fede, chi è? Vieni avanti.
2: Il party time si ascolta nella DAS auto, intanto che si va a Rio Bar a fare
1: l'aperitivo. Hai capito?
2: Ciao,
1: hai
2: belli.
1: Capito? Bravi, bravi. Si fa così, bravi, punto. Oh. Anch'io voglio venire, io voglio fare l'aperitivo con voi. Posso venire anch'io, no?

Hai capito Stefano da Carugate che al parco in Crea di Brugherio, vista lago? Ragazzi, insomma, vi devo invidiare? Non va bene, eh?

ho detto chi è, ti tiro una ciabatta, giuro. Ciao Ronny, ti seguo dai tempi della lira. Che bei tempi, tra l'altro. Ma se dici così mi fai sentire un po' anzianotto. Comunque chi sei? Non ti sei firmato? Almeno scrivi il nome. Dov'è che mi seguivi? Dov'è che è sotto casa? Dov'è che mi seguivi? Senti cosa arriva, i Daft Punk, mamma mia, 1997.

andando sotto un camper mentre monto il serbatoio delle acque nere, capito? Quelle lì dove capito? Quelle che fai e quelle lì. E vai che venerdì, dai che venerdì, Christian dalla contrada impalata Monopoli, ciao, ciao vecio, grazie per il vecio, grazie. A me piacciono quando mi danno del vecio, non so perché...

0: Fede, scusa, io ti sembro vecchio? Guardami, guarda, vi sembro vecchio? Io vi sembro vecchio. Chi è? Chi apri?
1: Vieni a fare l'aperitivo, io lo sto facendo, comincio adesso.
0: Ciao Bruno. Arrivo, arrivo. E poi non dite che a Radio Studio Più non regalano le caramelle.

0: chi è sotto lo zerbino? Chi è?
1: Guinness, party time, che vuoi di più?
0: che vuoi di più? Non lo so.
2: Complimenti per la musica, bellissima musica, Ronnie.
0: Grazie.

0: La chiave sotto lo zerbino, vieni avanti.
1: Signor Milani, già sì. Fa fatica a mettere insieme due frasi da sobrio, figuriamoci. Grazie. Dopo un aperitivo.
0: Hai ragione, Q, solitamente è così, hai ragione. Invece il Baraz di Carugate è in palestra, vista piscina, hai capito? Hai capito? Hai capito lui? Bravo.

0: troppo vola. Vabbè, andiamo in pubblicità. Se avete voglia di giocare con noi, non cambiate canale.
1: Hai diritto, sconderina,
0: camminando.
2: The party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Q.
3: Your dance station. Club Connection. Si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
4: Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Peace.

0: Studio Più News.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. La notizia di un raggiunto accordo sul memorandum Stati Uniti-Iran per porre fine alla guerra nel Golfo diviene subito oggetto di distinguo e dichiarazioni contrastanti. Il memorandum di Islamabad non è mai stato così vicino alla conclusione, scrive su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi. In attesa i media si astengano da speculazioni sul suo contenuto. E dall'Iran trapelano indiscrezioni sul memorandum ben diverse da quelle esposte da Trump, sia sul programma nucleare civile, sia sull'arsenale balistico. Anche su Hormuz, tanto che poco fa il presidente americano ha avvertito Teheran si rimetta subito in riga. Tra le incognite di un eventuale accordo di tregua c'è anche l'atteggiamento di Tel Aviv. In una nota Netanyahu si è limitato ad apprezzare l'impegno americano. Finché sarò primo ministro, l'Iran non avrà armi nucleari, ha scritto. Su questo io e Trump siamo in pieno accordo. Più esplicito il ministro della difesa Katz, non si ritirerà da nessuna delle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza. Oggi nuovi martellanti bombardamenti nel sud del Libano. Problemi tecnici all'aereo di linea Iberia che doveva riportare Papa Leone XIV a Roma al termine del viaggio apostolico in Spagna. Il Papa parte dall'isola di Tenerife, ultima tappa del suo programma, dove la messa nella piazza centrale della capitale Santa Cruz era iniziata in ritardo. Poco dopo essersi accomiatato dal re Filippo ed essere entrato nel velivolo dove lo attendevano una ottantina di giornalisti, Prevost è stato fatto ridiscendere per un cosiddetto problema tecnico.
0: L'economia.
1: I mercati di tutti i continenti sembrano credere nell'imminenza di un accordo tra Stati Uniti e Iran. Piazza Affari, in linea con le altre borse europee, chiude guadagnando quasi 2 punti percentuali. In discesa lo spread coi titoli tedeschi a quota 74, così come ripiegano le quotazioni internazionali del petrolio sotto gli $85 al barile. Gli ultimi dati dell'Istat sul mercato del lavoro relativi al primo trimestre aumentano gli occupati 67.000 in più del trimestre precedente, pari a una crescita dello 0,3%, trainati dagli autonomi, mentre i dipendenti a tempo indeterminato calano di 13.000 unità. I disoccupati sono 110.000 in meno, indice in calo del 5,3%, anche perché aumentano gli inattivi che non hanno né cercano lavoro. 44.000 in più e rappresentano oltre un terzo della popolazione tra i 15 e i 64 anni. A essere in sensibile aumento, nota anche l'Istat, è il costo del lavoro dell'1,2% sul trimestre precedente, per effetto della crescita sia delle retribuzioni che dei contributi sociali. Su base annua l'incremento è del 3%, trainato soprattutto dai contributi. E tra bassi salari e prezzi in aumento, più della metà degli italiani quest'estate non andrà in vacanza. Lo rivela l'osservatorio di Federconsumatori. A fare la vacanza sarà solo il 44% della popolazione. Di questi, la maggior parte, il 54,8%, opterà per un soggiorno ridotto tra i 3 e i 5 giorni. La larga maggioranza, l'84%, resterà in Italia anche per i rincari sui voli. Ma i rialzi riguardano anche i costi di una semplice vacanza al mare, più 3% sull'anno precedente, più 2,8% in montagna, in crociera più 4,7%. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.

0: Che faccio? Entro? Che faccio? Dico qualcosa, perché entrare così su questa canzone è un po' un disturbo generale, capito? Non si può, dovremmo stare zitti. No Doubt, Don't Speak, disco del 1996, ad aprire la seconda ora di Club Connection. Buonasera a tutti quelli che si sono appena sintonizzati. Io sono Ronnie Milani e da questo momento solitamente noi giochiamo. Quindi preparate lo smartphone, perché da questo momento tutto è possibile.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Più lo nascondi, più gli altri lo notano. Cos'è?
0: 338 141 1001. Più lo nascondi, capito? Più lo nascondi, cioè tu lo nascondi, cioè io faccio fatica a nasconderlo, cioè ci provo, però non è facile, vi dico la verità. Vabbè, più lo nascondi, scusate, venerdì, cercate di capirmi, sto delirando anch'io, la settimana sta finendo e poi lunedì mi fermo per due giorni, insomma vado in ferie, quindi cercate di capirmi. Vi chiedo gentilmente, se ce la fate, non usate l'intelligenza artificiale, dal momento che non si vince niente, dal momento che non regaliamo niente, almeno divertiamoci insieme e proviamoci a trovare questa soluzione senza usare l'intelligenza artificiale, anche perché quale soddisfazione abbiamo? No! E poi fa bene alla memoria, fa bene quei quattro neuroni, fa bene al cuore. Come al solito, sono bravo, bravissimo, come te non c'è nessuno, vai avanti così, ciappa chi e ciappala, oppla zappa, zuppa la zoppa, c'è una Ale, oh oh, mi sto immaginando quelli che stanno facendo un po' di zapping con la radio e beccano un matto così, cosa staranno pensando, vabbè, facciamo finta di niente, c'è una Ale, un applauso, applaudissimo, ma come al solito non si vince niente, una bella mazza, Fede?
3: Più lo nascondi, più gli altri lo notano. Cos'è?
0: 338 141 1001. Che cos'è?

0: Bomb. Oh, ma quanti anni sono passati? Era l'anno 1999, eh? Ero ancora un pischellino, io ero giovane, non avevo neanche la barba, avevo tutti i capelli neri, avevo anche gli occhi neri, avevo anche la bocca, le mani, stranamente. Dai, che vado a leggervi, preparatevi.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Più lo nascondi, più gli altri lo notano. Cos'è?
0: 338-141-1001. Non faremo il giro di ruota, quindi buona la prima, perché di giorno cambia tutto. Non è come la sera che abbiamo tempo per fare un secondo giro, capito? Qui dobbiamo indovinarla subito. Allora, il sorriso, ha scritto Michele Daglisi, il sorriso, no. Venu da sciacca, il naso, no. Non è neanche il naso, non è il naso. Mister Q ha scritto lo sguardo, no, apri Fede.
4: Ronny, ciao da Andrea da Crema, sto facendo la parmigiana, ciao. Con questa musica mi è venuta afrodisiaca.
0: Sì, basta, è finito così, grazie mille, ci fa piacere, però noi stiamo giocando adesso, per favore. Poi chi c'è? Ciao Ronny. Max da Piacenza ha scritto l'imbarazzo. Non lo so. C'è qualcun altro che ha scritto l'imbarazzo per caso? Andrea di Pontevico ha scritto anche lui l'imbarazzo? Chi è il primo però che ha scritto l'imbarazzo? Chi è il primo? Apri Fede.
5: A Monte Carlo.
0: Non ho capito niente. Il pacco degli uomini. Ma chi è che l'ha scritto? Almeno firmati, dai. Ah, Cinzia da Pesaro ha scritto il pacco degli uomini e le tette delle donne. Vabbè, ciao Cinzia da Pesaro. No, comunque non è quella. Allora, chi è stato il primo a dire l'imbarazzo? Max da Piacenza? Non lo so. Fede?
3: Più lo nascondi, più gli altri lo notano. Cos'è? L'imbarazzo.
0: Ma sì, Max da Piacenza, l'imbarazzo. Allora. Bravi tutti quelli che hanno indovinato l'imbarazzo. Chi non è stato letto e comunque ha scritto o ha mandato un messaggio audio che diceva l'imbarazzo, bravi tutti, capito? Tutti quelli che hanno indovinato. Però il primo è stato Max da Piacenza. Un altro applauso a Fede, che non costa niente, non regaliamo niente, anzi facciamo anche un Ale. Oh, Max, sei il numero uno. Anche Andrea di Pontevico aveva indovinato, insomma ce ne sono diversi.

0: diversi. Quindi quando si torna a giocare domani, perché saremo in diretta anche domani che è sabato, adesso per tutta l'estate dalle 16 alle 18 ci saremo noi con Club Connection.
1: L'estate di Club Connection cambia colore. Ronnie Milani presenta Club Connection Summertime. Due ore di musica,

0: Cambiare canale. Torniamo subito.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Ultimo party time di Club Connection. Chi c'è in console fino alle 20? Attenzione, da questo momento sono calamari, ma calamarissimi. C'è Ricky Balza, da questo momento vi consiglio di alzare il volume a palla, altrimenti godete solo a metà. Da questo momento al 338-141-1001 è tutto possibile. Alzate il volume. Ricky Balza.

0: In questo party time, mentre siete in viaggio e magari volete raggiungere la meta dove passare il vostro weekend, siete in viaggio magari in mezzo al traffico, noi cerchiamo in questo momento, grazie a Ricky Valza, di farvi sentire magari dall'altra parte dell'oceano, o dell'oceano, una bella sensazione, capito, di vacanza. Pierina, diamo le coordinate.
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte. Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando. Fateci sapere cosa state facendo. Che siate in macchina, al lavoro, in viaggio o con il volume a palla. Queste sono le coordinate per interagire con noi.
0: Quali?
1: WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, grazie.

0: Apri, Fede, chi è?
1: Salve, sono Antonio di Parma. Volevo augurare un buon aperitivo a tutta l'Italia. Aperitivo, good aperitivo, buon aperitivo e buon aperitivo.
0: Ce la fa,
1: e
0: ce la
1: buona
0: fa.
1: Serata, bonsoir, good evening da Antonio, Anthony, Antoine.
2: Andiamo?
1: Un saluto speciale a Ronnie, Ricky Balza, tutto il gruppo
0: Club Connection
1: e Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ciao, ciao.
0: Ciao Antonio, che bello, che bello. Antonio anche a quest'ora ci manda i saluti,
2: Quindi?
0: È una bella sensazione, una bella cosa,
2: E allora?
0: Allora si ricorda di noi anche in questi orari che non ci appartengono. Questo è l'orario di Leonora Salvi. Si salvi chi può, capito?
2: Quindi?
0: E quindi mi fa piacere, mi fa tanto piacere questa cosa.
2: Ma la vedi la vastità di sto c***o che me ne frega?
0: Sempre molto gentile ed educata, grazie mille.

Italiani, in alto le mani, questa non è una rapina. Questo è un viaggio. Come diceva mio cugino, ve lo diamo noi l'aperitivo. O no?

Apri Fede che facciamo un po' di saluti. Ciao, sono Marco con i miei figli Edo e Ricky in macchina verso Ferrara. Ah no, da Ferrara verso Mantova. Musica a palla. Ciao ragazzi, grazie.

0: Apri Fede, ciao, sono Elena e la vostra musica è bella grintosa, mi aiuta a fare ginnastica e un po' di yoga, grazie. Forse per lo yoga, però la ginnastica è tanta roba, eh.
1: Apri Fede, apri Fede, dai che è venerdì e siamo pronti a molleggiare e a viaggiare fino a lunedì con Ricky Balsa, felicissima sera, capitano Ronny Milani, disco mobile Pescara presente, Gianluca il vigilante matto, molleggia.
0: Ciao Gianluca.
2: Spacca tutto.
0: No, non devi spaccare tutto, eh.

apri Fede, che salutiamo Angela Nazionale, che ha scritto che sta tornando dalla campagna, però è sempre all'ascolto di Radio Studio Più con la sua app. Ciao Angela, mi ha detto anche, mi ha scritto anche buone vacanze, giusto? No? Chi è che mi ha scritto buone vacanze? Chi è che mi ha scritto buone vacanze? È lei che mi ha scritto buone vacanze? In vacanza lunedì, due giorni, da lunedì a martedì, ma domani saremo ancora qui dalle 16 alle 18, capito? Poi se vogliamo chiamarla vacanza è una piccola pausa, capito? Giusto per capire dove siamo. Dove siamo? A Studio Più, ecco. Come suona bene, non come lo suona bene, non va bene, capito? Cioè, come suona bene è ok, come lo suona bene è un'altra cosa. Ciao da Cassano, grazie sempre fortissimi. Grazie o grazie? Perché lui ha scritto, o lei ha scritto grazie. È un grazie o grazie? Vabbè, comunque grazie, grazie. Poi chi c'è? Ivan da Pioltello. Buonasera Ronny, sempre dal top play... sempre da top player, scritto Ivan da Pioltello. Ciao fratello, ciao fratello. Miscelazione in corso. Questo è l'aperitivo di Reiki Valsa.

0: apri, Fede.
1: Merda, che buonasera. Mascola sei gli occhi, mi raccomando.
0: Va bene, grazie Bruno.

Se vi state chiedendo, siamo in collegamento dallo Ushuaia di Ibiza, siamo in collegamento dall'Ultra Music Festival di Miami, siamo in collegamento dal Tomorrowland. No, non è Tomorrowland, non è Ushuaia, non è il Coachella, questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e c'è Ricky Valza che sta suonando per noi in questo ultimo party time di Club Connection, diciamo momento aperitivo, anche se devo dire che la sensazione che mi sta dando in questo momento è di trovarmi in spiaggia a Ibiza, capito? In quel momento dove c'è il sole che fa il suo spettacolo tutte le sere, capito? Vabbè, grazie Ricky.

Miscelazione in corso, Ricky Balza. Salutiamo anche tutti quelli che ci stanno ascoltando da Ibiza e Formentera, perché noi abbiamo la frequenza anche in Spagna, capito? Ormai ci potete trovare ovunque.

0: Aiuto! Rallenta che stiamo entrando in stazione, rallenta! Facciamo un applauso a Ricky Balza. Bravo Ricky, bravo. Un viaggio bellissimo. Bene, chiudi il party time. Andiamo ai saluti.
1: The party is here. Party time. Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
0: Abbiamo finito, abbiamo finito. Noi ritorneremo, ritorneremo domani. Dalle 16 alle 18. Da Ronnie Milani è tutto. Da Club Connection è tutto. Da tutta la family del club è tutto. Ci risentiamo domani, sempre qui su Radio Studio Più. Ciao a tutti, grazie. Vi lascio con Alex Castellini e Graziano Fanelli. Ciao.
3: Segui per parte della nostra community. Seguici su Instagram Club Connection Radio Studio Più. Lì troverai un link. Cliccaci sopra. In meno di un secondo ti ritroverai dentro la nostra chat. Noi abbiamo finito. Ci risentiamo nella prossima puntata. Da Sofì è tutto. Ciao.
4: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Spot.
5: La pubblicità sembra durare per sempre.
6: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
5: Poche cose sono per sempre.
6: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Let's go.
1: Best music. The dance station. Radio Studio Più.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Già nel corso di questa giornata di venerdì dall'Europa occidentale è tornata ad espandersi l'anticiclone, favorendo condizioni di stabilità assoluta sull'Italia, con tempo quindi in prevalenza soleggiato. L'insediamento dell'alta pressione diverrà ancora più evidente nel weekend, quando il tempo stabile sarà accompagnato da caldo in graduale intensificazione. Si prospetta così un periodo tipicamente estivo sia a nord ma soprattutto al sud, con gli unici intoppi che saranno rappresentati da qualche annuvolamento temporaneo solo sui rilievi, un po' più evidente nella serata di domenica. Per il resto, come detto, l'unica notizia sarà rappresentata dalle temperature in generale aumento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM, Dance Time Machine 92.000, con Alex Castellini e Graziano Fanelli.
5: Alex Castellini chiama base, passo. Graziano Fanelli rispondi, passo.

Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine. Hocus Pocus.

0: il nostro sito 90.studiopiu.net, il nostro numero 338 141 1001. Aspettiamo il vostro vocale, fatelo adesso perché gli spazi si esauriscono molto rapidamente anche nel secondo party time, perché il primo è già pieno, ve lo dico subito. Piccolo break e torniamo tra poco.
1: Inizio Dance Time Machine 90 DT e Nino Vanda.
2: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Lady Gaga e Doci, Runway.

0: Friends, grazie a Nicole di Monza. La sua playlist suona su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Fino alle 22 noi balliamo, andiamo avanti, non ci fermiamo, col volume rigorosamente a palle e soltanto con la musica dance 92.000. Tra pochissimo c'è il primo party time, mentre noi proseguiamo subito nella playlist di Nicole di Monza, perché arrivano in Love Connection con The Bomb. E io qua farei una richiesta molto importante, per me non è molto importante questa cosa, ma le mani come sono? È importante, eh? Non so saperlo come sono le mani.
1: Le mani in alto!

0: spot.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
3: Iniziamo così stasera, molto molto carichi, molto potenti. Il primo party time di venerdì 12 giugno alle 20.34. Tira sul volume immediatamente, ma soprattutto le mani. Stop ai messaggi, abbiamo esaurito gli spazi anche nel secondo party time, no? Giusto per la cronaca, perché altrimenti

Tomcraft, direttamente dal 2003. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli, questo è il primo Party Time di questa sera, venerdì 12 giugno, e iniziano le vostre richieste, i vostri messaggi.

0: è la mia voce invece che se ne va, questo freddo con l'aria condizionata. Devo dire che è un po' così, caldo freddo, io ne risento parecchio. Infatti qua negli studi l'aria condizionata la teniamo rigorosamente spenta per il sollazzo di Graziano. Prossimo messaggio.
1: Ciao a tutti, qui a Sciacca si vola letteralmente. Stasera avevo pensato a un brano di Living Joy, grazie Alex Graziano, un bacione a tutta la grande family del DTM 90, buon fine settimana, bacioni Venu, salutamo Betty Picciotti.
0: Salutamo, che c'è l'uventu a Sciacca, che si vola, chissà.

0: ai colleghi. Nel frattempo vi chiedo di preparare i pettini, perché questa sera pezzo abbastanza pettinato per attendere il fine settimana. Graziano quindi giù la punta sul pezzo di Pat Hellers, Big Love, Cabin Crow, Ready for the Approach, thank you. Su Ultra DJ.
1: E allora vai che ci siamo, sulle mani tutti.
2: Qua ci sta mai Alex, Fanelli, imposta subito il livello di volo, dai che scendiamo, abbassa il carrello che atterriamo, vai.
1: Come on. Solo i numeri uno.
2: Luce, mai Alex suona il citofono adesso, incredibile sta cosa.

0: 89, sì.
1: Scusi, ma lei lascia fare la crema pasticcina. Si aggiunge le uova freschissime.
0: Se c'è Love, lo sapete che il nostro pasticcere purtroppo non si ferma più, con Love è una cosa incredibile, cioè io non so cosa fare con questo pasticcere, con l'uovo, vabbè. Prossimo messaggio, sentiamo chi suona.
2: Alex Graziano, buonasera, sono Pietro da Milano. Sono già al lavoro da 2 orette buone, weekend molto impegnativo, mentre voi sarete o in spiaggia a prendere il sole o in discoteca a ballare.
0: Passiamo in radio.
2: Saluto Nico Andro, non faccio ristoratore, mi sarebbe piaciuto ma faccio altro, Alex lo sa, ed è facilmente indovinabile. Anche altri ascoltatori fanno il mio stesso lavoro e iniziano alla sera. Ok, in sottofondo senti il navigatore, Andro, perciò puoi intuire. Beh, detto questo, stasera volevo richiedere il brano Outside World di Sunbeam, dedicarlo a tutti gli amici, grandi ascoltatori, appassionati del DTM. Vi volevo abbracciare e augurare un buon weekend. Col sorriso sempre, ciao, buona serata.
0: Grande Pietro, mi raccomando, imposta al navigatore. So ci vuole un navigatore vero, con la cartina. Well, we aren't meant to exist in the outside world.

0: Pezzone questo, veramente quando lo senti lo puoi sentire anche mille volte. Siamo nel 1994 e anche nel 2026 ti mette la stessa emozione. Prossimo messaggio.
1: Ciao, grazie Alex per i complimenti, mi fa molto piacere. Daniele, benvenuto nel mio team. Richieste questa sera Gaio, Family Ties, un passo estivo visto che ci avviciniamo a weekend, e la dedico a Daniele, Davide e Simone. Buon weekend, Paolo da Ponzia.
0: Grande Paolo. Ma Alex, lancia tu, vai.
2: E allora, vai che ci siamo.

0: passeggeri della Bergamo Treviglio sono pregati di scendere perché non ascoltano Radio Studio Più e quindi vanno con lo scooter, The Logical Song, il pezzo di questa sera. Gli altri vadano pure a piedi. Ciao a te! Da Daniele saluto Alex Castellini, Graziano Fanelli, La Pecora Canta. Buon sabato e domenica a tutti, ciao!
1: Ciao Daniele, grazie, buon weekend anche a te. Arriva The Logical Song.

Once again, rifammi l'urlo. Come si arrabbia sta signorina tutte le volte, eh? Io non so come mai, dai. Oh, Fanelli, ce l'abbiamo la bonus track questa sera. Bonus track, bonus track, bonus track. C'è, sì, è JT Company, Live My Life. Rifammi l'urlo, dai.

0: Chi è? Sarà lui? È lui, è lui.
1: Buonasera a tutti e buona Epifania. Alex, sai che c'è un paese in Sicilia, ai piedi dell'Etna, che è gemellato con quel famoso paese in Trentino. Il paese siculo si chiama Randazzo. Vediamo se indovini qual è il paese gemellato. Dai, ti do un aiutino. Diciamo che le abitudini giornaliere sono simili, dai. Indovinato?
0: Ho indovinato!
1: Ciao,
0: ho indovinato! Sì, buon weekend, Q, buon weekend! Sì, dai. Insomma, io non è che poi dopo gli abitanti di questi due comuni poi ce l'hanno con me, poi mi scrivono, mi dicono: puoi dire qualcosa a Q? Puoi mandarlo a Q? Va bene, dai. A Fanelli? A Fanelli Q? A Fanelli Q? Kung Fu Panda, ok. Piccolo break e poi c'è la richiesta di cure, state lì. Basta.
2: Party time. On Studio Q. Your dance station.

0: spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Lady Gaga e Doci, Runway.

Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM Dance Time Machine 92000 con Alex Castellini e Graziano Fanelli. Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

Kicking Hard sulla Dance Station Italia, grazie a Q di Milano, la sua richiesta in questo venerdì sera. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli a bordo del nostro mobile spazio temporale. Emanuela, prendi tu la cloche con i Da Blitz. Moving on.

fatto da voi, fatto con pochi ingredienti sani e genuini. La musica dance, chiaramente quella che ho detto prima, 92.000, e le vostre richieste che fanno, sono la seconda componente importante. Poi ci mettiamo un po' di acqua e nessun agente strano, ok? Niente, qui non c'è la I, qua c'è solo aio, no no. Andiamo da Cesco che ci scrive da Locorotondo, vuole ascoltare i Benga Boys, We Like to Party.

Tia di Movolone sceglie Billy Moore, Come On and Do It. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli. Si viaggia fino alle 22 con il nostro aeromobile spazio-temporale che vi sta portando a spasso nel tempo in un ventennio di musica dance. Andiamo da Giulia di Bologna perché c'è Aiduci, Dragostea, Dinz.

Move Your Love, DJ Herbie featuring Steffi, grazie a Massimo Di Orto. State ascoltando Dance Time Machine 90. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli, fino alle 22 rigorosamente assieme, ballando rigorosamente la musica dance 92.000. E cosa devo dire? Un altro rigorosamente? E cosa dico con... Lo posso inventare? No, niente. Va bene, ascoltiamo il prossimo pezzo, la richiesta di Greta di Rimini, Fargetta Music.

0: collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.
1: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali. Live è Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday,

0: 999 1000 Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

0: Secondo party time di questa sera, in cui recuperiamo tutti i messaggi che avete mandato durante il primo party time e che non siamo riusciti a far sentire. Primo messaggio:
1: ciao Alex, Simone di Arcore. Per chiudere in bellezza la settimana credo che ci voglia un disco col botto. Mi viene in mente Jimmy Gomma con My Out. La dedico a tutto il popolo del DM90, nessuno escluso, per augurare a tutti il classico buon weekend. Bagai, ci sentiamo lunedì, ciao.
0: Ciao Simo, buon weekend anche a te.

0: My House, Your House, Jimmy Gomma sulla Dance Station d'Italia all'interno del DTM 90, il secondo party time di questa sera. Mio nome è Alex Castellini, sono il comandante di questo volo, con me c'è l'altro comandante Graziano Fanelli. Prossimo messaggio.
1: Ciao Alex, ciao Graziano.
0: Ciao Andro.
1: Andro di Lady Nara. Venerdì sera, bar aperto, non mi interessa di nulla e di nessuno. Questa sera mi ubriaco di G. Quindi Alex, preparamene a manetta. Io ho scelto intanto il brano di contorno per questa serata. Il brano in questione è Mandy vs. Buca Shade, Body Language. Con questo vi saluto, buon weekend a tutti, ciao ciao da Andro.
0: Allora Fanelli, quanti sedili dell'appunto ci sono rimasti?

0: Body Language sulla Dance Station d'Italia nel DTM 90, il secondo party time di questa sera. Suona il citofono, sentiamo chi suona, sentiamo.
1: Ciao Alex, ciao Graziano, sono Antonio di Parma.
0: Ciao Antonio.
1: Stasera vorrei richiedere il brano di Britney Spears del 2003 dal titolo Toxic, dedicarlo a tutto il gruppo DTM 90 2000, in particolar modo Alessandro di Pistoia, Simone, Davide, ma poi in generale un po' tutti. Grazie Alex, grazie Graziano per questa stupenda musica di tutte le sere.

0: Dance di Britney. Dai, ci sta, va bene. Prossimo messaggio, sentiamo chi suona.
1: Chi è? Ciao Alex, sono Daniele a Cremona.
0: Ciao Daniele.
1: Domenica 14 giugno è la giornata mondiale del natore e lo sono pure io. E volevo chiedervi se potete mettere su una canzone a vostra scelta degli anni 90 e dedicarla a tutti noi donatori, che per la nostra festa è 14 di giugno, per la giornata mondiale. Vi ringrazio, ci siete mitici, ciao.
0: E allora ti dedichiamo questa, Daniele, anche a tutti i donatori di J Bobo, Somebody Dance With Me.

0: citofono, sentiamo chi c'è.
1: Ciao Alex, ciao Graziano, volevo dedicare ad Andrea di Nara e Pietro di Milano / Ecuador, così tutti e tre insieme ci facciamo una bella vacanza in Ecuador, sperando di incontrare qualche ecuadoriana per fare amicizia. Ciao da Manolo di San Girolamo, frazione di Fermo. Ciao
0: Manolo, buon weekend anche a te.

0: prossimo messaggio.
1: Ciao Alex e Graziano, stasera vorrei ascoltare la canzone Ride of Time del 1989 degli italianissimi Black Box. Fare un saluto a Pietro di Milano e tutta la compagnia del DTM 90 da Roby di Maranello. Grazie.
0: Ciao Roby, buon weekend anche a te.

0: Right on time, Sony Black Box su Studio Più, la Dance Station d'Italia, all'interno del DTM 90. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli. Siamo quasi arrivati in fondo, vero Graziano?
1: Caramba!
0: E allora, prossimo pezzo, sentiamo chi suona il nostro citofono.
2: Buonasera Radio Studio Più, vorrei ascoltare Magia di Franchino.
3: Portami via.

ci sono molti momenti magici e ci sono molti momenti da non dimenticare. Oggi è un giorno di quelli, è un giorno

0: E con magia siamo arrivati alla fine della puntata. Franchino versus OMC Oasis. Io vi saluto, vi auguro un buon weekend. Noi ci sentiamo lunedì come sempre dalle 20 alle 22 con il DTM 90, ma anche alla mattina alle 11.30 nel Morning Fever. Da Alex Castellini e Graziano Fanelli è tutto, buon weekend. Bauci bau ciao. La linea come sempre va a Ronnie Milani. No, non c'è Ronnie Milani stasera. C'è un live, era oggi pomeriggio. Ronnie, hai ragione, c'è un live.
1: At 30 minutes of every hour.
2: The party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Alex Castellini chiama base, passo. Graziano Panelli rispondi, passo.

0: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
1: Spot. Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
0: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: studio più External Live, in diretta radio e TV.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

Mancini e Leonora Salvi in diretta nazionale. Siamo pronti o no? Tutti, tutti anche

0: Questo è un gioco non convenzionale. Ti senti pronto? Possiamo cominciare? Inizia il gioco dell'amore.
1: Con le mani, vai!
2: Con una corda d'oro.
1: Radio Studio Più in diretta nazionale. La vera magia di questa sera, ma quanto siete belli! Eleonora Salvi, Max Pedersini in console. Po, po, po, po. Le voci, vai!

Ma non Gigi D'Alessio, il nostro Gigi. Con 24G, Gigi.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
1: Già nel corso di questa giornata di venerdì dall'Europa occidentale è tornata ad espandersi l'anticiclone, favorendo condizioni di stabilità assoluta sull'Italia, con tempo quindi in prevalenza soleggiato. L'insediamento dell'alta pressione diverrà ancora più evidente nel weekend, quando il tempo stabile sarà accompagnato da caldo in graduale intensificazione. Si prospetta così un periodo tipicamente estivo sia a nord ma soprattutto al sud, con gli unici intoppi che saranno rappresentati da qualche annuvolamento temporaneo solo sui rilievi, un po' più evidente nella serata di domenica. Per il resto, come detto, l'unica notizia sarà rappresentata dalle temperature in generale aumento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Studio Più External Live, in diretta radio e TV.

a livelli girl, proprio molto importanti, girl, super body. Importanti. Girl, look at that body. I work out. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Spirito potente. Ho bisogno di voi qui vicino, signore e signore. Che stanotte. Mince in festa. Volti alla seconda edizione.

Attenzione, è arrivata la ballerina. Avevamo pochi soldi quest'anno, quindi

che dire, meglio non dire. Uno, otto, sei. Gli amici di Pozzolo, portami via. Com'è che faceva?

0: ritmo fatale. La bomba. Allarma.
1: Com'è che faceva?

0: più External Live in diretta radio e TV.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera Adriatica, dai Lidi Ferraresi ed Ancona, sui 95.5.
1: Studio Più External Live, in diretta radio e TV.

0: Vieni, guarda un po' dove siamo. Vi faccio salutare direttamente da lei, colei che è stata l'artefice di questa serata Salvit. Ciao Nausica!
1: Ciao Cristian, per me è un onore e un piacere avervi con noi questa sera, speciale.
0: Cioè, veramente, la DJ che suona Ibiza, voglio dire, insomma, questa sera a casa nostra, ovvero a Pescara, capisci? Che? Ovvero serata Salvit.
1: Serata Salvit.
0: Ma quante donne ci sono?
1: Tantissime, è la nostra porta. Viva le donne!
0: Assolutamente.
1: Ragazzi,
0: sì.
1: Viva la FI, ma non si può dire.
0: No,
1: viva le donne.
0: Non si dice. A che ora suonerai?
1: All'una.
0: All'una, quindi praticamente adesso c'è Zio Laz, l'abbiamo presentato prima, ma fra un po' arrivi anche tu.
1: Arrivo.
0: Assolutamente sì. La grande musica di Nausica, e questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Buon ascolto, ragazzi.

Questa è il Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, in diretta da Pescara, dal Palm Beach. La serata si chiama Salt Beat. Oh, ci sono solo donne? Ma vabbè,

0: da lui. Matredos, accendi il microfono, vedi un po' se è acceso. No, tira su, tira su, tira su. Ancora? No, no, no, guarda, facciamo così e l'accendo io, giustamente.
1: Sono molto pratico.
0: Vabbè, c'hai da fare con la console, quindi di conseguenza.

0: Potato? Beh, vabbè. Il remix in niente, sempre del Potato.
1: Beh, praticamente, il top del top. Tu, tra parentesi, porti una maglietta strana, capito? Perché siamo a Pescara, ma questa è la maglietta dell'Ushuaia, capisci? Quindi,
0: Le vibes sono nel cuore, nel indipendentemente dal luogo.
1: Ci sei mai stato?
0: Ancora no, purtroppo. Ancora no. Mi sono regalata da Zio Lazio. C'è stato poco tempo fa.
1: Assolutamente.
0: Presto
1: sì.
0: Ci torneremo insieme.
1: Non so se in questo momento ci sta ascoltando proprio il proprietario, ovvero il nostro presidente Claudio Tozzo, che ha suonato proprio all'Ushuaia. Vabbè, ma questo non ci interessa. No, ci interessa.
0: Vostri sacri, non li andiamo a scomodare.
1: Senti, tu giustamente ci siamo appena collegati, no? E quindi volevo raccontare un po' la tua selezione, perché tu hai iniziato a suonare verso le 22:30, se ricordo bene.
0: Sì, sì.
1: Che musica hai messo?

0: Fra un po' mi metto la felpa, perché voglio dire, mi metto la felpa perché fa freddo, voglio dire, insomma, dopo dopo domani che faccio il programma dalle 18 fino alle 20, quindi di conseguenza senza voce, che insomma, insomma. Grazie. Grazie ancora,
1: grazie a voi, grazie a tutti.
0: Ti troveranno sempre il venerdì oppure suoni anche altre serate qui al Palm Beach?
1: Ci dovrebbe essere un'altra serata tra un paio di settimane.
0: Ok.
1: Siamo ancora in fase di...
0: Giustamente stiamo partendo.
1: Sì, sì,
0: stiamo partendo. Scaldando i motori, stiamo
1: Assolutamente,
0: scaldando.
1: Però sicuramente ci saranno altre serate.
0: Grazie, grazie.
1: Ci vediamo. Grazie a voi.

0: Io prima che mi scappi, prima che mi scappi. No, c'ho qui Cenerentola, cioè guarda.
1: Buonasera a tutti. Oh,
0: voglio dire, tu sei questa sera la principessa della serata, perché
1: mamma
0: buona
1: mia,
0: parte

0: mondo.
1: Ah, veramente? Non avevo capito.
0: Assolutamente sì, vedi, vedi, saluta, saluta, guarda, ti stanno anche riprendendo. E raccontaci un po' anche, tu hai una palestra?
1: Sì, da 10 anni, okay. Oggi festeggio 10 anni di attività.
0: Addirittura, auguri, sì. buon compleanno!
1: Sì, grazie. Faccio questo lavoro da sempre, okay. Avevo veramente 19 anni.
0: Caspita.

0: costume, anche se siamo molto in ritardo.
1: Però porto anche le persone a divertirsi.
0: Ah, vedi, bravo.
1: Non solo.
0: Perché fanno movimento, giustamente.
1: Certo.
0: No, vedi, vedi, cosa furba, come dice l'amico mio, insomma.
1: Vengono qui e mi accimentano.
0: Assolutamente sì.
1: Perché
0: giusto.
1: Vogliono fare casino stasera.
0: Casino?
1: Sì. Vogliono proprio divertire.
0: Assolutamente sì, assolutamente.
1: Sono tutti entusiasti.
0: Allora, spieghiamo a tutta l'Italia e anche Ibiza Formentera cosa significa accimentare in apertura.

0: pare. Sì, sì.
1: È vero, io l'ho presa in maniera poetica, capito?
0: Invece no,
1: è vero, cioè in pratica quello che prova giustamente la donna, sì, quando l'accimento.
0: È vero, perché qua siamo in diretta,
1: sì, nazionale,
0: quindi
1: non so,
0: non capiscono bene i nostri termini.
1: No, non è detto, perché io li educo abbastanza bene il sabato dalle 18 alle 20, in diretta sempre alla Pescara, ovviamente.
0: Siamo in diretta allora, okay.
1: Sì, adesso sì, anche Ibiza e Formentera. Tu invece quindi hai detto che hai una palestra, ma dove?

0: una famiglia, una palestra.
1: Ti faccio una domanda particolare perché sì, mi ha colpito molto. Vai. Questa cosa. Ci sono delle palestre che sono aperte 24 ore su 24. Spero che la tua non sia aperta no. 24 ore su 24. Però, no, cioè, no, no, no. Cosa ne pensi di questa cosa? Che cioè, alle 3 della mattina

0: certo, quindi un imprenditore comunque impegnato, sì, si possa allenare alle 6, però effettivamente di notte
1: alle 3
0: non la vedo molto, cioè, produttiva, anche giusto, a livello ormonale, cioè il cortisolo, lo stress,
1: è vero.
0: Non lo so, ma guarda, condivido, però non lo farei mai io.
1: Ma infatti, no, io mi sono sempre chiesto, insomma, per carità di Dio, le 5, le 6 della mattina, anche sì, io, per me è difficile alle 5, insomma,
0: però
1: magari
0: effettivamente la notte è fatta per dormire.
1: Assolutamente, sì, 6 della mattina, anche sì, io, per me è difficile alle 5, insomma,
0: però
1: magari
0: effettivamente la notte è fatta per dormire.
1: Assolutamente,
0: massimo,
1: sì.
0: Per

0: no, banale.
1: Perché in effetti, insomma, sì, per carità di Dio, fare movimento in discoteca all'una, alle due, però ecco, insomma, ripeto.
0: Ma questa è anche serotonina.
1: Ecco, bravo.
0: È anche ormone della felicità, ritrovarsi, la socializzazione. Bello, bello.
1: Assolutamente.
0: Ci sa
1: sì.
0: Che la routine dal lunedì al venerdì uno debba avere, una persona debba avere delle regole, no?
1: Comunque
0: okay. Di salute. Però è giusto anche che una persona, soprattutto chi lavora, chi ha una vita anche stressante, permettimelo di dire,
1: certo,
0: ha bisogno di staccare un po' dalla routine,
1: assolutamente,
0: no?
1: Sì,
0: di ritrovarsi. Quindi io sono pro assolutamente.
1: Io ringrazio Giada che è stata
0: grazie
1: disponibilissima a stare con te ore
0: e
1: ore.
0: Mi un attimo impreparata.
1: Non è vero, dai, ti ho fatto anche la domanda tecnica. Grazie
0: però,
1: a Giada.
0: Però la domanda tecnica mi è piaciuta tantissimo.
1: No, ma guarda, ti giuro,
0: perché non me l'ha
1: ero
0: mai
1: curioso.
0: Fatta
1: no, ero curioso di questa
0: ringrazio.
1: Cosa, davvero. No, grazie a te, perché e dico, ma possibile che c'è gente che alle 3 di notte si va a allenare con i pesi lì?
0: Cioè, marketing, dai.
1: Ma non lo so, io non lo farei mai, io farei altro, giustamente. Ciao. Ciao Giada, grazie.
0: È stato un piacere, grazie.
1: Grazie.
0: Buona serata a tutti.
2: Rompelo, aplástalo, padelo. Sé que te vas a respetar, señorita.

Palm Beach, Pescara. In questo momento in console c'è Nausicaa. Il suono dell'house music.

Sud Italia. In diretta da Pescara, dal Palm Beach, con Nausica DJ. Devo dire che la temperatura non è proprio

0: lei non si offenderà, perché stacchiamo un attimo da Nausicaa per... Sposto una borsa e... Sposto una borsa, non ti preoccupare. No, perché se mi ci secco sopra... Siamo con Zio Laz, il primo, secondo... No, tu sei andato come secondo, cioè nel senso ha aperto Matreros e poi c'era Zio Laz e adesso in console Nausicaa. Raccontaci un po' quella che è stata la tua selezione, quella che è stata, che ha fatto poi partire la serata sostanzialmente.
1: Allora, maggiormente la mia selezione è stata più sul commerciale afro-latino.
0: Esatto.
1: Genere con percussioni afro, ma comunque mantenendo sempre un genere house.
0: Ok.
1: Ricollegandomi poi a quello che sarebbe stato un tech house o un latin house di Nausicaa.
0: Ok.
1: Era già stato studiato persino il mio ultimo pezzo, in modo che lei poteva entrare con una house un po' più...
0: Avvicinati, scusami, avvicinati.
1: Okay,
0: lo so che... perché sennò sì. non ci sentono. Quindi,
1: okay.
0: Quindi in pratica più un afro house legato afro, più al discorso
1: più spinta,
0: commerciale.
1: Più spinta
0: al commerciale,
1: spinta,
0: insomma.
1: Sì.
0: Ah, raccontaci questa teoricamente la prima serata, l'inaugurazione per quello che potrebbe diventare l'estate 2026.
1: Sì, stiamo puntando a creare qualcosa che ricorda un po' quello che è un DJ set, maggiormente nei migliori posti al mondo come Fascia e Ibiza, no?
0: Ok.
1: Quindi siamo espressi partendo da un'idea: il latino va in Italia, l'house potrebbe andare, quindi miscelando le due cose siamo riusciti ad ottenere quello che serve alla gente, visto che a Pescara si sa va molto il reggaeton.
0: Ok.
1: Quindi volevamo dare quella vibrazione ma col tocco house.
0: Assolutamente sì. Ti ricordo che Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, si sente anche su Ibiza e Formentera. Tu lo sai, te lo ricordo.
1: Sì.
0: L'ha detto apposta questa cosa e l'hai fatta apposta la selezione, giustamente. Insomma, e quindi...
1: Ibiza, Spagna, afro-latino, accontento il mio genere, con i vocal accontento anche il pubblico.
0: Ok. Ascoltami, ci saranno altre serate al venerdì qui al Palm Beach? Oppure tu fai...
1: Per adesso stiamo organizzando una volta ogni due settimane.
0: Ok.
1: Per non essere monotoni.
0: Ok.
1: Ok.
0: Per dare qualcosa di diverso.
1: Sì, okay. Portare quello che maggiormente viene suonato nei migliori club al mondo, visto che c'è un po' di carenza qui a Pescara. Quindi siamo voluti staccare da quello che è la sicurezza e quindi accettare questo rischio.
0: Ok.
1: Lo facciamo, sì.
0: Bene,
1: andrà male, non importa.
0: Abbiamo dato sicuramente un qualcosa di completamente diverso rispetto a quello che il mercato attualmente dà.
1: Sì,
0: in una zona come Pescara, quindi come l'Abruzzo, ok?
1: Ci sono serate house.
0: Ok.
1: Però è la classica roba che tu vai a sentire quando apri Spotify Top Global e ti ci capitano random.
0: Okay.
1: Noi volevamo fare una serata più a tema.
0: Ok.
1: Questo sarà l'obiettivo.
0: L'obiettivo, assolutamente sì. Grazie a Zio Laz. Non ti chiedo per quale motivo ti chiami Zio Laz, perché io mi chiamo Redox e quindi di conseguenza abbiamo tutti e due il nome strano, quindi andiamo.
1: Sì, ma più che altro Zio Laz, in breve, nasce da zio, perché tutti mi chiamano zio, perché mi chiamavano gli appunti, sai, lo zio che
0: prende
1: appunti per farti passare gli esami.
0: Zio
1: Laz perché mi allenavo e il coach mi diceva spesso: Lazzaro, alzati e cammina. Uniamino, mi è uscito questo
0: Zio Laz,
1: questo nick.
0: Giustamente,
1: sì.
0: Complimenti. Presto. Perché sicuramente è unico, giustamente.
1: Sì, è più che unico.
0: Grazie a Zio Laz.
1: Grazie anche voi.
0: La musica qui a Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, soprattutto in diretta dal Palm Beach.

Beach. Volevo raccontarvi questa cosa. Visto che non si può bere, giustamente la direzione regala dei lecca lecca. Non vi dico quello che sto pensando. In questo momento in console c'è la DJ Nausicaa. Oh, vicino a lei c'è anche già

d'Italia. In diretta alla Pescara fino all'1.30. Poi noi continueremo sino all'alba. Poi andrò a dormire qualche ora e poi alle 18 c'è People Move su Radio Studio Più. In diretta alla Pescara con Christian Redox. Marco Crassi però questa settimana non c'è, c'era la scorsa settimana. Pump it up.

Pezzo esagerato. Meno male che il brandeggio della telecamera non scende più giù. Meglio, meglio. Perché non si vedono i fili. E si vede anche altro. Questa è Radio Studio Piola, Dance Station d'Italia.

Siamo sempre qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, in diretta da Pescara, Palm Beach. Zio Lutz, il DJ in console in questo momento.

0: studio più External Live, in diretta radio e TV. Spot.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.